0: amici, c'è Summer Compilation, buona estate dalla ciurma di Tutto Esaurito. Io sono Ilenia.
1: Io sono Fabio Liuzzi.
2: E noi siamo Mitch e Betty. Saluta Betty, siamo in onda.
3: Buongiorno, digli tu dove siamo, dai.
2: Siamo a Crotone, ancora a largo, che stiamo arrivando qua, arriva.
3: Sì,
2: siamo lontani, però quello lì è Crotone, no? Betty, giusto?
3: Mi sembra di sì a vederlo.
2: Crotone.
1: Siete con lo yacht della Betty?
4: Certo.
2: Insomma, siamo con... No,
1: ma
3: vedo una C, se allora è Crotone.
2: È Crotone, sì.
1: Se non... la C di Calabria, magari, in generale.
4: No, allora, non siete sullo yacht, siete su un'imbarcazione, comunque.
2: Sì.
3: Ma direi forse più zattera.
4: Sarà un catamarano.
1: Sì, ma sì. Cos'è? Castaway, Tomens?
4: Che state facendo?
2: Oceania, ragazzi. Sembriamo quelli di
4: Oceania. Molto bene.
3: Forse anche canoa, si può dire, no?
1: La Betty sarebbe vaiana?
2: Sì, la Betty.
1: Il gallo c'è, eh? O il maiale pure?
4: Senti, prevedo anche oggi, caro Fabio, una puntata piuttosto scoppiettante di Summer Compilation.
1: Ma affondante, direi, perché dove vanno con quella barchetta lì?
4: A condire il tutto c'è la nostra musica. E che musica! Partiamo subito con Another, Emily Warren Silver Lines. A seguire il flamenco paranoia di Samurai J e American Girls, le ragazze di Harry Styles.

0: Harry Styles su Radio 105. Questa è Summer Compilation, amici. Buona estate anche dalla ciurma di Tutto Esaurito.
1: Ciao, abbronzatevi, divertitevi anche per noi.
0: Senti, avrei voglia anch'io però di fare un tuffettino, Fabio. È possibile? Mitch porta Betty al mare e tu invece sì. Mi lasci qui in studio a Milano, non è giusto?
1: No, ho portato la piscina, l'ho appena montata.
0: La piscina?
1: Sì, l'ho messa qua nell'altro studio, di fianco.
0: Ma non si può fare questa cosa.
1: Come non si può? Scusa, loro sono al mare e noi almeno facciamo ciaff. Ma piuttosto,
0: ma infatti io sono preoccupata, ragazzi. Mitch, Betty, ci ricevete?
2: Sì. Siamo qui. Ilenia, tu vuoi del fresco? Vuoi una mia freddura marina?
0: Sì, mi piacerebbe moltissimo.
1: Ma non la vogliamo, Betty.
0: Attenzione.
2: Ilenia ha detto sì. Allora, il marinaio spiegò le vele al vento, ma il vento non capì.
0: Sì.
3: Neanche io l'ho capito.
0: È finita?
2: Il vento non capì, ma lo spiegò.
0: Sì? Le vele. Ah, sì, certo. Posso dire una cosa? Si è effettivamente creato molto gelo nel tuo studio.
1: Sì, fa freddissimo qua dentro.
3: Ma anche qua in spiaggia sono rimasti tutti fermi. È una battuta, signori, è una battuta.
0: Va bene, insomma, riscaldiamo un po' l'atmosfera con Bruno Mars. Dai, Oh My Soul. E a seguire Young Cook, Standing Next to You, insieme ad Asher.
1: Speriamo che non ne faccia più di freddure.

0: Young Hook con Usher, Standing Next to You. Questa è Summer Compilation. Fabio, vogliamo ripetere gli ingredienti di Summer Compilation?
1: Quali sono? Eleni, è semplice, gli ingredienti sono la musica e ancora la musica. Quindi, senza interruzioni, mettiamo tantissime tracce, la musica iconica di Radio 105 di adesso e del passato.
0: Esattamente così. Ne abbiamo ancora tanta per voi, rimanete lì.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Ben ritrovati, Summer Compilation su Radio 105. Io sono Ilenia con Fabio Liuzzi.
3: Ciao.
2: In regia qui a Milano. Allora, le abbiamo lasciati in realtà in mezzo al mare con delle imbarcazioni di fortuna. Siamo anche un po' preoccupati. Betty e Mitch,
3: come diceva Pizza, ci sono camin che fumano. Anche il capitano.
4: Siamo attraccati, siamo attraccati. Anzi, tra l'altro, la Betty, per farsi perdonare della freddura, si è offerta a giocare a beach.
2: Qua, beach volley?
4: Ma in realtà no, sta giocando a calcetto
2: beach
4: con dei
2: soccer?
4: Bambini. Si fa la portiera, guarda. Guarda che bravo.
2: Ma in porta l'avete messa?
5: No, la palla, bambini, non la voglio fare. Perché devo fare sempre la palla io?
3: Certo, se tu il portiere, se tirano, devi rinviare, Betty.
2: Betty, ascolta me. Fai come fa Pizza. Grida, ve lo buco quel pallone, funziona sempre.
5: Ve lo buco? No, così. No, mi hanno detto che devo mettermi a palla un'altra volta. Cacciate piano, bini, che mi fate male.
2: Dai, intanto mettete a palla la radio, perché sta arrivando Anna con White Girl Waste. All Night Long, Kungs e Karol G e Manu Chao.

0: por el mundo, Karol G, Manu Chao in Summer Compilation. A proposito di viaggi per il mondo, beh, non sono proprio in giro per il mondo, sono rimasti in Italia, però ci colleghiamo con Betty e Mitch. Sono ragazzi,
1: sono i posti più belli quelli italiani,
0: diciamo.
2: Ciao ragazzi da Crotone, ciao.
3: Siamo qui, io ho giocato fino adesso con i bimbi, adesso tocca a Mitch.
2: Sì,
1: in adesso, che senso?
2: Adesso tocca a me, un altro gioco, facciamo il gioco della ciabatta, chi la lancia più lontana.
0: Ma guarda, è un'idea meravigliosa.
2: È stupenda,
1: cioè,
2: è stupenda.
1: Voi siete andati fino a Crotone per fare questi giochi meravigliosi.
2: I bambini di Crotone sono tutti contenti. Bimbi, fate sentire la vostra voce. Grandi,
0: sentito niente.
3: Belli che come sono.
1: Ilenia, io li ho sentiti. Effettivamente sono tanti. Si
0: ma
1: divertono.
0: Cosa? Di la verità, dove gliela tireresti tu la ciabatta?
1: No, io intanto sentirei un po' di musica. No, lasciamo stare, va, non commento.

0: Buon vento!
1: Questa è Summer Compilation, amici. Buona estate anche dalla ciurma di Tutto Esaurito.
2: Digli tu dove siamo, dai, dai.
1: Andiamo in Calabria.
3: Belle, con l'antuia e il cipollo di Tropea.
1: Sì, ma non c'è Max Amati di Calabria. No, lì ci sono Betty e Michi.
3: Ma andate a trovare Max Amati, scusate, siete già che siete lì, no?
1: Ma infatti.
4: Potremmo andare, Betty, magari, dopo.
2: Sì, dai. Proviamo l'anduia prima.
4: Prima proviamo l'anduia.
3: Ecco, non ci vanno più, ho già capito.
1: Betty, sei sicura? L'hai mai mangiata l'anduia? Magari è un po' forte per te.
2: È forte? Ma bisogna provare tutto.
1: Tutto.
3: Sì, prova, prova. Mangiane una bella cucchiaiata.
1: Vai,
3: che ti
1: Betty.
3: Fa bene.
2: Un bel cucchiaio.
1: Assaggiala
2: per
1: ora.
2: Cortesia.
3: Eccolo là.
4: Ma non hai esagerato, Betty.
2: Ah, che bruciore!
1: Te l'avevo detto.
2: Mi brucia a sedere, ragazzi.
1: Ma già,
2: eh?
1: Subito.
3: Ma subito, così.
4: Che cos'è, un tubo diretto?
1: Che cos'è, Betty?
3: Tu devi andarlo a trovare Max Amati, che ti dà dei consigli ottimi per quel motivo.
1: Rinfrescati con la musica, dai, arriva Bausa, Love Myself. A seguire Calvin Harris, Dua Lipa e Tommaso Paradiso.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Dopo la cucchiaiata di Anduia di Betty,
1: c'è qualcuno che ha agitato, è la Betty, secondo me.
2: Sì. No, sono in acqua, ragazzi, mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo.
0: Sì, ti sentiamo, ma sei da sola, non c'è Mitch con te?
2: È ci qui sono, sopra, ci sono, io sono in acqua, però perché mi devo raffreddare un attimo il sederino.
1: Ma Betty, ma scusa, ma non pote... te l'ha detto che era troppa, tu assaggi assaggi, non è che devi mangiare due cucchiai.
3: Tutta per te poi, non è neanche un pezzettino, me ne hai fatto assaggiare.
1: Devi spalmare.
2: Hai ragione, adesso...
1: No, non uscire dall'acqua, non vogliamo capire cosa è successo.
3: Ti soffio,
0: ragazzi.
1: Uno spettacolo orribile.
0: No, ma infatti, su questo io direi fermiamoci per un po', ma stiamo tornando, amici, ma serve una pausa anche per
1: l'avrà
0: noi.
1: L'avrà presa per una candelina, la Betty, perché la soffia? Vabbè. Summer Compilation.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: "105 Hits" è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ben ritrovati, Summer Compilation. Avete voglia, come dite, di una pausa rinfrescante?
1: Sì, io tanto voglia.
0: Beh, quindi... ma basta alzare il volume, è un attimo.
1: Sì.
0: Arriva della musica, guarda, ti dà una ventata, una brezza di aria fresca.
1: Ma che vado ad aprire anche il rubinetto in bagno, così almeno arriva anche un po' di acqua.
0: Volendo.
1: Fresca.
0: Sky Newman, Man of the House e End of Beginning.

0: amici, siamo in chiusura. Ilenia, Fabio e Liuzzi vi salutano, naturalmente vi augurano una buona estate, ma li abbiamo lasciati in Calabria, siamo anche un po' preoccupati.
1: Ci siamo, dai, si è sistemata la situazione, la Betty sta bene, si è scorparsa qua tutta quanta di crema, guarda quanta crema.
0: Ma è a posto dopo aver mangiato
2: crema ancora, scusate,
0: dopo aver mangiato l'anduia, ti senti bene?
2: Mi sento bene, sono piena di crema.
1: Mamma mia, esagerato.
2: Solo lì, però vabbè, almeno sto un po' meglio, ragazzi.
0: Sì, fantastico.
3: Non era la crema dei cannoli, Betty. Spero che tu abbia usato la crema giusta.
2: Sì, non lo so, quella che mi ha dato Mitch.
3: Quella tira gli insetti, Betty. Stai attenta alle api.
1: Non è vero, Betty.
3: Sì, ha voglia.
1: Vi lasciamo, ci mettiamo al sole a prendere il sole.
0: Che bella vita. Allora, amici, noi ci risentiamo prestissimo qui su Radio 105 con Summer Compilation. A tutti voi l'augurio di una buona estate.
3: Buona estate, ciao.

0: ma buongiorno e buon martedì 25 di agosto. Buongiorno, oggi ho detto la data giusta, let's go, sono piccoli passi avanti, molto molto molto bene. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, io sono Linda Pani, sarete in mia compagnia fino alle 14, quindi da adesso un paio d'ore insieme anche in questo 25 di agosto. Sta lentamente scivolando questa estate e di conseguenza anche il palinsesto estivo di Radio 105, che ovviamente vede un pochini di spostamenti, un pochini di fuori orario, voci nuove, voci diverse, voci ad orari che non c'entrano niente, insomma è sempre una grande festa alla corte di Francia. Saluto e ringrazio Brian che vi ha tenuto compagnia fino ad adesso, sempre con la sua energia e il suo entusiasmo contagioso, quindi lo saluto e gli auguro un buon mare nella sua Pescara. Ma saluto e ringrazio soprattutto colui che è al timone di questo programma, Spine in regia.
1: Buongiorno Linda, anch'io col mare qua di fuori dalle finestre a Milano.
0: Sì, il mare di cemento.
1: Sì,
0: il mare, esatto. Dai che fra qualche giorno arrivo anche io, così almeno in maniera molto solidale condivideremo la stessa vista, lo stesso panorama. Va bene, stai bene Spine? Tutto a posto?
1: Sempre, sempre, assolutamente sì.
0: Bello questo occhialetto, mi piace, sei molto sexy.
1: Sono molto porno. Ti posso dire?
0: Sì, un po' sì, un po' sì, mi piace. Saluto e ringrazio anche la Nadia in redazione, la Ele al centralino al proposito di Gente Sexy e ovviamente tutti voi che state dall'altra parte della radio. Allora, in questo martedì io mi chiedo che cosa staranno facendo le persone che hanno la radio accesa in questo momento, se avete la radio accesa, perché magari farò un bellissimo soliloquio per due ore, però secondo me qualcuno all'ascolto c'è, quindi se ci siete battete un colpo. Spero che stiate bene, quindi voglio capire se state lavorando, se vi state spostando, se state tornando, quindi intanto 342 41 15 105 giusto per capire chi c'è, chi non c'è. Come sempre due ore di musica, due ore di chiacchiere, perché sapete che con i pochi che ci sono, un po' intimi, ci facciamo le nostre chiacchiere da bar, anzi da pranzo, perché è tutta la pausa pranzo insieme, quindi se ci siete battete un colpo. Dopo più tardi anche si giocherà, quindi insomma ricchi premi e cotillon, tanto da stare qui. E intanto cominciamo con il primo disco di oggi, quindi sul volume.

0: di una piazza.
1: Ciao Linda, sei sempre super carina. Io sono Vonia da Pastiglia.
2: Ciao, mi raccomando, è solo con il mal di testa, se ce l'hai forte. Hai capito? Da Pastiglia. La faccia di Spine dice tutto. Vabbè raga, tutto bene, comunque tutto bene. Allora, come state? Ci siete? Non ci siete? Mi sembra che ci siate. Allora, Gigi dice: buongiorno, pigiamata Linda. Come fai a sapere che sono in pigiama? Cioè, hai delle telecamere a casa mia? Come fai a saperlo? A parte che pigiama, ti dirò, ho le braghette del pigiama, i pantaloncini, ma la maglietta di Radio 105 che è diventata il mio pigiama. A proposito di magliette di 105, di gadget, più tardi ricordo che si gioca, ma non si vincono i gadget, si vince l'onore, la gloria e la mia stima. Quindi mi raccomando, state qua tutta la mattina. Vedo che tanti di voi stanno facendo tante cose carine, tipo Cristian da Catania, Cristina da Torino che sta lavorando, Marco da Aosta, sempre presente. Scusate, ho perso un po' la voce per strada. Qualcuno che ci ascolta dalla spiaggia, eccola qua, Giusy da Cagliari. Io vorrei fare veramente, mandare un abbraccio forte e stringere le persone che invece magari di ascoltare il rumore del mare o magari vicini di ombrellone scelgono comunque di ascoltare Radio 105, magari con l'app dal telefono, e ci ascoltano anche in spiaggia. Mi fa veramente piacere, mi fa veramente piacere. Quindi grazie ragazzi che ci scegliete tutti i giorni, grazie. Grazie anche a Graziano da Mesagne Brindisi, saluto anche Ornella, Giuseppe, Tonio, saluto la famiglia che da Genova in vacanza dalla Francia si sta spostando, quindi saluto tutte le persone che si stanno spostando anche in questi giorni, Evara Cattolica che sta invece lavorando, la mia agente che sta facendo le pulizie di casa, saluto la mia manager che magari dopo queste due ore cambierà idea, mi lascerà per strada, saluto anche Azzurra e Anna che stanno andando a Tirreno al mare di Pisa, quindi insomma siete in tanti anche in questo martedì 25 di agosto, quindi che bello. Allora sappiate che come sempre io poi vi interpellerò su qualche disagio che attanaglia la mia testolina, un po' la mia zucca vuota, quindi grandi che ci siete, però adesso meno chiacchiere e più musica, perché arriva MGK e Wiz Khalifa, quindi sul volume, che questo è un po' di figo sound, eh?
3: Let's go. Sounds good, real good.

0: Il disco di Jenny con Dua Lipa, Handlebars, qui su Radio 105. Tutto bene al 105 fino alle 14 insieme. Volevo fare gli auguri di compleanno a Kate, che oggi appunto compie gli anni. Quindi tanti auguri, grazie per la compagnia a te. Chi c'è?
1: Vai.
0: Vai, pronto? C'è nessuno?
1: C'è. Non si può cancellare, non si può.
0: Mi ha fatto molto ridere questo messaggio, mi ha fatto veramente molto ridere. Non si può cancellare, non si può cancellare. Non importa ragazzi, io vi saluto tutti quanti. Sono arrivati anche un po' di messaggini vocali, li sto ascoltando, vi saluto uno ad uno. Anche padre e figlio che stanno pulendo una 500 d'epoca, quindi bellissimo. Anche tanti momenti padre e figlio, si approfitta per sistemare un po' di cose. Insomma, queste ultime giornate di agosto che suonano un po' come se fossero tante domeniche di fila una dietro l'altra, insomma. E a proposito di questo, io stavo ragionando su una cosa. Sono appena tornata dalla costiera amalfitana, ho fatto un weekend lungo da una mia amica che si chiama Chiara, napoletanissima, che mi ha fatto proprio vivere tutto il folklore già 7 anni fa quando andai per la prima volta, e anche quest'anno, che la ringrazio perché mi ha fatto fare un tour pazzesco della costiera amalfitana. E questa Chiara, questa mia amica, è una ritardataria cronica. Cioè lei non c'è una volta che sia puntuale, è sempre in ritardo, cioè è proprio nel suo modo di essere, no? E non lo dico ovviamente con cattiveria, però io che sono una che si fa prendere dall'ansia e non sono puntuale, cioè io sono addirittura sempre un pochino in anticipo, o al massimo per me se sono puntuale sono già in ritardo. Vedere come vive lei nella sua serenità, nella sua tranquillità, mi fa sorridere, e in questi giorni di vacanza mi ha fatto anche bene, perché il fatto che lei sia così lenta, che sia così in ritardo, ha fatto sì che io pure rallentassi e per la prima volta dopo tanto tempo, dopo tanti mesi, dopo tanti anni, vivessi le cose con calma. E secondo me fare le cose con calma in questa società, in questa vita che ci vuole sempre di corsa, è un lusso. È un lusso vero e proprio fare le cose con calma. E secondo me le persone che sono perennemente in ritardo, alla fine in un qualche modo cascano sempre in piedi. Cioè lei non, comunque un aereo non l'ha mai perso, un treno non l'ha mai perso, è sempre in ritardo, però alla fine riesce a fare tutto. Quindi io non so voi se siete più come me, che vi fate prendere dall'ansia e quindi siete o comunque puntuali o in anticipo, o siete dei ritardatari cronici, ma confermate che le persone che sono sempre in ritardo alla fine cascano sempre in piedi. Va bene, discutiamo insieme. 342 41 15 105.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Senti com'è romantica questa coda del disco. Justin Bieber, Daisies, qui su Radio 105. Tutto bene a 105? Senti come si calma anche la mia voce. Meno, Linda, piano, piano, piano. Perché stiamo parlando di talenta, no? Quel godersi, il fare le cose con calma. Io che sono sempre nervosa, sempre ansiosa, che faccio tutta una vita di corsa, perché i treni non aspettano, io ne prendo tanti, quindi a spaccare il minuto ogni volta. E invece facendo questa vacanzina, questo weekend lungo in Costiera Amalfitana con la mia amica, che è sempre ritardataria, mi sono goduta il fare le cose con calma. Cioè, per me è stato bellissimo, perché potevo fare le cose proprio a rallentatore, in slow motion. E un po' perché, diciamo che quando sei ritardatario sei anche sempre molto fortunato, secondo me, perché alla fine caschi sempre in piedi. Alla fine sto cercando di capire se anche voi avete notato questa cosa. Chi c'è?
1: Al sud non è che siamo ritardatari.
2: No,
1: e
2: no.
1: Che ce la prendiamo comoda?
0: Fate bene. Fate bene a prendervela comoda. Fate benissimo. E io infatti mi sono goduta questa cosa. Cioè, non è un luogo comune che al nord si corra. A Milano si corre, io la vedo la gente che corre, vedo spine che annuisce, non è un luogo comune, è veramente così. Chi c'è?
3: Allora si può dare la mano con mia moglie, si chiama Silvia ed è una ritardataria cronica, ma non cronica che è sempre in ritardo, di più, ancora di più, non saprei come definirlo. Comunque ciao Daniele da Trofarello.
0: Ciao Daniele. Allora, io voglio capire se è una cosa anche tipicamente femminile quella dell'essere in ritardo, perché comunque siamo giustificate, perché ci abbiamo tante cose da fare, e gli acchittati i capelli, acchittati il trucco e sistema il vestito, e no, questo non va bene, e cambio borsa. Ragazzi, il cambio borsa, vi assicuro che è una cosa che fa perdere un botto di tempo, un botto. Quindi magari la donna è più facile che sia magari in ritardo. Poi ci sono donne invece come me che si fanno prendere dall'ansia e quindi in realtà sono in anticipo anche quando sono in ritardo. Quindi ditemi un po' cosa avete osservato voi al 342 41 15 105, così facciamo un po' il punto della situazione. Giacomo, Jack, anche lui è sempre in ritardo, però lui si fa prendere dall'ansia.

0: Bosa Magnetic qui su Radio 105. Stiamo parlando della vita lenta, di prendersi i momenti per fare le cose con calma, no? E questo implica anche delle volte arrivare in ritardo. Quindi ci sono, il mondo si divide proprio nei ritardatari, che sono sempre perennemente in ritardo, e quelli che invece sono puntualissimi da spaccare il minuto o addirittura arrivare prima. Cioè, per esempio, mia zia, dai l'appuntamento ai 45, lei non arriva ai 44, non arriva ai 46, arriva ai 45. Cioè, è un orologio svizzero. Io invece sono quella che arriva di solito 5-10 minuti prima, perché non si sa mai.
1: Sai, dimmi, che leggevo che in Giappone i datori di lavoro, se tu arrivi puntuale, vieni licenziato.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Devi arrivare prima.
1: Devi arrivare molto prima, perché almeno inizi a prendere confidenza con l'ambiente di lavoro, ti accendi il computer. Insomma, quando inizia l'orario di lavoro dovresti essere già operativo. Quindi vieni licenziato,
0: esatto,
1: se arrivi in orario.
0: Esatto, se arrivi in orario ti dicono: ma tutto ok? Ma tutto bene? Beh, ecco, per esempio, sempre in Giappone, per esempio, la questione dei parcheggi. Chi arriva prima parcheggia più lontano, per permettere a quelli che arrivano all'ultimo minuto di trovare parcheggio più vicino. Cioè, questo è un grande esempio di solidarietà qua in Italia. Eh no, Ciccio, cazzi, poi se sei arrivato in ritardo. Chi ha suonato?
2: Ciao Linda, sono sempre Cristiano da Catania. La verità è che purtroppo nella vita ci vuole tanto, tanto, tanto, tanto culo. Questa è la verità.
0: Giusto, giusto, giusto. Beh, perché chi è in ritardo, per esempio, c'è sempre, diciamo, quella fortuna, quel fattore C, di comunque cascare sempre in piedi. Cioè, alla fine, chi arriva in ritardo riesce comunque a fare sempre tutto. Non è che si ritrova comunque poi a nuotare nel disagio, nel disastro. Alla fine ce la fa sempre. E Raffaele da Pesaro dice: ciao Linda, io sono come te, amo la puntualità, ma ho tutti amici perennemente in ritardo. Se tardo io, sono comunque in anticipo. Ecco, questa è la mia gente, vedi Raffaele. Mentre Gigi nota che un milanese lo riconosci subito al bar, perché mentre ordina il caffè ha già strappato la bustina di zucchero, attende col cucchiaino in mano. È verissimo, cioè è sempre tutto di corsa. Invece è così bello prendersi le cose, farle con calma, è una meraviglia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
8: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
7: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
9: Hey! 105.
10: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: businessman, dito nella piaga qui su Radio 105. Beh, effettivamente i businessman magari sono sempre di corsa, potrebbe succedere, stiamo parlando di questo. E c'è Cristiano da Lucca che dice: sempre stato motivo di litigio con mia moglie, ora devo andare in ferie all'Elba venerdì, ho il traghetto che parte alle 19 e mi ci vuole un'ora e mezza per arrivare, a che ora partireste? Allora, se Cico Cico è alle 5 e mezza, io terrei mezz'ora di margine per eventuali traffico, problemi eccetera, quindi 5. Per arrivare con calma, per in sicurezza totale, io partirei tra le 4 e mezza e le 4 e 45, se il traghetto parte alle 19, perché il traghetto che parte alle 19 non aspetta te, e quindi io partirei a quell'ora lì. Prova a fare un pochino di, con tua moglie Cristiano, un pochino di, insomma, mettervi d'accordo, un pochino di piano orario, ma più o meno io che sono maniaca dell'anticipo partirei a quell'ora. E invece da Palma di Maiorca arriva un messaggio che dice: ciao, mio nonno mi ha regalato un orologio e mi ha detto: devi sapere che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, perciò rispettalo. Cerco di non essere mai in ritardo e non sopporto i ritardatari. Vedi che sono, cioè, è proprio soggettivo, è una cosa incredibile. È arrivato anche un messaggio, sentiamo.
1: Sono Maurizio da Firenze. Beh, io sono uno che, diciamo, arriva sempre quasi in anticipo. Tutta una volta che ce l'ho da prendere un aereo ho detto: ma arriviamo un pochino prima. Sono arrivato 7 ore prima.
0: No.
1: Del decollo.
0: Ma come?
1: Ciao bella.
0: Te so, però, cioè, 7 ore prima mi pare un po' esagerato. 7 ore prima del decollo è un pochino troppo per tutto. Cioè, anche per noi che siamo maniaci dell'essere in anticipo, 7 ore prima mi pare un pochino esagerato. Ciao Linda, io quando lavoravo ero eternamente in ritardo, ma no di qualche minuto, mezz'ora, un'ora, e ho sempre avuto dei direttori comprensivi. Ma meno male, Gaeta. Baby, we

Le Cazzai con Animal qui su Radio 105 ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105, sempre con me Linda Pani e il nostro spy in regia. Nella prima ora abbiamo parlato di vita lenta, di fare le cose con calma, e anche abbiamo fatto tutta un'osservazione per quanto riguarda invece i ritardatari. E c'è Livio che dice: io sono sempre in ritardo anche perché detesto perdere tempo ad aspettare gli altri. Anche qui, cioè, questo è il rovescio della medaglia, effettivamente. Uno dice: tanto gli altri tardano, tardo anch'io. E a proposito di vita lenta, volevo raccontarvi questa notizia che arriva dal Giappone. Si tratta praticamente dello sleep tourism, che conquista gli hotel. Sostanzialmente il sonno diventa la parte centrale, l'obiettivo di questi viaggi su misura. Praticamente alcuni hotel giapponesi, proprio perché ultimamente c'è tanto turismo che si sta spostando soprattutto nel Giappone, nell'estremo oriente, eccetera eccetera, praticamente ci sono degli hotel, specialmente uno nel quartiere di Shinbashi, che sostanzialmente offre una diagnosi del sonno compilata dall'ospite, quindi che fanno tutte le analisi eccetera eccetera, e poi preparano dei soggiorni personalizzati dove praticamente in camera trovi i cuscini di ultima generazione, sali da bagno, le tisane che completano il rituale, e il riposo viene monitorato anche attraverso le onde cerebrali. E quindi tutto il turismo si basa proprio sul rendere il più possibile un soggiorno diciamo centralizzato sul riposo e sul buon sonno. Quindi questa formula viene poi anche diciamo applicata ad altri alberghi, anche sul mare eccetera eccetera, e puntano proprio a fare un turismo del sonno, proprio per aiutare tutte quelle persone che durante l'anno invece ce l'hanno completamente sminchiato, e loro cercano di renderlo insomma il più piacevole possibile. Quindi vedete che questa cosa della vita lenta è importante, perché poi ti ritrovi a dover praticamente fare le vacanze soltanto per dormire. Sarebbe un peccato, perché ti perdi tutto il resto. Adesso dal Giappone invece ci spostiamo in Italia, perché c'è una collaborazione musicale molto interessante, quella di Alfa e Gigi D'Alessio. Quindi non Giappone ma Genova e Napoli. Sentiamo qua. Una

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, effettivamente rispettivamente le loro città. Una bella collaborazione che ci fa viaggiare anche un pochino con la musica, non solo fisicamente, no? In questo periodo di ferie, periodo di spostamenti, vacanze, eccetera, eccetera. Quindi bello, poi due città di mare, quindi meraviglioso, un bel dipinto qui su Radio 105. E a proposito anche di bei dipinti, di notizie positive che arrivano dal mondo, no? In questo periodo in cui siamo bombardati di cattive notizie, è anche bello vedere che ci sono delle cose belle in giro e spargiamo la gentilezza. Io sono una super fan della gentilezza gratuita e ringrazio Spine in redazione che mi ha girato questo post bellissimo di TML Planet, dove vi fa vedere praticamente tutti dei cagnolini che vanno alle librerie di bastoncini. Sostanzialmente lungo la strada vengono allestite in legno queste librerie, queste biblioteche tra virgolette, cioè stecchiteche se vogliamo, di bastoncini, quindi sui ripiani proprio, e i cagnolini che sono a spasso, che magari con il padrone vanno a farsi il giretto, si scelgono il bastone E ci giocano e se lo portano a spasso. Secondo me questa è una cosa molto carina, cioè un modo per farli giocare e tenerli attivi. Quindi quando si trovano queste cose in giro ti viene da sorridere, perché dici: ah, che bello, ci sono ancora persone buone nel mondo, no? Vero Spine, vero che annuisci?
1: Eh sì, perché hai parlato di vacanze, purtroppo anche quest'anno ci sono stati un sacco di abbandoni di animali.
0: Purtroppo sì.
1: Questi maledetti che li abbandonano, che devono veramente morire malissimo. Gli auguro davvero il peggio, ma me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, perché è una roba che detesto, è proprio questo. Cioè, se prendi un cane, non è che poi arrivano le ferie e non sai cosa farti, non lo abbandoni.
0: Assolutamente
1: no.
0: No, o te lo porti dietro se ci sono dei soggiorni, degli alberghi che sono pet friendly, o lasci magari a qualche parente, qualche familiare, qualche amico una settimana che sei via, o ci sono le pensioni apposite. Ma abbandonare vuol dire che sei proprio cattivo, perché le soluzioni ci sono, quindi non sei giustificabile, cioè sei una brutta persona, punto e fine. Invece meno male che ce ne sono anche di buone in giro, noi vediamo sempre in positivo.

Bonus qui su Radio 105. Oh raga, occhio che è arrivato il momento di giocare adesso. Quindi mi raccomando, salvatevi il numero intanto 342 41 15 105. Salvatevi il numero che fra pochissimo si gioca. Però prima la pubblicità. A tra poco.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il disco di Sombra, My Body's Ready, qui su Radio 105, è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, e come direbbe il buon Edo, color bombetta. Quando sentite il disco 105 Selection, vuol dire che è arrivato anche un altro momento durante questo mese di agosto, cioè il momento di giocare, come vi accennavo poco fa. Come funziona il gioco? Allora, praticamente si tratta di una canzone recitata, ok? Quindi io prenderò il testo di una canzone famosa, cambiando la metrica, mettendoci un'altra base come distrattore sotto, insomma sarà un pochino diversa, ma se voi avete il testo in testa e riconoscete proprio dal testo la canzone, al 342 41 15 105 indicate titolo e artista. Mi raccomando, devono esserci entrambe le cose, quindi sia il titolo che l'artista. Il più veloce verrà selezionato dalla nostra Elia centralino e verrà chiamato in onda, perché oggi in palio ci sono l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo, insomma, una buona estate. Pronti? Capito tutto? E allora, prego maestro. Yo. Ehi, vorrei rinascere per te, ricominciare insieme, come se non sentissi più dolore, ma tu hai tessuto sogni di cristallo troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto. Perdona e dimenticherai, per quanto posso fare male in fondo sai che sei ancora qui. E dare tutto e dare tanto quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà. Questo nodo lo sciolga al sole come sa fare con la neve. Ci sarà dentro tre al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Che cosa brutta, che cosa orribile, che cosa orribile. Io spero che qualcuno abbia riconosciuto la canzone, perché oggi secondo me non partecipa nessuno, ma
1: io spero
0: insulti.
1: Che qualcuno venga ad arrestarti o portarti in qualche reparto psichiatrico,
0: perché volevo renderla completamente diversa. Raga, vi prego, spero che si sia capito. Se volete anche insultarmi o rispondere al gioco, 342 41 15 105. Stare con

0: a.k.a. MC Metronomo. Mamma mia che flow, quanto vai a tempo.
1: Ah, ragazzi, mi sto facendo rosso da ridere, credetemi. Allora, grazie anche per tutti gli insulti. Qualcuno che mi dice: Linda, devi fare tutto tranne repare. Linda, non farlo mai più, per favore. Va bene, tutto bene. Questo programma si chiama Tutto Bene a 105. Ma meno male che Valentina, da Cassina dei Pecchi, in provincia di Milano, è riuscita a riconoscere, nonostante la schifezza che ho fatto in onda, la canzone. Ciao Vale, buongiorno.
2: Ciao. Ma sei stata bravissima, Linda.
3: Ma chi?
1: Ma no, guarda, non serve che fai i complimenti. Cioè, nel senso, hai vinto lo stesso. Anche se non mi fai complimenti, è venuto fuori una cosa brutta. Una cosa proprio brutta da sentire, no. Però tu sei stata bravissima. L'hai riconosciuta subito la canzone.
2: Sì, conosco il testo a memoria, quindi è stato abbastanza facile.
1: Facile, ok, ok. Sì, guarda, io sono cresciuta con questa canzone e mi sento incolpissima per averla rovinata così, quindi capisco. Quindi, bravissima. Stiamo parlando di titolo artista, vai, dillo tu.
2: La canzone è di Elisa, è una poesia anche per te.
1: Bravissima, bravissima. Nonostante la schifezza che ho fatto in onda, sei riuscita a capire che si trattava di questo capolavoro di Elisa. Quindi grande Vale, grande Vale. Cosa stai facendo in questo martedì, in questo momento?
2: Allora, siamo in viaggio, io e mio marito Enrico, stiamo tornando a casa, le vacanze sono finite. No. E niente, quindi vi ascoltavamo dalla macchina.
1: Grandi, grandi, beh, grazie per averci scelto. Dove siete stati di bello?
2: No, in realtà siamo stati in famiglia, quindi siamo stati dalle parti di Roma, siamo stati in famiglia in questi giorni.
1: Ok, che comunque è sempre un modo per stare bene, approfittare, insomma, di rivedere magari chi non si vede normalmente, quindi bravi. Va bene ragazzi, esatto. Allora vi auguro buon rientro, complimenti, hai vinto.
2: Grazie.
1: L'onore, la gloria e la mia stima. Se vuoi fare un salutissimo velocissimo in onda, prego, così dedichi la vittoria a chi vuoi.
2: Un saluto a tutti voi, un abbraccio grande e salutiamo anche Yader perché noi siamo pazienti suoi, quindi lo abbracciamo
1: grandi.
2: Anche da qua.
1: Bella beh, si vola, bella beh, si vola.
2: Lo sai.
1: È certo, sì. Era con noi ogni domenica, quindi certo, grande Yader. Ma che bello, com'è piccolo il mondo, adoro tutto questo.
2: Grandi
1: ragazzi, buon rientro, un bacio grande e complimenti ancora. Ciao.
2: Grazie. Ciao.
1: Ciao.

E mentre va il disco di Beyoncé, io volevo ricordarvi che dal 28 agosto al 6 settembre Radio 105 è a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi e più spicy dell'estate. Area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori, insomma c'è veramente tanta tanta roba. E in più ci sono i DJ set e l'animazione di Radio 105. Sarà presente nel nostro Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, gli show musicali di Yo, Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, poi gli appuntamenti che sono imperdibili con 105 Discomania e 105 anni 90, insomma tanta festa alla fiera mondiale del peperoncino a Rieti, mi raccomando non mancate, 28 agosto, 6 settembre.

questo disco dal 2020, Topi, K7S, Lil Baby, What Do You Lie to Me, qui su Radio 105. Mi piace, io poi mi gaso quando ci sono i dischi che mi piacciono personalmente, magari a voi non ve ne frega niente, però si sente dalla voce che c'è l'entusiasmo, quindi bella ritrovarla anche a distanza di 6 anni. Allora, volevo ringraziare tutti quanti per aver partecipato al gioco, nonostante tutto, nonostante la schifezza fatta in onda. Io vi voglio bene, ragazzi, grazie. E niente, il gioco torna puntualmente anche domani, quindi alle 13:20, dopo il disco 105 Selection, arriva il disco cantato da Linda Pani, che rovina tutto. Allora, erano rimasti un po' indietro un po' di messaggi, così giusto per fare un giro saluti a chi non l'avevo ancora fatto, tipo Cristina di Lomagna, che dice: puoi salutare mio figlio Manuel? Stiamo andando al mare, ci fate sempre compagnia, ma ciao a voi, buon mare, tanti cuoricini, che bello. Poi ci sono invece Elisa e Marco da Fiume Veneto, loro 105isti grandi, tutto benisti, che ascoltano anche il weekend. Dice: mio marito sta guidando, volevo fargli una sorpresa, puoi dirgli che lo amo tantissimo, insieme ai nostri 2 miciotti Batte e Macchietta, grazie mille. Allora, caro, carissimo Marco, sappi che Elisa ti ama tantissimo. Ecco, ce l'hai di fianco, ma l'ho dovuto dire io, ma va bene lo stesso. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. Vi ho raccontato che io questo weekend ho fatto il weekend lungo in costiera amalfitana e finalmente ieri non l'abbiamo passato, oggi ce l'abbiamo, quindi finalmente la colonna sonora del mio weekend la posso passare in onda e così me la canto tutta. Vamos! Vamos!

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: "105 Hits" è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105.

0: Questo succede quando si ha un vips in regia. Grazie Spine per questa mattinata insieme.
1: A giovedì.
0: A giovedì, grazie anche alla Nadia in redazione, la Ele al centralino e chiaramente tutti voi dall'altra parte della radio. Ma tranquilli che si torna domani, sempre puntuali. Dalla vostra Linda Pani è tutto, da mezzogiorno alle 14 anche domani. Ciao, buona giornata. Ciao, un bacio, ciao.
2: Radio 105.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Martedì 25 agosto 2026 inizia una nuova puntata di 105 Summer dopo la prima parte di 105 Summer condotta da Lucilla. In regia c'è lui, splendidamente Pippo Palmieri. Buonasera Pippo.
2: Ciao Nick.
1: Al centralino, non ho ancora capito chi c'è, ma abbiamo un centralino e quindi grazie di esserci, centralino.
2: Claudietta,
1: sei pronta? Mentre invece in redazione la nostra splendida Sara Sgualdi, che ci ha accompagnato per tutto il mese. C'è da dire una cosa, siamo partiti con una carica diversa, perché di solito arrivare dopo Moco ci dava un certo mindset, un certo spirito. Dopo Lucilla ci ha dato un certo friccicherio e forse sarà... perché ho indossato questo splendido paio di baffi.
2: Nick, dimmi, ti hanno già visto sui social con i baffi?
1: Alcuni sì, tanti altri no.
2: E allora ti meriti questa base.
1: Cari ascoltatrici di 105 Summer, immergetevi in questo martedì di fine estate. Un martedì che sa anche un po' di autunno. Un martedì che potrebbe ricordarti un venerdì o un sabato. È comunque martedì. Io sono Nicola Torielli, insieme a Pippo Palmieri vi terremo compagnia fino alle 20. Ma non solo con le nostre notizie, con i nostri giochi, ma anche con le vostre interazioni, ma soprattutto tanta, tanta musica. Cosa so?

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, iniziato 105 Summer in questo martedì 25 agosto. Mi verrebbe da dire l'estate è finita. Allora, no, rega, no, l'estate finisce il 23 settembre. Poi magari per voi è finita perché avete ricominciato a lavorare, per voi è finita perché siete tornati dalle ferie, o magari per voi è finita, o almeno l'estate finiva per me quando ero molto più piccolo, quando la mia vicina, pace all'anima sua, la grandissima Graziella, ci diceva: ragazzi, domani facciamo la conserva. Infatti di solito verso la fine dell'estate si raccoglievano i pomodori e si iniziava a metterli dentro un grandissimo pentolone per creare il sugo che sarebbe stato utilizzato in inverno. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori? Magari non avete origini meridionali, siete del settentrione, però tutti abbiamo un giorno della nostra conserva. Ad esempio, Graziella era calabrese e quindi avendo riportato la sua tradizione a Mantova, faceva la conserva. Però dalle mie parti, verso l'autunno, si fa il salame. Si ammazza maiale, si fa il salame. In Piemonte, in tutte quelle zone vinicole, c'è la vendemmia. Questo per chiedervi al 342 41 15 105. Voi avevate o avete ancora, perché vi riporta alla vostra memoria da giovane, una giornata della conserva? Non lo so, penso a quando si fa la pasta fatta in casa con la nonna, si faceva. Voglio essere nostalgico in questo 25 agosto per ripercorrere la nostra giovinezza affinché possiamo proiettarci in un futuro migliore.

0: Rieli Torieli, mamma mia cosa mi hai fatto ricordare praticamente la mia estate in Sicilia, dove la mia famiglia faceva, come dicevi tu, le conserve dei pomodori e praticamente disboscava metà della coltivazione siciliana per produrre appunto le conserve, perché erano per tutta la famiglia e ci si riuniva lì all'alba fino a sera per fare le conserve. Manco l'acirio faceva tutte ste botine una giornata.
1: Questo è 105 Summer, no fighetti, no rodica, chic, tradizioni. Stiamo parlando che a fine estate una cosa che usa soprattutto nel sud Italia è il giorno della salsa, il giorno della conserva. Ho avuto la fortuna di viverla per tantissimi anni perché una mia vicina di origini calabrese, quando arrivava a fine dell'estate con questo orto pazzesco, invitava tutta la via a darle una mano in cambio di una serie di vasetti di questo sugo straordinario. E da lì mi sono detto: ma in questo martedì 25 agosto c'è ancora qualcuno che ha la sua giornata della salsa? Poi dopo, rivolgendoci a tutta Italia, ci rivolgiamo anche al settentrione, e lì penso alla vendemmia, agli amici del Piemonte che con la vendemmia producono a fine di tutto il percorso la cugnà. Più tardi chiameremo un amico vendemmiatore che ci racconterà che cos'è la cugnà, che è una specie di mostarda. Ma te la racconto dopo, Pippo, perché è una storia pazzesca. Perché poi tutte queste storie e tutti questi riti collettivi si concludono sempre in grandissime abbuffate. Grandissime abbuffate con grandissime bevute. La mia cugnà dell'anno scorso, Pippo, è finita in una tragedia pazzesca. Ci siamo seduti a tavola alle 12.30, ci siamo alzati alle 22.40.
2: Io sono un terrone della provincia di Messina, Barcellona Pozzo di Cotto. Le nostre tradizioni iniziano in estate con il 15 agosto, con tutte le conserve, melanzane sott'olio, pomodori secchi.
1: Mamma che buono.
2: Poi c'è la passata, la conserva di pomodori, la vendemmia, e finiamo da noi l'estate con la raccolta delle olive a novembre.
1: Voi, cari ascoltatori, avete ancora qualcosa, quel rituale che preparate insieme alla vostra famiglia ancora oggi? 342 41 15 105.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela. Questo è 105 Summer, non è il giorno della salsa, però la stiamo ricordando insieme a tutti quei riti che ci riportano quando eravamo giovani, come Max da Padova che ci scrive: noi in Veneto facciamo il sugolo con l'uva. Sugolo Pippo Palmieri è una delle cose più buone del mondo, che se non hai mai provato ti invito a farlo. Noi torniamo tra pochissimo con 105 Summer.
1: 105 Summer. 105 Summer. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Radio

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Maggie Goo. Wow, ma questo è il 105 Summer, Nicolò Torielli, Pippo Palmieri in regia. Stiamo parlando di tutti quei riti collettivi che compivamo da piccoli o che compiamo tuttora, come la giornata della salsa, della conserva, la raccolta delle olive. O perché no, la vendemmia. Come vi dicevo prima, mi è capitato l'anno scorso di svolgere un pranzo pazzesco per festeggiare la cugnà. E molti potrebbero dire, ma che cos'è la cugnà? Ho chiamato il mio amico vignaiolo Sergio Foglino per raccontarcelo. Sergio!
1: Eccomi, sono qua, ciao Nick.
0: Ciao Sergio, ciao, buonasera. Raccontiamo cos'è la cugnà e quando è che si fa.
1: Allora, la cugnà una volta si faceva per celebrare l'inizio dell'autunno. Qua con queste temperature, no, mi sa che quest'anno autunno non lo faremo. Lo faremo ancora in estate piena, anche perché teoricamente la si faceva per celebrare la fine della vendemmia.
0: Ok, ma che cos'è sta cugnà?
1: La cugnà è un mosto d'uva, parte da una base di mosto d'uva. C'è chi la fa con mosto d'uva moscato, c'è chi la fa, io sono in terra di Barbera, quindi la faccio con mosto d'uva Barbera.
0: Ok, e tutta la famiglia si adopera per preparare la cugnà o sbaglio, Sergio?
1: Famiglia, amici, parenti, tu ne sai qualcosa, mi sembra. Forse ne sei uscito poco le ossa rotte.
0: Ne sono uscito un poco le ossa rotte, lo stavo raccontando prima. Un pranzo iniziato intorno alle 12:40-13 e terminato alle 22. Cos'è che ora erano quando siamo tornati a casa?
1: 22:23. Però tu hai fatto lo sportivo perché noi ci aprivi prima, perché la cugnà si parte dalle 6 di mattina.
0: Dalle 6 di mattina.
1: Si parte con il mosto, lo si porta in ebollizione e lo si riduce più o meno del 50%.
0: Sergio,
1: dopodiché? Sì, ci sono.
0: Dopodiché
1: si aggiungono mele cotogne, mele renette, pere madernasse, fichi, tutto un po', tutta la frutta di fine stagione.
0: Non chiamiamola mostarda.
1: E la si riporta l'ebollizione fino a quando non trovi la propria densità e spegni il fuoco e li aggiungi ancora le nostre nocciole piemontesi per finirla.
0: E viene una specie di mostarda o sto dicendo una bestemmia?
1: Viene una specie di... puoi chiamarla confettura, dai. Chiamiamola confettura.
0: Sergio!
1: È come fosse una confettura d'uva.
0: Grazie, grazie mille. Grazie, a risentirci.
1: Grazie a
0: che adesso appena termina la vendemmia ci troviamo per la prossima cugnata.
1: Ti aspetto.
0: Ciao
1: ti
0: Sergio,
1: aspetto
0: grazie!
1: Tutti quanti, ciao ciao, grazie a voi. Ciao!

0: Vivian West, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick è Fabulous, questo è 105 Summer. Sono Nicola Torielli, c'è Pippo Palmieri in regia, Claudia al centralino, Sara Sgualdi in redazione. È arrivato un messaggio da Manuel da Ferrara che ci fa: ma Jennifer Lopez ha risposto. Sì, Pippo, perché ieri abbiamo scritto Jennifer Lopez. Ah. L'ho contattata su Instagram perché lei ha dichiarato che trova sexy l'uomo che faccia le faccende domestiche al posto suo. E allora, visto che tanti nostri ascoltatori si sono proposti perché capaci di occupare e di svolgere tutte queste faccende domestiche, le ho mandato un messaggio. Le ho mandato un messaggio che non ha ancora visualizzato perché deduco sia impegnata. Ci sta, è ancora estate piena, è una VIP. Lei sosteneva che non mi interessa l'uomo che mi regali una casa. Ci ha capito. Voglio vedere una donna che rifiuta se le regali una casa, ma è un altro discorso, perché oggi è il 25 agosto, non è una puntata registrata. Prima ora dedicata al cibo e alle tradizioni. Perché in questa giornata di fine estate, il nostalgico Nicolò ha pensato alla sua vicina che non c'è più, Graziella, che tutti gli anni a fine estate preparava questa conserva straordinaria. E da lì vi abbiamo chiesto: voi, riti collettivi di una volta che ancora svolgete, che ne so, quando si preparano i salami, sono quei riti che magari mi rendo conto che per alcune persone, soprattutto per chi ha un'alimentazione vegana, possa sembrare qualcosa di cruento. Però c'è da dire che sono riti legati da centinaia e centinaia di anni di storia e che servono a fare sistema, a creare identità e soprattutto a fare comunità, perché sono sempre delle situazioni che raggruppano più e più e più svariate persone, dalla famiglia fino a tutto il vicinato. E c'è chi al 342 41 15 105 ci ha raccontato di quando faceva la conserva, di quando raccoglieva le olive, fino ad esserci collegati col nostro amico Sergio, che ci ha raccontato della cugnà, pratica specie di marmellata che viene fatta in Piemonte, che si concludono però tutti questi riti con delle grossissime abbuffate, con delle grossissime cene, pranzi. Questo per dirti cosa? Che noi italiani siamo al secondo posto tra il popolo che sta più seduto a tavola. Avete capito bene? Noi passiamo una media di 2 ore e 7 minuti al giorno seduti a tavola tra pranzo e cena. Siamo secondi solo ai francesi. Questo per chiedervi cosa? Abbuffate, le grandissime abbuffate che avete compiuto nel corso della vostra vita, come i matrimoni. Matrimonio pugliese, 12-14 ore sedute a tavola. La cugnà, 9-10 ore. Raccontateci il vostro pranzissimo o la vostra cenissima. 342 41 15 105. Ricordiamo, valgono i battesimi, valgono i matrimoni, ma anche, che ne so, cene che nascono così o pranzi che nascono senza aspettative. Poi una bottiglia tira l'altra, una pietanza tira l'altra e si va avanti e il tutto si protrae fino a notte fonda. Quindi pranzo di 3 ore con persone che amate o panino di 10 minuti in santa pace, perché c'è anche chi sta bene quando mangia da solo.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre Radio 105 vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. Area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e grandi serate con i DJ set e l'animazione di Radio 105, con Dario Micolani, gli show musicali di Baby K, Eddie Brooke, LDIH7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Fiera mondiale del peperoncino, vi aspettiamo, non mancate.
1: 105 Summer. 105 Summer.

0: sono Lemonade e questo è 105 Summer. Nicola Torielli, Pippo Palmieri, la Saretti redazione, Claudia al centralino, e voi che al 342 41 15 105 interagite, rispondete ai quesiti della vita che noi vi poniamo. Oggi c'è un Nicola nostalgico perché in questa giornata di fine agosto mi è venuto in mente quando si faceva la conserva, mi è venuto in mente la mia vicina, allora mannaggia a me, perché poi dopo io sono uno sensibile, mi incupisco perché mi è venuta un velo di malinconia. Poi vi prometto che nella seconda ora parliamo di gnagna, state sereni, si parlerà di gnagna a volontà. E che mi sono detto, cavolo, però mi manca quel momento dove ci ritrovavamo tutti insieme, pelavamo i pomodori. Da lì vi abbiamo chiesto, ma voi avete un vostro rito, un momento dove con tutta la famiglia, con tutti gli amici, con tutta la via vi trovavate a fare qualcosa insieme, oppure grandi abbuffate, perché poi questi riti portavano sempre a festeggiare il tutto o con un pranzo o con una grandissima cena. 342 41 15 105.
1: Noi al giorno di Natale, Santo Stefano, ci si sedeva intorno alle 2 del 25, si mangiava la buffata di Natale, alla sera un aglio, olio, peperoncino per digerire, e poi si ricominciava a Santo Stefano la stessa solfa dalle 2 fino a tarda sera per digerire con aglio, olio e peperoncino. Ciao ciao.
0: Allora, ben inteso, come rito d'aggregazione non vale quando ci si trovava durante le feste a fumare quelle sigarette con pochissimo tabacco, quello non vale, non va bene, si parla di cibo, si parla di pranzi, si parla di cene, si parla di abbuffati e di territorio, quello che ci lega e ci riporta alla nostra infanzia. Perché poi ricordiamoci, avere una cura in determinati prodotti e mangiare fammi passare sano aumenta la longevità della propria vita, e si potrebbe raggiungere un record come quello di Annie Angioletti, gioielliera di 101 anni, newyorkese, che nonostante l'età ancora lavora, guida e va a ballare. 101 anni, voi ve lo immaginate? Questa che va al lavoro, guida. Tra l'altro leggevo che si sta proponendo nel prossimo decreto dei trasporti di concedere la patente a tutti sempre, però sopra gli 85 anni, dentro un certo chilometraggio ed evitando una serie di strade. Il segreto di Annie qual è, Pippo? Niente dolci e una birra a settimana. E voi? Qual è il vostro segreto? 342 41 15 105. Che bella!

0: for Golden Mood. Questo è 105 Summer in questa prima ora culinaria. Questa prima ora che ci ha fatto venire tanta fame, ma che ci ha portato anche tanta nostalgia. Cibo, chiama cibo, dopo avervi detto che siamo tra il popolo che passa più ore a tavola, perché siamo secondi solo alla Francia, però siamo primi in una classifica speciale, Pippo. E sai qual è?
1: Qual è?
0: Quella
1: qual è?
0: Di chi mangia più pasta al mondo. Quando dicono italiani pasta, pizza e mandolino, hanno un po' ragione, perché considera che singolarmente siamo sui 23 chili a testa all'anno di consumo, che se ci pensi è tantissimo, se ci pensi è tantissimo, però non siamo i più grossi, non siamo i più grassi, non siamo le persone più in sovrappeso, perché se pensi agli Stati Uniti d'America, forse perché limitiamo il consumo di junk food. Poi è vero, i carboidrati fanno venire i fianchetti, i fianconi, il carboidrato, però c'è anche quella dieta mediterranea straordinaria dove un ottimo consumo della pasta può portare a una salute psicofisica ideale.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal, un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit Summer. Il ritorno a scuola con

0: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
1: Siete veramente perfetti.
2: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

questo è 105 Summer. Buonasera a tutti, come state? Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Pippo Palmieri, c'è Saretti in redazione, Claudio al centralino. È iniziato ufficialmente la seconda ora. Dopo aver parlato durante tutta la prima ora di cibo, basta, basta, perché sennò si ingrassa anche solamente a parlarne. Quindi ci vorrebbe un po' di sport, un po' di svago, quindi mi stai dicendo potremmo fare il Nick Pong? No, lo facciamo dopo perché prima voglio essere un poco sadico. Cosa succede in questo 25 agosto? Molte persone sono già tornati dalle vacanze, molte persone stanno tornando dalle vacanze. Quando si torna dalle vacanze, in teoria sei più rilassati, si va in vacanza per staccare la spina, per riposarsi, per poi rientrare ed essere più in forma che mai. Ma quanto dura realmente questo benessere prima che poi ci incazziamo di nuovo, rientriamo nel tran tran quotidiano? È stato fatto uno studio. Questo benessere può durare dai 2 ai 14 giorni massimo. Avete capito bene? Dai 2 ai 14 giorni, dopodiché dal 15esimo ritorna al solito tran tran quotidiano, le solite rotture di scatole. Tutto questo è perché sprofondiamo nel caos, rientriamo nella nostra quotidianità e tac, e il cortisolo sale su. Quindi, cari ascoltatori, quello che volevo chiedervi è: quand'è, se siete già tornati dalle vacanze, il momento preciso che vi ha fatto incazzare, fa brutto dirlo, ma vi ha fatto capire che ok, va bene, sono finite le vacanze, siamo rientrati nel tran tran quotidiano? 342 41 15 105.

0: Sophie and the Giants, We on the Night, questo è 105 Summer e sono allibito, cari ascoltatori, sono allibito perché mentre andava in onda questa canzone Pippo Palmieri è riuscito a fare un canestro straordinario con una pallina di carta nel cestino, nel piano giù da basso, incredibile. E lì mi è venuto in mente di quando ha risolto il cubo di Rubik in un minuto su una storia Instagram. Pippo, dimmi. Allora, se ieri abbiamo scritto Jennifer Lopez, sì, oggi io scrivo su Instagram a Gerry Scotti dicendogli: oh, guarda che se per lo show dei record ti serve... Pippo, ma è incredibile, tu in quanto tempo lo risolvi il cubo?
1: No,
0: di Rubik?
1: Ma il cubo tanto, supero il minuto io, ma c'è gente, dei fenomeni che lo fanno in pochi secondi. No, ma figo, quello non è il mio.
0: Pippo, sei incredibile, ma tu, se fossi un ascoltatore, sì, riusciresti a indovinare?

0: Keeping.
1: Ladies and gentlemen, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. E il più veloce che risponderà al 342 41 15 105 sarà il vincitore del Nick Pong. Detto così sembra facile, ma non è facile, non è facile, perché va prestata una certa attenzione e soprattutto i nostri registi che hanno preparato i sample sono degli stronzi. Quindi prestate bene l'attenzione in tutti i 10 secondi. Questo è il Nick Pong, prego. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105. Pippo Palmieri, saprei fare canestro, risolvere il cubo di Rubik, ma indovinare i rimbalzi...

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: My Body's Not Ready, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Ma questo è Nick Pong, cari amici, io sono Nicola Torrielli, regia c'è Pippo Palmieri, vi abbiamo chiesto di rispondere al 342 41 15 105 sul numero di rimbalzi della pallina avvenuti in 10 secondi. Il più veloce o la più veloce tra tutti voi dovrebbe essere stata... Pronto Bianca?
1: Pronto?
0: Ciao Bianca!
1: Ciao Nick!
0: Quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita, Bianca?
1: Nella vita faccio tante cose, tutte belle perché mi piacciono. E ho 49 anni, però io parlo a nome di mio marito che ha indovinato lui e che lui ascolta la tua, il tuo programma.
0: Allora, ringrazia tuo marito,
1: però,
0: tu non lo ascolti
1: invece. Però lui guida perché noi torniamo dalle vacanze, dalla Romania, e io ascolto sempre voi, ma a quest'ora io lavoro di solito.
0: Ok, Bianca, quindi, è stata fatta una ricerca che dice, visto che stai tornando dalle vacanze, che il relax delle ferie termina dai 2 ai 14 giorni dopo che si è tornati. Tu sei ancora rilassata, sì, suppongo, se sei nel viaggio di ritorno.
1: Sì, posso dire una cosa che penso che la pensano in tanti, finisce quando inizia la scuola, il relax delle vacanze.
0: Ok, perché quanti figli avete?
1: Noi abbiamo solo uno, però è sempre una frenesia dal mattino e tutte le cose che succedono, quindi comunque finisce un po'.
0: Perfetto, Bianca, allora adesso però veniamo a noi,
1: sì,
0: concentrati e dici,
1: sì,
0: quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
1: 16.
0: Bianca, risposta esatta! Hai vinto! Hai vinto! Vogliamo,
1: grazie,
0: dedicare la vittoria a tuo marito dandogli un nome? Come si chiama tuo marito?
1: Giovanni, il nostro Gio.
0: Giovanni, hai fatto vincere tua moglie un kit con i gadget di Radio 105. Giovanni, facci solo un ciao, non ti distrarre dalla guida, facci solo un ciao.
1: Sì.
2: Ciao!
0: Ciao Giovanni, Bianca, toglili subito il telefono perché non si può, non vogliamo essere di cattivo esempio. Avete vinto un kit con i gadget di Radio 105. Grazie di cuore per aver giocato con noi e grazie per ascoltarci.
2: Grazie, grazie a voi, vi ascolto sempre dalla mattina alla sera, tutti i programmi.
0: Grazie, grazie e Graziella, no, grazie a Bianca che ci ha chiamato.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Al posto
1: tuo
0: Giovanni.
1: A tutti.
0: Un abbraccione, ciao ragazzi.
1: Ciao.

Gaga, Businessman, questo è 105 Summer, il businessman, colui che porta a casa i danè, che porta a casa i danè nella coppia, e poi la coppia come se le gestisce le spese. Sembrerebbe, da una ricerca scientifica, da uno studio, cioè proprio quelli che vengono fatti in maniera certosina, che le coppie che condividono il conto in banca siano più felici. Avete capito bene? Marito e moglie, fidanzato e fidanzata, che hanno un solo conto in comune, risultano essere più felici. Il tutto perché la condivisione delle finanze porta a un maggior senso di squadra e una migliore soddisfazione di coppia e di fiducia, perché insieme si affrontano le spese. Però, e lì mi sorge spontaneo il dubbio, mi immagino magari marito e moglie che hanno il conto in comune, quando magari il marito vuole, che ne so, portare avanti la sua passione del software, che parliamoci chiaro, per una moglie vedere il marito che gioca con la pistola da compressa potrebbe essere una puttanata pazzesca. Come se la giustificano? E invece le donne, quando magari cedono, cadono in tentazione verso quel rossetto assolutamente inutile, non parlo di un rossetto normale, un rosa pesca di sciroppo dell'amore, dell'amicizia, come se la gestiscono? Cari ascoltatori, se c'è una coppia all'ascolto che condivide il conto, mi può spiegare come ce la si gestisce in questa situazione? Ma soprattutto, c'è una spesa che non vorreste mai giustificare al vostro partner? Siate sinceri, siate onesti. 342 41 15 105. Perché si sa, magari tu cadi in tentazione, ti compri quel modellino da 50 euro e la moglie rifà, cioè, con tutte le cose che noi dobbiamo fare, o quei mattoncini con cui si costruisce. 342 41 15 105. Spese che non vorreste mai giustificare al vostro partner.

0: Selena Gomez in The Dark, questo è 105 Summer e sembrerebbe che le coppie che condividono un unico conto in banca siano più felici. Il motivo è che attenua il rischio di discutere e litigare sulla provenienza del denaro impiegato per far fronte a determinate spese domestiche. Da lì un singolo incallito, non per scelta, ma perché la vita ha scelto per lui, sta chiedendo a tutte le coppie che ci stanno ascoltando in questo momento: conto separato, conto unico, come ve la gestite quando magari c'è una spesa che vi viene faticosa giustificare alla vostra o al vostro partner? Ma soprattutto, qual è la spesa più assurda che ha scatenato una discussione in casa? Come ve la gestite? Conti separati o conto unico?
1: Ciao, allora io con la mia compagna ho un conto contestato per quelle che sono le spese prioritarie o comunque le spese, diciamo, della quotidianità, quindi magari l'affitto, le bollette, la spesa, tutte quelle cose lì. È una somma che noi mettiamo ogni mese e è una spesa fissa, mentre poi tutto il resto rimane sul conto privato, e dove appunto ognuno può fare le proprie spese. Quindi se uno ha un interesse particolare non deve giustificare, diciamo, nulla a nessuno, perché usa dei propri risparmi, no? Quindi dei risparmi della coppia o della relazione.
0: Ogni giorno imparo sempre qualcosa da voi. Grazie, torniamo tra pochissimo.
2: 105 Summer.

0: tassativamente conti separati, come fai a giustificare il conto al ristorante e l'hotel con l'amante? Diventa impossibile, ragazzi, sempre conti separati. Ciao a tutti.
1: Questo è 105 Summer, ma sembrerebbe che le coppie che condividono il conto in banca siano più felici delle coppie che hanno due conti separati, tanto che l'ascoltatore, se ha avuto l'esigenza o ha l'esigenza di farsi l'amante, forse mi verrebbe a dire non è così tanto felice. Ma per quale motivo le coppie che condividono un conto unico in banca sarebbero più felici? Perché attenua il rischio di discutere e litigare sulla provenienza del denaro impiegato per far fronte a determinate spese domestiche. Poi però si può aprire il capitolo dei bisogni personali, anche degli sfizi personali. C'è chi ha un hobby che magari la partner o il partner non concepisce. Come fa a giustificarlo quando commette la spesa? Non so, penso a questo mio carissimo amico che quando era sposato poi si è lasciato. Ogni volta lui aveva questa grandissima passione per il soft air e ogni volta che doveva comprare un caricatore nuovo la moglie gli teneva il muso per settimane e settimane, ma non che non guadagnasse bene, perché la moglie entrava nella sua sfera, quella intima, personale, chiedendogli: ma scusami, ma per quale motivo tu questi giochi? E da lì abbiamo chiesto al 342 41 15 105 qual è la spesa che non vorreste mai dover giustificare al vostro o alla vostra partner. 342 41 15 105.
2: Case condivisi, profili social condivisi, conti bancari condivisi. Più sento ste robe condivise, più sono contento e felice di essere single. Anche se devo dire la verità, ogni tanto condivido la moglie di qualcuno.
1: No, no, no, no, non si fa, non si fa, non si fa. Questo è 105 Summer, c'è Nicola Torielli, Pippo Palmieri in regia e al single che c'è scritto: se rimani tale, non ti preoccupare perché il tavolo per uno al ristorante sta diventando.

0: A 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Prendi meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: 105
3: Che storia!
4: Radio 105.
5: Che storia!

0: festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti anche stasera al termine di questa puntata di 105 Summer. Nostalgica, nostalgica nella prima ora e più finanziaria nella seconda. Grazie di cuore a Sari in redazione, Claudia al centralino, e grazie di cuore a lui in regia, il super Pippo Palmieri.
1: Ciao Nick, oh, a domani, eh.
0: Noi ci sentiamo sempre domani dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao da Nicola Torielli, buona serata.

0: Domecca, tocca anche a noi.
1: Eccoci qui in questo martedì 25 agosto. Agosto sta finendo e un anno se ne va.
0: Cosa fai? Ti privi della 105 Summer Compilation?
1: Io no, tu te ne privi?
0: Allora, buon pomeriggio da parte nostra. Siamo Dario Micolani, Edoardo Mecca. Non lo dici che sono Mikolaus in arte, ma solo in arte?
1: Ma guarda, oggi in questo martedì 25 agosto, che è un po' il giorno nazionale dei Micolani, no.
0: In che senso?
1: Oggi è giorno nazionale dei Micolani, quindi oggi tu sei solo in arte, Dario Micolani.
0: Va bene, voi come state? Allora, sapete che insomma questa è una bella occasione per condividere un po' di musica, per essere un po' insieme a voi nelle vostre vacanze, anche per chi lavora, per carità, nella vostra, nel vostro mese di agosto, che tra una roba e l'altra comunque, noi tra una diretta e l'altra anche, ce lo stiamo portando quasi alla fine.
1: Esatto, molti di voi magari sono tornati dalle vacanze già da un po' di tempo, altri dovranno ancora andare, altri magari le faranno in inverno.
0: Altri mai. Beh, io ho preso un po' questa tendenza, ho prenotato già un viaggetto, anzi segnatelo già, a febbraio 2027.
1: Però c'è da dire che tu ovviamente hai un portafoglione, quindi chi sta bene si gode le vacanze in inverno.
0: Non tocchiamo quel tasto, caro. Va bene, ho dato uno sguardo alla scaletta, abbiamo tantissime hit di qualche anno fa anche, che magari abbiamo tra virgolette un po' parcheggiato e che invece rispolveriamo con grande entusiasmo in questa 105 Summer Compilation, ma ho dato un'occhiata proprio alla prossima sequenza, quello che arriva quasi subito, che stiamo per annunciare. Io sono anche ancora un po' fresco dalle emozioni del weekend. No, scusami, non del weekend, del concerto di The Weeknd di San Siro, volevo dire, perché lo ritroviamo con Out of Time.
1: Poi avremo Tame Impala e Genie con Dracula, ma ora, subito...
0: Dove andiamo?
1: Cabana con i Ram.

0: Questo pomeriggio abbiamo appena ritrovato Dracula in versione remix qui su Radio 105 con Dario Micolani, con Edoardo Mecca in questa bella oretta di musica.
1: Esatto, salutiamo subito Michele da Parma che ci scrive che ci sta ascoltando dall'ufficio, quindi vedi lui
0: un
1: sta
0: grande
1: lavorando.
0: Un grande abbraccio a tutti quelli che lavorano e un sentite condoglianze anche, come volete vederla voi.
1: Ma magari c'è chi preferisce lavorare ad agosto, cioè ognuno...
0: Beh, tu sei diventato ormai un po' per esigenza anche un fan di agosto a Milano.
1: Beh, devo dire che a me le vacanze ad agosto non è che proprio piacciono particolarmente.
0: Non dirlo troppo forte.
1: Le preferisco a settembre, ottobre.
0: E allora stai qua insieme a Jonas Blue che arriva con Girls.

0: Stavo leggendo Raven Lane, che praticamente ha aperto e aprirà anche i prossimi concerti, i prossimi live di Sabrina Carpenter.
1: Ah, complimenti!
0: Classe 99, cantante di Chicago, di origini panamensi, vedi, per darti un po' un dettaglio tecnico anche dei dischi che stiamo suonando.
1: Io invece apro le porte, apro... invece lei apre i concerti di Sabrina Carpenter, complimenti!
0: Questa è Radio 105, siamo all'interno della 105 Summer Compilation, torniamo tra poco! Summer Compilation!
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Perché?
14: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
15: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
17: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché?
15: Ecco perché!
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Buon pomeriggio, buon 25 agosto 2026, per essere belli precisi. Siamo Edoardo Mecca e Dario Micolani, vi accompagniamo con tanta musica, con la miglior playlist di Radio 105 di sempre.
1: E io inizierei subito a dargli questa sequenza perché li farà ballare sicuramente. C'è una grande hit, ascolteremo, che è quella di Peggy Goo.
0: Esatto, con V-Man, c'è Niall Horan con Meltdown e si parte con possiamo dirlo.
1: Questa la devi dire tu. Questa la devi dire tu perché la tua.
0: Beh, quando si arriva poi alla fine di agosto, o comunque a inizio settembre, a fine estate, diciamo, si tirano un po' le somme di quelle che sono state le canzoni dell'estate. Questa, lo possiamo dire, è sicuramente una di quelle. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: con una bella oretta di musica fino alle 16 in questo martedì con Edoardo Mecca, Dario Micolani e tutta la musica di Radio 105, tutti i grandi protagonisti di questa estate e non solo. E infatti vedo che il prossimo disco dice Wonderful Life 25, firmato da Arts Purple Disco Machine, ma abbiamo anche insomma qualcosa di fresco e te lo voglio dire, è stata la colonna sonora anche dell'apertura del palco del 105 Summer Festival.
1: E devo dire che soprattutto le ragazze sono andate in visibilio, perché Adam Levine a petto nudo suonava e cantava, quindi
0: in quel dell'ippodromo.
1: Rifacciamole sognare con i Maroon 5.

0: Sai cosa ti dico? Yo, Baby K!
1: Appena ritrovata con Tuca Macarena, ci fa ballare in questo 25 d'agosto.
2: Allora, devo dire che prima abbiamo ascoltato i Maroon 5 e Alessandra da Padova
1: sì?
2: ci ha scritto semplicemente Adam Levine, buono vero. Quindi, che dire?
1: Beh, non ci sono parole.
2: No, esatto. Siamo,
1: potevi scegliere tante lingue con cui parlare, hai scelto quella della verità.
2: E noi scegliamo quella della musica perché un'altra sequenza avremo hit di Rita Ora, ma adesso, subito, Tyla con Is It Love.

0: un'altra di quelle tracce che stiamo non solo ascoltando ma anche utilizzando sui social. Lo sai che ormai i social, Instagram, TikTok, diciamo, più di tutte danno un po', creano i trend, danno anche un po' le tendenze musicali, no?
1: Sto parlando ormai
0: appena ritrovata. E quindi abbiamo deciso, insieme al nostro ufficio musica, che salutiamo,
1: che salutiamo e grazie per le bombette,
0: esatto, di inserirla nella 105 Summer Compilation di oggi. Noi torniamo tra pochissimo. Summer Compilation
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, un altro incidente causa la chiusura del bivio per la diramazione di Fiorenzuola, con incolonnamenti nel tratto che proseguono in uscita Fiorenzuola. Ancora un incidente, stavolta sulla A10, provoca coda tra il bivio per la A10 e Arenzano in direzione Ventimiglia. Infine, sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per fondo stradale dissestato tra stazione di Ripa Bottoni e Casa Calenda. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna.

0: HD, c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
4: E allora, questa oretta con tutta la musica che abbiamo selezionato e che stiamo suonando per voi sta quasi volgendo al termine.
5: Quasi, ma noi vogliamo ancora darvi un po' di musica dell'estate targata Radio 105. Andiamo subito con un'altra hit, che è quella di Anna Pepe,
4: che è una di quelle che a te forse mette al primo posto.
5: Allora, siamo tra i tormentoni perché ha la cassa che spinge, cioè spinge tanto.
4: E allora ovunque voi siate, sul volume, vai con Anna!

0: di concerti, di live, vero. Di spettacoli. E devo dire che insomma ogni estate, soprattutto anche in quel di Milano tra San Siro, l'Ippodromo, arrivano grandi artisti internazionali.
1: Quest'anno particolarmente tantissimi.
0: Però insomma anche l'anno scorso
1: Justin Timberlake, certo, sempre di più.
0: Post Malone, sempre di più. Però abbiamo appena ritrovato i Coldplay e sai che è doveroso dirlo, che il concerto dei Coldplay è l'esperienza più wow a livello musicale che io abbia mai fatto. Ditemi se siete d'accordo, amici.
1: Nel tuo cuore più Coldplay o Pinguini Tattici Nucleari?
0: Adesso giugno 2027 vediamo, però... Vabbè, italiani Pinguini Tattici,
2: vedi?
0: E stranieri Coldplay, vabbè, ma perché c'è un'amicizia che ci lega. Va bene, salutiamo tutti voi, è stato bello accompagnarvi in questa oretta di musica, in tutte le hit che abbiamo... suonato nella vostra estate di Radio 105. Un grazie a Edoardo Mecca.
1: Un grazie a Dario Micolani.
0: Continuate a seguire Radio 105. Ci sentiamo nei prossimi giorni, sempre con tanta musica.

0: Buongiorno, le 8 in punto, TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. In un'area di servizio sulla A22, il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, sfonda i 3 euro al litro. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Il Cremlino conferma la visita lampo a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe. Di contatti tra servizi di sicurezza parla il portavoce Dmitry Peskov. Intanto l'Ucraina distrugge un magazzino di Walberries e incendia una raffineria Lukoil. La Russia attacca Cherniv, morti una donna e un bambino. La Corea del Sud denuncia: diversi jet militari russi sfiorano lo spazio aereo di Seul sul Mar del Giappone. Attivate le difese aeree, decollati i caccia. È la seconda volta in poche settimane. Il governo sudcoreano rafforza le sanzioni a Mosca e critica i rapporti sempre più stretti con Pyongyang. Sono 14 neonati morti nell'incendio che ha devastato il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Il rogo sarebbe stato causato dallo scoppio del compressore di un condizionatore. Tra quelli ricoverati, salvato solo un bambino insieme ad altre 19 persone. Si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve malattia. Dolly Parton, regina del country, aveva 80 anni. 11 i Grammy ottenuti nella sua lunga carriera, segnata da canzoni divenute immortali. Trump esprime cordoglio e ordina bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei di pallavolo, le ragazze dell'Ital Volley avanzano come un bulldozer. Quarta vittoria per 3-0 consecutiva contro la Slovacchia. Oggi l'incontro con la Francia, ma le azzurre sono già qualificate agli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Sigla più lunga del mondo, vai. È un disco praticamente, 105 Summer. Di
3: Summer.
0: Oh, eccoci qua, buongiorno e buon mercoledì. Sì, sì, lo sappiamo che è il 26 agosto, perché stavo guardando già i messaggi che sono arrivati questa mattina sul presto, diciamo momento Summer Compilation con Dario Micolani e Edoardo Mecca, e evidentemente era la replica della Summer di ieri, amici, e quindi giustamente dicevano 25, ma noi lo sappiamo che è il 26 e siamo regolarmente in diretta. Comincia così la nostra giornata, la vostra giornata anche su Radio 105, perché io mi auguro di darvi il buongiorno, ma di in qualche modo tenervi attaccati alla radio. Cioè, se avete cominciato adesso ad ascoltare, spero che finiate poi stasera tornando a casa, nel caso in cui voi stiate lavorando. Sono Dario Spada, non sono solo, vabbè, in questi giorni non lo sono mai in realtà. Avevo detto che avrei trasmesso da casa mia e invece anche oggi qui in studio, via Turati. Quanti ricordi in questa azienda a Radio 105. Dicevo, non sono solo, perché con me in regia c'è un cambio questa mattina, c'è Mr. Simo J.
4: Ma che bello vederti finalmente dal vivo.
0: Sì, più dal morto.
4: Dal vivo.
0: Guardami, stamattina Simone è arrivato, io ero già in radio, sono arrivato prestissimo stamattina perché non avevo il motorino, quindi sono dovuto venire in macchina e ho detto magari non trovo parcheggio, capito?
4: Ma hai fatto lo scherzone però.
0: Ho fatto lo scherzone perché io ieri sera, prima di andare a letto, ho scritto a Simone: Simo, guarda che io sarò a casa, quindi ti dico anche la linea su cui ci colleghiamo e tutto il resto. Poi ho detto, magari ci vediamo anche con la webcam. E lui subito, sì, però per gli altri vieni, per me no, amici amici. Mi sono sentito talmente una merdaccia che stamattina mi sono svegliato prestissimo e ho detto, io faccio lo scherzetto e vado in radio.
4: Ma è per quello che ti voglio bene.
0: Ma lo
4: sai.
0: lo so. Mi ha scritto tra l'altro Spine adesso, non so cosa mi abbia scritto.
4: Spine, vai a dormire, non ho capito.
0: No, perché giustamente c'è stato lui in questi giorni e mi sa che tornerà anche domani poi alla fine.
4: Sì.
0: Però non ho il coraggio di ascoltare il messaggio in diretta, magari lo facciamo dopo.
4: Ma dove l'ha mandato?
0: No, l'ha mandato qui al mio WhatsApp privato, sì, per cui... Spine, posso mandarlo il messaggio?
4: Non
0: posso.
4: No, io farei di no.
0: Anche
4: però.
0: Io farei di no. Buongiorno anche a Eleonora che è al centralino e buongiorno anche alla Valeria Stoppelli che è in redazione. Anche oggi un po' di news. Beh, sicuramente una news che ha a che fare col mondo della musica e col mondo della radio è la scomparsa di Dolly Parton, che insomma si è spenta ieri a 80 anni. E ieri sera quando è arrivata la notizia, devo dire un pochino un tuffo al cuore, non perché io sia particolarmente legato alla musica country, non è proprio il mio, io sono più una putt'n pop. Però Sì, sì, a me piacciono quelle Dua Lipa. Però lei è stata precorritrice, cioè in qualche modo ha portato poi una ventata di novità e ha permesso a tante artiste più giovani, una su tutte Miley Cyrus, di insomma essere poi così protagonista della scena pop mondiale. Detto questo, parleremo di un sacco di cose. Vi ricordo il numero se volete scriverci, se volete chiaramente partecipare al programma: 342 41 15 105. Una cosa che non può mancare, evidentemente questa è una radio, è la musica. Certo, potremmo anche fare così e stare zitti e parlare tutto il tempo. Pensa
4: tipo...
0: che bello.
4: No,
0: no, non diciamolo. Però adesso è arrivato il momento di ascoltare un disco nuovo, fresco fresco, Audrey Hepburn, Sue Me.

0: Sumi.
1: Audrey Hubbard, Radio 105. Ancora buongiorno a tutti. Avete appena acceso la radio? No, eravate già all'ascolto, molto bene. Nel caso in cui abbiate appena acceso la radio, sono Dario Spada. È arrivato un messaggio di un ascoltatore.
2: Darietto,
1: ecco.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma che cazzo stai a fare perfetto. Alle 8 la mattina in diretta? Sei impazzito?
1: No, semplicemente questa settimana mi hanno chiesto se potevo esserci. Io ero a Milano, quindi ho detto assolutamente, mi piacerebbe far parte del risveglio, non quello muscolare, ma il risveglio in generale degli ascoltatori. Allora, devo dire una cosa, con Simo, da quant'è che non ci vedevamo noi? Da un bel po',
3: un
1: devo
3: mesetto.
1: Dire.
3: Un mesetto
1: abbondante,
3: meno, dai,
1: sì. E, è sempre bello quando torni al lavoro dopo le vacanze, cioè vacanze, insomma, quel poco di pausa che uno riesce a fare in questo paese, però... E ritrovi dei colleghi al lavoro che magari non vedevi da tanto, no? E ci sono dei colleghi che non vedi l'ora di ritrovare. In questi giorni, io devo dire la verità, ho avuto la fortuna di avere prima Spine, poi Simo, insomma, che sono anche due amici. E quindi ti ragguagli sulle vacanze, chiedi quello che è stato fatto. Per esempio, Simone mi stava raccontando di una bellissima esperienza a Formentera, giusto, evidentemente.
3: Esatto, sì.
1: Sì, perché è uno di quelli, Simone, che negli ultimi anni, quando l'ho conosciuto, faceva schifo. Ultimi anni.
3: Grazie.
1: Si è dato da fare, ieri parlavamo di rinnovamento del fisico, si è messo d'impegno per, insomma, star meglio, fondamentalmente.
3: Star meglio, esatto, sì.
1: E quindi poi diciamo anche che le frequentazioni di Simo sono personaggi che con lo sport hanno sempre avuto a che fare, tipo Max Brigante, che è uno, insomma, fissatissimo con la corsa, con questo, con quello,
3: anche se non si notano i risultati.
1: Ma non è vero che non si notano, Max è un figurino, a parte che Max credo che sia uno degli uomini più belli che abbiamo in radio, quindi va benissimo così. E quindi mi stavi raccontando di quest'estate quando hanno deciso
3: è democrazia, c'era democrazia,
1: sì,
3: nella vacanza,
1: è la brigantocrazia,
3: esatto,
1: si chiama così,
3: esatto.
1: Di fare quale percorso?
3: Allora, Espujol,
1: okay.
3: La Mola.
1: È il pilar della Mola,
3: esatto.
1: Il falo, quello più in alto, quello Bravissimo. Più lontano rispetto, perché ce ne sono due a Formentera,
3: esatto,
1: di fare.
3: Andate e ritorno sono tipo 35 km più o meno.
1: In bici.
3: 7:30 del mattino,
1: sì.
3: Bici rigorosamente non pedalata assistita.
1: Dai raga, ma stiamo scherzando, la pedalata
3: questo,
1: assistita,
3: su
1: Max
3: questa,
1: Brigante.
3: Anche lì, su questa è stata, per alzata di mano, eravamo in quattro, e all'alzata... solo lui, e va bene, ha deciso lui.
1: Benissimo.
3: Quindi perfetto.
1: Molto bene, e quindi?
3: Siamo partiti alle 7:30 di mattina, perché ho detto andiamo con il fresco. C'erano già 30 gradi, quindi non c'era il fresco.
1: Decisamente.
3: Siamo tornati a mezzogiorno e un quarto circa.
1: Perfetto, quindi una passeggiata di salute
3: con
1: avete fatto. Con il fresco, certo.
3: Ruote bucate.
1: Però in tutto questo l'unico che ha raggiunto veramente la vetta in bicicletta è stato Simo J.
3: Esatto, bravissimo.
1: Applauso a solo.
3: Allora, perché me ne sono altamente fottuto di quelli che hanno bucato? Infatti ho preso degli insulti clamorosi.
1: Perché dovete sapere che Simone c'ha questa vocina così, anche carina, sembra una persona a modo. In realtà è una merda.
3: È una merda,
1: sì, sì, assolutamente. E quindi tu sei arrivato fino a lì.
3: Io sono arrivato su e dico, ma dove cazzo sono finiti? Non arrivano. Sono arrivati dopo 45 minuti. Saluto l'amico Lorenzo Tonetti,
1: sì,
3: che si è fatto tutta la salita con la ruota bucata.
1: Bravo.
3: Ha avuto una forza devastante. E ho preso degli insulti che devo dire ricordo difficilmente di aver preso.
1: Bene, giustamente,
3: in altre occasioni.
1: Perché gli amici veri si fermano, danno una mano,
3: esatto,
1: capito? Aspettano con loro nel dolore.
3: Comunque
1: invece... avevo
3: aspettato il caratrezzi che ci portasse le bici nuove, perché quella di Max non andava al cambio, tra l'altro. Quindi...
1: l'ha fatta tutta con rapporto più stretto. Ah, una fatica fantoziana. Ma era anche senza sellino. Vabbè.
3: Però ci siamo divertiti, dai.
1: Beh, immagino. Allora, domanda per voi ascoltatori, quelli che quantomeno hanno ripreso a lavorare da poco. C'è quel collega che non vedete l'ora di ritrovare per diversi motivi, ma altro lato della medaglia, c'è quel collega che invece vi aspetta lì a braccia aperte al lavoro e voi vorreste avere tra le braccia un Kalashnikov? Ci raccontate se sì, perché? 342 41 15 105. Ma no, c'ho dei colleghi bellissimi da così per passarci,
3: sì,
1: anche del tempo. Colleghi, ma sei una brutta persona. Quei colleghi che proprio non potete sopportare, ci sono anche quelli.

0: The Blessed Madonna, Jacob Lusk su Radio 105 Summer. Amici lavoratori all'ascolto, amici che non vedevano l'ora di tornare sul proprio posto di lavoro per incontrare i propri colleghi del cuore, né vero, come me in questo caso, per rispondere proprio alla domanda con cui abbiamo aperto un po' il programma: ma che cosa ci fai a quest'ora la mattina? Ma perché la radio bisogna viverla a tutte le ore. Poi la radio in questi giorni a quest'ora pullula di persone, Simo, così bella carica. No, no, stiamo aspettando il pollettini che ci porti le brioche.
1: Secondo me a quest'ora 8:20 è circa l'arena civica.
0: Ok, perché lui abita fuori.
1: Sì, a Parabiago.
0: A Parabiago, ok. A Verona invece ci abita soltanto nei weekend.
1: Sì.
0: Ok, noi ci facciamo i fatti dei colleghi, perché poi è bello anche quello, secondo me, no? Cioè, quando tu trovi qualche collega interessante che ha una vita particolare, è bello.
1: Sì, non è questo il caso.
0: Non è questo il caso. Esattamente. Arrivano i vostri primi messaggi. Vi ricordo il numero 342 41 15 105. In questo caso è un vocale.
2: Buongiorno Radio 105, qui Emanuela da Roma.
0: Ciao Emanuela.
2: Non vedo l'ora di rivedere la mia partner in crime, Alessia, che adesso si trova semplicemente su una spiaggia paradisiaca di Cancun, mentre io sul raccordo anulare di Roma.
0: Ah, bello, uguale.
2: Dove
0: proprio
2: tra l'altro lei a Cancun si è fidanzata, quindi non solo non vedo l'ora di riprendere caffè con gossip con lei, ma
0: certo,
2: soprattutto non vedo l'ora di farle le congratulazioni dal vivo.
0: Ma
2: collega migliore di lei non esiste.
0: Ok, ma quindi fidanzata nel senso che si era portato il proprio compagno in vacanza e lui le ha fatto la proposta? Oppure ha trovato un messicano, un mariachi che era lì durante quelle cene agghiaccianti che ti fanno in alcuni ristoranti in Messico, che arrivano in metà di mille, la luna, il sole, con la chitarra che tu non vorresti veramente sparargli, però non puoi, perché se spari a loro poi sparano a te.
1: C'è il problema al contrario.
0: È un attimo che bisogna stare tranquilli, no? Siamo curiosi. E poi un ascoltatore che ci scrive: Simo, ma Dario, lo sai che tra 4 mesi è già passato Natale? Madonna Sabrina, che ansia. Va bene, non c'entrava niente con i colleghi, però volevo leggerti, grazie mille. Un saluto anche a Cristiano che sta portando in giro i suoi cagnoloni. Noi facciamo ancora un po' di musica. In questo caso non sono i cani che fanno questo verso, ma sono i maialini che fanno wink wink.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Mamma sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
17: Te gusta, mamma sita.
18: I beat più ballati.
16: I pop,
18: R&B,
16: dance,
18: reggaeton,
16: Mumbaton.
17: Este es el Mamacita Radio Show.
18: Aha.
19: Como va Bonnie, va a ser el pop. Con reggaeton y dembow.
18: Mamacita Radio Show.
16: 105 Mamacita. Sabato e domenica

0: Ormai dovreste saperlo, il nostro 105 selection di questa settimana è il cantante americano Somber, My Body Isn't Ready, ascoltato alle 8.30 di questo mercoledì mattina in 105 Summer con Darietto, Dario Spada, con Simo J e con il Polle che è arrivato in radio. Il Polle è arrivato ma senza brioche.
1: Adesso che va adesso però.
0: Speriamo. E con i vostri messaggi, stiamo parlando di colleghi, quelli che non vedevate l'ora di rincontrare, ma anche quelli che proprio se pensate a un altro anno di lavoro con loro, piuttosto veramente vi trasferireste dall'altra parte del mondo. Volevo salutare questo ascoltatore che si chiama Daniele dal Salento. Lui in questo momento sta lavorando, ma non ha colleghi, perché lui sta lavorando sotto il sole al risanamento del tetto di casa al mare. Allora,
1: auguri,
0: perché sicuramente è una bella, un bello sbattimento. Dall'altro lato però pensa al lato positivo, cioè stai facendo una cosa per te stesso, per insomma vivere meglio anche nei prossimi anni. Esatto. E quindi non si vogliono colleghi.
2: Ci sono anche Dario, ma, sì, ma la Benima. Barbara lo sa che sì, è consapevole di averti messo al mattino così presto, cioè, che devi uscire in Vespa, sì, adesso che sono calato un po' le temperature, non lo sa che poi passi il resto della giornata in farmacia te. Dai, sì, Barbara, è la BC,
0: Come ci conoscono gli ascoltatori di questa radio, viviamo tantissimo. Sì, no, lo sa perfettamente, sa anche che io comunque, malattia o no, è tipo un matrimonio, in salute e in malattia, io comunque in quel posto ci vado sempre, la farmacia. Ho fatto anche una sorta di rima. Va bene, allora cambiamo un po' argomento. Al di là del fatto che ci sono tantissimi ascoltatori che stanno scrivendo sui colleghi, tipo io con i colleghi mi trovo bene, è il capo, il datore di lavoro che prenderei a schiaffi a 2-2 finché non diventano dispari, Silvia da Bergamo. Oppure qualcun altro, ho una grandissima collega che non vedo l'ora di vedere, perché lavoriamo bene insieme, mentre con il Kalashnikov prenderei tutto il resto dei colleghi. Che è da Canosa di Puglia. Ma no, dicevo, cambiamo argomento, perché stavo leggendo oggi su Repubblica un articolo che arriva direttamente da Roma, di questo ballerino Pasquale Iannotta. Lui si definisce ballerino di discoteca, anzi da strada, da quando è ragazzo. Praticamente cosa hanno fatto? Cosa ha fatto lui? Lui ha iniziato qualche tempo fa con una cassa di quelle Bluetooth a ballare per strada. È partito da una piazza di testaccio e all'inizio la gente lo guardava insomma così un po' incagnesco. Però poi evidentemente il suo modo di ballare, poi lo racconta, lui non riesce a stare fermo nonostante i 70 anni, il suo stare in mezzo alla gente, il suo portare questa energia ha fatto dei proseliti, per cui piano piano, grazie anche a un video che è diventato virale, ha iniziato a raccogliere persone che si fermano con lui e iniziano a ballare di tutte le età. E in particolare adesso lui fa coppia anche con un'altra ballerina, questa Elisa, che ha 79 anni, per cui organizzano questi spettacoli. No, molto bello, perché poi la gente si diverte tantissimo e ci sono anche le foto, guarda, di tutti quelli che ballano. Tanti, tantissimi.
1: Pensa che questa è la notizia interessante che avevi trovato.
0: Questa notizia interessante perché in realtà stavo pensando a quante passioni possono nascere nonostante l'età. Magari una passione che è nata proprio recentemente, avete scoperto qualcosa anche durante le vostre vacanze, che vi ha preso talmente tanto che adesso non vedete l'ora di portarla anche nella vostra vita quotidiana tutti i giorni. C'è una passione recente di cui vi siete innamorati, nonostante magari sia una passione anche che nasce, come dire, per un'età più giovane, e voi comunque la fate lo stesso, vi piace lo stesso, ve ne siete innamorati. 342 41 15 105.

0: Pasquale Iannotta, ballerino di discoteca, ballerino di strada, su questa canzone bellissima. Assolutamente. Va bene, buongiorno amici 105 Summer con Dario Spada e con le vostre passioni nate magari quest'estate, nonostante la vostra età in teoria non sia proprio canonica per quel tipo di attività, che però continuate a voler fare anche adesso che tornerete alla vita di tutti i giorni. Per esempio, questo ascoltatore che non si firma dice: io ho iniziato a giocare a basket a 44 anni. Pippo Palmieri? No, no, Pippo gioca a basket da quando... da quando era alto 2 metri, pensa. Poi nella vita, piano piano, ha fatto dei lavaggi sbagliati e si è ristretto un pochino. Faccio gli allenamenti e le partite anche se non ho mai giocato prima. Peccato che tu non ti sia firmato. E poi ho 57 anni. 2 anni fa ho scoperto la scultura e l'intaglio del legno e mi sono appassionata tantissimo. Laura dalla provincia di Asti.
1: Bello.
0: Sono delle passioni anche, secondo me, che nascono perché ti portano a una fiera, ti portano a una sagra, magari vai a fare un corso che ti hanno regalato, vedi una cosa in televisione e dici: ma magari questa cosa potrebbe piacere anche a me. E poi quando continui a farla, non solo ti riesce anche meglio, chiaramente più vai avanti, ma stai anche bene tu. Cioè, immagino che fare l'intaglio del legno sia una cosa super rilassante, no Simo?
1: Assolutamente.
0: Vabbè, assolutamente. E poi c'era un messaggio vocale, prego.
2: Buongiorno 105, io ho provato quasi per scherzo rafting e penso che diventerà una mia passione, nonostante la non mia più giovane età, diciamo over 50, però... Vabbè. Il contatto con l'acqua e acqua fredda mi fa impazzire.
0: Il rafting over 50, una nuova categoria delle Olimpiadi anche, che verrà portata molto presto. Nessuno mi ha ancora scritto la passione per la vecchia e cara... quella cosa lì, insomma. Sì, sì. Che canta anche Cioffi con Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Dalla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Supermodel. I Måneskin su Radio 105. Måneskin che stanno tornando. Si vocifera di una loro reunion dopo i progetti solisti della bassista Vittoria Di Damiano, che ha fatto anche un album che ha abbastanza suonato anche all'estero. Però dovrebbero anche essere super ospiti al prossimo Sanremo. Lo vedremo. Intanto li abbiamo ascoltati con la loro canzone qui nella nostra estate insieme. Ancora buongiorno a tutti amici, se ci state ascoltando ovunque voi siate, mi piacerebbe anche che vi firmaste e ci diceste la vostra posizione, no? La geolocalizzazione, per capire se siete ancora sparsi per lo stivale in vacanza o se siete tornati a lavoro. La maggior parte di voi è tornata a lavoro. Ciao Darione, parlando di cose insomma belle che si fanno, passioni scoperte da poco. Io ho 48 anni, faccio 4 allenamenti a settimana di pugilato. Ho iniziato qualche anno fa ed è diventato come una droga. Luca da Verona, bravo,
1: bravo Luca.
0: Luca, 48 anni, poi il pugilato, se non è competitivo, quindi ti fai delle belle mazzate, però ti tiene veramente super attivo, perché è tutto un gioco di gambe, no? Oltre che, io lo so, perché l'ho fatto per tanti anni. Simo, prego, metti il prossimo disco, perché
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì,
1: si
0: sì, ma lo so, perché, ma anche Bruno Mars, avete visto com'è in forma a San Siro, ha dimostrato di essere un performer incredibile. Lui viene anche lui dal pugilato anni e anni. Adesso stava a Las Vegas, aveva la residency lì, e quindi insomma lo ascoltiamo. On My Soul.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 è chiuso al traffico per un incidente, il bivio per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Milano. Un incidente sulla A12 causa un chilometro di coda tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. Per lavori sulla A14, rallentamenti per lavori tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Bologna, per traffico Santa Severa verso Civitavecchia. Per lavori sulla A14, rallentamenti per lavori tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Bologna.

0: 800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: 105.
3: Che storia!
4: Radio 105.
5: Che storia!

0: Dolly Parton, Jolene su Radio 105. Ci stava, scomparsa ieri, come dicevamo, a 80 anni, oltre 60 gli anni di carriera di questa icona della country music e in generale della musica di sempre, ascoltata in 105 Summer. Detto questo, è già volata via la prima ora, incredibile, velocissimi. TGCOM 24 e torniamo.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno.

0: La procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa a una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Incidente mortale nella notte nel Barese. Un'utilitaria esce di strada nei pressi di San Nicandro, sulla provinciale 236. Decedute le due persone a bordo. La vettura si sarebbe ribaltata all'altezza di una rotatoria per cause ancora da chiarire. Indagano i carabinieri. Nessun incontro tra Radcliffe e Putin, così il Cremlino all'indomani della visita lampo del direttore della CIA a Mosca. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Chernihiv ordigni russi uccidono una donna e un bambino, quelli di Kiev causano invece la morte di due persone a Lipec. È sotto controllo il rogo che ha colpito l'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. In fiamme il reparto di ginecologia, morti 14 dei 15 neonati ricoverati, salvate 19 persone. A causare il rogo l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana negli Stati Uniti dopo la morte a 80 anni di Dolly Parton, leggenda del country. Nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore. Scrisse la prima canzone a 6 anni per poi vivere una carriera di successi senza tempo, riconosciuti anche da 11 Grammy. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio 105.

0: La canzone dei marinai, questa. È andata a poppa, ragazzi, assolutamente. Perché uno può andare a prua, ma spesso si va a poppa. È incredibile. Ugel, Moving to the Sun, nella nostra mattina insieme. Sono Dario Spada. Buongiorno, alle 9:04 minuti. Se avete acceso la radio adesso, ma noi siamo qui già dalle 8, Ce la stiamo raccontando. C'è Simo J che mi racconta un sacco di cose. Sta mangiando come un maialino.
1: Buone le brioche, grande buone. Il polle che mi ha portato la brioche salata.
0: Bravo,
1: numero
0: bravo.
1: Uno.
0: Non è che ti ha portato, lo hai minacciato. Cioè, polle è arrivato senza brioche. Tu subito lì, però senza niente, così. E gli hai chiesto anche quella più cara, tra l'altro.
1: È stato invogliato, diciamo.
0: È stato invogliato. Poi sarebbe a dieta anche il polle, quindi non è bello. Però stiamo parlando di passioni, passioni nate negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e nonostante magari l'età non sia proprio confacente a quella passione. Per esempio, io ho 51 anni e la mia passione è fare le ferrate. Sai cosa sono le ferrate, Simo?
1: Dai, camminare in montagna con...
0: Sì, agganciandoti, esatto, a, diciamo, a dispositivi di sicurezza, e quindi ti fai le pareti così. Però adesso questo ascoltatore, Andrea da Trezzano sul Naviglio, soffre perché per un trauma alla spalla destra e l'aumento di peso non può più farle. E quindi ho deciso di adoperarmi per tornare presto a rifare le ferrate, e ora ne ho una trentina all'attivo per adesso. Beh, che comunque non sono poche. E poi c'è Laura da Ferrara. Alcuni anni fa, quando erano piccoli bambini, ho riscoperto il piacere di fare i presepi. Ce l'abbiamo una bella base natalizia il 26 di agosto? Che perché non parlare di presepe adesso, ragazzi? Ma suoniamo anche i Wham, perché no? Cioè, Last Christmas adesso sarebbe bella, l'ideale per bruciare tutti i Whamageddon da qui a dicembre. Comunque, lei ha riscoperto la passione appunto dei presepi, e adesso si è modificata, è migliorata, e grazie.
1: Ah, figurati.
0: Ragazzi, 26 di agosto, qui avanguardia pure, ragazzi. Senti che bello, c'è già Pole che sta addobbando l'albero.
1: Sta toccando, tra l'altro.
0: No, sì, le palline di Natale. Dai, un pezzettino. Last

questo bellissimo messaggio, perché lei dice: dopo la morte di mio fratello adesso si sente insomma in dovere di ricominciare, e quindi di fare questa cosa legato proprio ai presepi e non solo, e quindi molto bene per te, Laura. E poi: sono Maurizio di Asti, ho 59 anni, la mia passione è collezionare Commodore 64 e Amiga, li compro, li riparo, li restauro e li tengo lì. Quindi per puro piacere personale. Tra poco, tra l'altro, adesso vi racconto una cosa che ha a che fare proprio con quel mondo lì dei videogiochi e un po' della rivincita dei nerd, tra pochissimo. Prima però Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sono?

0: su Radio 105 in 105 Summer. Amici, ancora benvenuti. Allora, intanto volevo salutare un ascoltatore nello specifico che evidentemente trova molto interessanti gli argomenti di cui stiamo parlando questa mattina.
1: Figa, se sei insopportabile.
0: Non sappiamo soltanto cosa ha detto alla fine.
2: Ma ce l'aveva con me?
0: No, secondo me ce l'aveva con me, o comunque ce l'aveva con noi. Ma ragazzi, alle 9:13 del mattino siamo tutti un po' insopportabili. Cioè, ci può
2: ma
0: stare.
2: Ma sì, c'è anche ragione.
0: Ma sì, c'è uno che ti parla la mattina appena sveglio. Anche no, anche meno. No? E allora vi stavo raccontando, stavamo parlando di passioni. In realtà ci ricolleghiamo all'argomento passioni, anche dell'ultima ora, quelle nate così per caso, perché oggi sempre su Repubblica c'è un articolo interessante che parte da una serie televisiva molto conosciuta che è The Big Bang Theory, che poi adesso ha visto l'uscita di un terzo spin-off che è legata a Stewart, uno dei personaggi, quello che aveva il negozio dei fumetti.
2: Non sa più
0: presente?
2: Cosa fare, quelle.
0: Non sanno più cosa fare, però evidentemente funziona, perché anche The Young Sheldon è andato molto bene. E comunque la serie in questione è Stewart Fails to Save the Universe, che è legato al concetto di multiverso e fa abbastanza ridere, non è ai livelli di The Big Bang Theory, però giustamente l'articolo analizza il fatto che se nel 2007, quando uscì la prima stagione di The Big Bang Theory, si rideva della figura del nerd, no? Era un po' deriso, preso in giro perché faceva parte di una minoranza, negli ultimi anni, quindi dal 2007 a oggi, è un po' cambiato, anzi essere nerd fa quasi tendenza, è quasi diventato una moda, e quindi la giornalista Licia Troisi dice: a me questa cosa non va molto giù, perché in realtà l'essere nerd è imprescindibile dal far parte di una minoranza, e nel momento in cui diventa di massa l'essere una cosa un po' viene snaturato, e su questo ci può stare. Però è anche vero che negli ultimi anni abbiamo visto la rivincita dei nerd. Pensate a tutti i tecnocrati, tutti Mark Zuckerberg, Elon Musk.
2: Tu sei un po' nerd.
0: Io sono molto, io sono un nerdone, anzi, proprio anche con la M in apertura.
2: Aveva ragione il tipo di prima.
0: Ma assolutamente, ma io sono il primo a non sopportarmi, figurati, per questo l'abbiamo suonato. E quindi insomma l'essere nerd è passato da essere una cosa di nicchia ormai a fare tendenza. E in effetti, se pensate anche soltanto al fenomeno delle carte dei Pokémon, che prima era solo per pochissimi, adesso è un business miliardario.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Somber, la nostra selection di questa settimana. Parliamo di passioni, parliamo di nerdoni. I nerdoni all'ascolto sono
1: così.
0: È arrivato Zanotti, ma non sapevo nemmeno che Polettini fosse così nerd anche lui,
1: appassionato di videogiochi.
0: Così. E per esempio c'è Keppe da Padova che dice: io c'ero, Dario, quando i nerd erano considerati la feccia della società, quando tutto quello che facevano i nerd erano solo cose da sfigati, quando le donne nerd non esistevano. Io c'ero. E se sei nerdone come dici di essere, ci sei stato anche tu. Sì, Cap, c'ero anche io e ne sono sempre stato anche abbastanza fiero. Io poi, più che un nerd sui videogames, che mi piacciono ma non sono un grande esperto, sono più un nerd della tecnologia. Cioè, qui in radio mi chiamano a tutte le ore del giorno e della notte per: ma su quella cosa lì, adesso per esempio sto fremendo perché fra qualche settimana dovrebbero annunciare i nuovi telefonini e quindi stiamo aspettando con molta ansia. E poi, a proposito di Pokémon, parlavo delle carte Pokémon. C'era un articolo qualche giorno fa legato a un sequestro fatto proprio all'aeroporto di Malpensa,
1: sì.
0: No? Di queste carte che ormai hanno un valore spropositato, soprattutto sul mercato nero. E questo ascoltatore, anzi questa ascoltatrice, Roberta da Ivrea, dice: a proposito di Pokémon, elementari, avevamo la mazzetta, avrà avuto 100-150 carte e a scuola le hanno prese. L'insegnante, invece di controllare le cartelle e di vedere chi le avesse prese, si è limitata a prendere quelle di mia figlia e probabilmente oggi avrebbe un patrimonio in carte Pokémon. Probabilmente sì, le puoi ritrovare. Secondo me quelli che le hanno prese le hanno messe su eBay e adesso fanno carte vendute anche a 20 milioni di dollari, ragazzi. Stiamo parlando chiaramente di carte da collezione. Ecco, quello lo capisco un po' meno, sono onesto. Anche tutta il boom, vi ricordate sicuramente quando uscì Pokémon Go, l'applicazione, e c'era una frotta di ragazzini che andava in giro. Ma ragazzini,
1: anche Paolino,
0: anche gente grande, esatto,
1: non
0: anche Paolino,
1: però.
0: Che andava in giro a cercare i Pokémon per strada. Qualcuno è anche stato messo sotto, arrotato, proprio perché stava cercando il Pokémon in mezzo alla strada. Continuiamo a parlare tra poco delle vostre passioni, quelle nate da poco. 342 41 15 105. C'è molta musica, come dire, che vi fa muovere la testa nella mattina di Radio 105. Adesso Gordo, che vuol dire anche un po', no, ciccio in spagnolo, insieme a Who Made Who Energy.

0: Signore Spazi Pacifico Sognetto. Carol G, Manu Ciao. Allora, volevo che Simo J, il regista che è con me oggi, questa mattina, mi dicesse, esattamente come me l'ha detto proprio fuori onda, cosa ne pensa di Carol G, che tra l'altro arriverà nel 2027 anche in Italia. Noi siamo la radio ufficiale del suo concerto qui a Milano. Quindi cosa ne pensi di Carol G?
1: È un grandissimo pezzo di cantante. Di cantante dotata.
0: Dotata, molto dotata. Bene, dotata. Bene.
1: Seguitela sui social.
0: È diventata una tua passione, credo, no?
1: Sì, abbastanza.
0: Sì, sì. A proposito di passioni, Saiku di Bologna, già dal nome dovresti essere Saiku. O Saikou. È lì, è il 156, Simo.
1: Ah, ok.
0: Scusate, perché Simo vuole essere sicuro della pronuncia.
1: No, volevo capire.
0: Allora, Saiku di Bologna, 27 anni, quindi abbastanza giovane, ma già un catorcio. Faccio skateboarding da 7 anni. 3 anni fa mi sono rotto il crociato e 2 menischi. Benissimo. Mi sono dovuto operare, adesso sono tornato quasi come prima, grazie al suo medico che saluta, il dottor Francesco Perdisa, il migliore in Italia.
1: Ma si fa le marchette dei marchette dottori,
0: al... Eh sì, perché evidentemente, siccome ha ricominciato a fare skate, sa che adesso un menisco è già andato, ma l'altro...
1: Due dello stesso ginocchio.
0: Pensa, esattamente. E poi non sono solo le ginocchia, c'è tutto, c'è i gomiti, c'è lo stero, tutto ci si può scassare facendo skate, e quindi giustamente lui si porta avanti con il dottore. E poi c'era un bellissimo messaggio di questa ascoltatrice che dice: io sono sempre stata dietro in moto anni e anni, e a 40 anni ho preso la patente, a 41 la moto. Ora macino chilometri, tempo e salute permettendo, e sono felice della mia scelta. Lei è la nostra amica Katia la Romana. Grande Katia, brava. Va bene, abbiamo scavallato, siamo già nella seconda parte della nostra seconda ora. C'è già Brian, ti ha scritto?
1: Brian mi ha scritto, ho già fatto le prove.
0: Benissimo.
1: E sto aspettando il link per vederlo, anche se non è che ci tengo moltissimo.
0: No, non vediamo l'ora, perché c'è il nonno di Brian che gira anche, no?
1: Allora salutiamo.
0: C'è il nonno che secondo me è un uomo di una certa età, ma ancora ricco di passione. Penso che stiamo parlando di quello questa mattina. Ed è proprio del business. Il nonno di Brian in realtà è socio di Elon Musk. E Brian è qui a Radio 105.

0: Call Me When You Break Up, Selena Gomez insieme a Gracie Abrams. Diamo il buongiorno e il benvenuto anche ufficialmente all'unica voce ufficiale, lo dico per tutti gli ascoltatori di 105 Music and Cars, The Voice, Zanotti. È arrivato Zanotti, che presto tornerà. Ciao Zanotti.
1: Saluta. Cosa sei, mio padre, che mi dici saluta?
2: Saluta,
1: che non buongiorno Darietto.
0: Buongiorno, buongiorno. Ma ti sei svegliato alle prime luci dell'alba questa mattina?
1: Il peccato che il treno sia arrivato al tramonto.
0: Al tramonto, benissimo. Beh, dal tramonto all'alba, diciamo, noto film incredibile. Allora, c'è una cosa di cui vi devo assolutamente parlare, perché Radio 105 vi aspetta dal 28 agosto al 6 settembre a Rieti per la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. È uno degli appuntamenti gastronomici più attesi di quest'estate. Troverete l'area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e grandi serate con i DJ set e animazione di Radio 105 con Dario Micolani, che è un po' ormai l'abitué della Fiera del Peperoncino. Poi bisognerebbe chiedergli quando torna come va a livello gastrointestinale. Gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Quindi vi ricordo ancora una volta l'appuntamento 28-6 settembre, Fiera Mondiale del Peperoncino. Vi aspettiamo a Rieti. 105 Summer.

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
3: Why don't you dance?
4: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
2: Parti esclusivi,
4: tendenze,
2: moda e lifestyle.
4: 105 Miami.
2: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Repeat It.
1: Allora, rimettiamolo da capo, dai. Il disco Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Garrix che dovrebbe tirar fuori un album tra pochissimo, pieno di collaborazioni. Intanto questa, e poi è appena uscito anche un singolo fatto con gli U2, per esempio. Avevano già collaborato insieme per la colonna sonora degli Europei e tornano a farlo con Fireflies, che è il singolo nuovo di Martin Garrix. Insomma, devo dire che sarà un album interessante. Ha collaborato anche con Madonna, per esempio, nell'album di Madonna, Confession, parte seconda fondamentalmente, in cui secondo me il pezzo fatto con Martin Garrix è uno dei più belli, e quindi complimenti a un ragazzo, insomma, giovane che si farà, diciamo, che ci compra a noi alla radio, compra tutto Garrix con i soldi che sta facendo. Beh, lui è partito con la passione per la musica. Oggi abbiamo parlato di quello, delle passioni nate così per caso. Per esempio quella di Patrizia di Milano, 65 anni, la sua passione è andare in moto con il marito Maurizio, che ne ha 67. Abbiamo girato tutta l'Europa e isole. Parlavamo prima di un'ascoltatrice che ha preso la patente da poco, lei invece si fa scarrozzare in giro per l'Europa. E poi, buongiorno, la mia passione è fare dolci e a 40 anni ho aperto la mia pasticceria. Niente scuola, solo tantissima passione.
2: Bello.
1: Brava.
2: Brava,
1: dove però? A me questi messaggi così, chi sei? Dove? Dove ce l'hai questa pasticceria? E poi chiudiamo con questo, parlavamo anche di nerd, e questo decisamente è un passatempo da nerd, però secondo me molto molto divertente. Passione nata da poco, il gioco di ruolo dal vivo però. Butti via un botto di schifo che hai dentro della vita vera. Lui è Nico che ce lo scrive. Ora però vorrei capire quali giochi di ruolo. Cioè, tipo Cluedo, mi dice il morto davvero, è chiaro che butti fuori lo schifo, hai ammazzato qualcuno così ti sfoghi. No, sarei curioso.
2: I fantasy sarebbero belli.
1: I fantasy, sì.
2: Perché comunque è anche una roba da cosplay.
1: È un po' tipo un Dungeons and Dragons, però fatto dal vivo.
2: Bello,
1: molto divertente. Però sì, sai che ci sono anche questi reunion di persone che si incontrano, si vestono, fanno delle cose incredibili.
2: C'era anche quella roba degli zombie che facevano qua fuori Milano.
1: Sì?
2: In queste zone, sì, sì.
1: Ma quello secondo me ci sono dei parchetti.
2: Non
1: dove...
2: è laggiù, no, no. Non è quello che passa per Zanotti.
1: Ecco, Zanotti potrebbe partecipare al gioco degli zombie. Vabbè, abbiamo quasi terminato le nostre due ore insieme. Tra poco c'è Brian, l'ho già visto in versione centralinista porno, con la sua cuffia col microfono. Anche un po' in flamenco paranoia, Brian.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autosole un incidente crea code tra Ponzano Romano Soratte all'accio di diramazione Roma Nord. Altro incidente sulla 4 con code tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Sulla 52 tangenziale nord di Milano si registrano code per traffico intenso tra statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est di Milano. Un veicolo fermo è segnalato sulla 50 tangenziale ovest di Milano tra allaccio a 7 Milano-Genova e lo svincolo Vigevanese-Vecchia. Lungo la 10 sono segnalati cantieri allo svincolo di 20 miglia. Per lavori si sono formate code lungo la 14 Adriatica tra Grottammare e Fermoporto San Giorgio direzione Ancona. Infine sulla statale 163 Amalfitana si procede a rilento a causa di una frana all'incrocio Vietri sul mare statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: 9 anni fa il mondo è finito.
11: A me manca la musica.
12: Cantare mentre vado all'alimentari.
10: Dal leggendario regista Ridley Scott.
13: Il mondo di prima non esiste più.
10: Che cosa ti aspetti di trovare?
13: Sopravvissuti.
10: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000.
2: Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e...

0: Ma c'è tempo per stasera, cara Jennifer Lopez. Waiting for Tonight, ultimo dei nostri dischi, quantomeno quelli che suoniamo in queste due ore, quelle che passate con me. Ma la musica non si ferma mai ed è pronto anche il prossimo conduttore di fascia. E questa mattina c'è Brian Ronzani in onda.
1: Che presentazione è?
0: Il
1: ma
0: prossimo cos'è? È il conduttore. Ecco, senti l'applauso.
1: Ma vuoi dire anche il mio codice fiscale? Non lo so, nome, cognome.
0: Deve essere complicato il tuo codice fiscale.
1: Birrupsus. RNZYN, eccetera.
0: Allora, lo sentite, Brian è pronto nella sua cameretta, quella insomma, tipo da adolescente.
1: Che bello è! Ma che bello è! Che bello è fare la radio così.
0: Ti sentiamo anche molto bene, devo dire. Cioè, nonostante. Sì, cioè, tutto sommato, rispetto ad altre dirette che abbiamo sentito.
2: Perché ha chiuso la finestra.
0: Oh, poi si nota il grado di vecchiaia qui dei conduttori.
1: Bravo.
0: Perché io stavo guardando gli infissi di casa di Brian. Avete capito gli infissi? Ah, questi sono in classe energetica superiore.
1: Sono nuovi, gli infissi nuovi che ti permettono di fare meglio la radio in questa versione.
0: Giusto.
1: Centralinista da remoto, capito?
0: Centralinista porno, perché c'è anche della nudità. Chiaro. In webcam l'abbiamo vista, va bene. Allora, grazie mille a Simo J, grazie per queste due ore.
2: Grazie
0: Simo.
2: A te.
0: Grazie mille. Domani c'è Spine, grazie Eleonora al centralino, grazie mille Valeria Stoppelli, che però prosegue a essere qui come redattrice per le prossime ore di Open Club. Grazie Brian, a tra poco.
1: Ciao Dario, ciao buona
0: caro.
1: Giornata domani, ciao bello.
0: Noi torniamo domani sempre alle 8 del mattino. Via.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti 105 Open Club, sempre con voi su Radio 105, il vostro Brian di fiducia. Ciao a tutti, ciao Simo J, come stai? Buongiorno.
1: Bene, bene, molto bene, grazie. E tu?
0: Bene, bene, tutto a posto, come tu, solo ottimo. Tu puoi vedermi, perché comunque siamo collegati in videochiamata, essendo io, come diceva Dario, in una cameretta a Pescara, nella mia città, per qualche giorno, ragazzi, e poi da sabato si ritorna tranquillamente a Milano. Ecco, Simo, come puoi vedere ho ancora la maglia del pigiama.
1: Infatti ti muovevi veramente come un anziano di 90 anni mentre stavi chiudendo la finestra.
0: Volevo essere preciso, perché no, siccome c'è anche mio nonno qui a casa con me, capito? Volevo essere più o meno...
1: Che abbiamo salutato.
2: E bravo, poi puzzi, lo so, anche, lo so. Devi dirla questa cosa, Brian, che puzzi perché non sei manco lavato stamattina.
0: Guarda, posso confermare questa cosa, ma io non puzzo mai, quindi posso confermare il fatto che io non mi lavi. Buongiorno Eleonora al centralino, buongiorno la nostra Valeria Stoppelli in redazione. Insomma, la squadra è quella per le prossime due ore in cui ovviamente si giocheremo, regaleremo il kit della radio come facciamo di solito con il Cruciver Brian. Ormai si è creata una competition veramente devastante, c'è un sacco di ascoltatori che ci provano tutti i giorni, chi finalmente ci riesce ce lo dice, insomma, dai, questo è il momento della competition dei nostri ascoltatori. E poi ovviamente parleremo di un sacco di cose. Io quello che voglio raccontarvi così è che tornare in questa città ovviamente mi riaccende emozioni. Pensate un po', pensa Simo J, che sono tornato ieri anche a ballare,
1: cioè una cosa, non ci credo, Dario, rimettiti i pantaloni e...
0: Sì, infatti Dario Spada non è carino da parte tua deconcentrare il tuo collega di fascia, come hai detto tu poco fa. No, sono tornato a ballare ieri, sono tornato nella scuola di danza in cui insegnavo tanti anni fa break dance. Ho detto vabbè, dai, facciamo qua, oggi c'è brutto tempo.
1: Ma
0: facciamo,
1: hai fatto
0: qualcosa.
1: Quella roba con la testa?
0: No, chiaramente, perché non mi è rimasto più un capello là in mezzo, quindi eviterei di creare il danno maggiore, insomma. E poi dopo, la cosa bella di quando vivi in una città di mare è che fai questa cosa, sei sudato, poi vai al mare e ti fai un tuffo. Ma che figata è, cioè che cosa pazzesca, che magari quando vivevo qui davo per scontato. Invece, no, tornando, mi rendo conto della bellezza di questo piccolo gesto, solo di tuffarsi in un mare che non è esattamente i Caraibi, però insomma va bene lo stesso, meglio della darsena a Milano, ecco, se si può dire. Va bene, dai Simo, tu invece stai bene? Hai detto tutto a posto?
1: Tutto ok, è stata dura svegliarsi questa mattina, ma sono molto contento di aver ritrovato Dario in grande forma.
0: Sì, smagliante come sempre, smagliante. Sì, infatti non l'ho visto molto bene, però se tu mi confermi che è in forma smagliante, io ci credo. Dai, comunque possiamo partire. Io ricordo il numero 342 41. Cosa c'è?
2: Ma quale smagliante? Smagliature al massimo, non smagliante.
0: Va bene, questa te la concedo, dai, va bene. Dicevo, il nostro numero 342 41 15 105. Partiamo come sempre belli carichi con un po' di musica. Allora io ovviamente devo riprendere un po' tutte, no? C'è tutto sul computer. Ah, Barry Can Swim, giusto Simo? Dance, dance.

0: si continua a lavorare. Grazie della compagnia. Un abbraccio fortissimo, Marco da Aosta. Ciao bello.
1: Ciao Marco, ciao a tutti i nostri ascoltatori qui a Radio 105, iniziato 105 Open Club con Brian, due orette fino a mezzogiorno insieme in questa fascia. Mi piace ricordare un po' anche le modifiche del palinsesto estivo. Per me questa è l'ultima delle tre settimane in cui mi avete ascoltato in quest'ora, quindi fino a domenica mi ascolterete fino a mezzogiorno, quindi dalle 10 alle 12. Dalla settimana prossima ricomincerà il palinsesto di Radio 105, quello ufficiale, quello che conoscete, quello che amate, che ascoltate sempre, che mi vede normalmente nel weekend, ma anche settimana prossima mi troverete tutti i giorni dalle 12 alle 14 al posto di Takeaway e gli squizzati, giusto per darvi una parentesi del nostro palinsesto. Simo già invece voi ricomincerete con il programma di Brigante, con esatto. 105 Mi Casa, sì. Siete pronti, siete carichi?
2: Pronti te lo dico lunedì, ma carichi sì, dai.
1: Bene, io poi questa
2: anche
1: cosa
2: se non si direbbe, ma perché oggi ho sonno.
1: Vabbè, ma ci sta, non ti preoccupare. Anzi, facciamo così, dimenticati tutto quello che ti ho chiesto e domenica ti chiederò quando ricomincerete col programma e soprattutto ti chiederò com'è andata la tua estate. Va bene, facciamo così.
2: Perfetto.
1: Facciamo come quando
2: resetto.
1: In Men in Black ti sparavano quel laserino, no, che va ti bene. Cancellava la memoria. Tu oggi domenica la dimentichi, siamo d'accordo?
2: Sereno.
1: Bene, tranquillo. Ottimo, ottimo. Dai, comunque partiamo con l'Open Club. 342 41 15 105 il nostro numero. Io volevo farvi una domanda. Volevo farvi una domanda che mi porta poi a parlarvi di una notizia. Però è una domanda che inizialmente faccio a Simo, che è qui con me, ma poi ovviamente la estendo a tutti voi. Mi parte da uno spunto di una puntata di ieri, no? Io ieri abbiamo parlato di questo ragazzo che trovava 9 milioni durante un lavoretto estivo, classico lavoretto, quello che si fa a 18 anni per arrotondare, e insomma questi 9 milioni in lingotti d'oro non si capisce poi a chi sarebbero andati, se poi nessuno dimostrava la provenienza, insomma tutte quelle robe lì. Insomma, se sto ragazzo ha la fortuna di ricevere una parte di questi milioni, non è male. E mi ha portato un altro ragionamento, un'altra notizia. Fate finta che oggi mollate il vostro lavoro. E non è tanto far finta, perché se guardiamo i sondaggi, tanta gente dopo l'estate ha deciso di dare le dimissioni, di cambiare lavoro, di cambiare vita. Secondo me l'estate è un punto cruciale della tua stagione, no? Della tua vita, del tuo anno, in cui dici: ma a me, di farmi il mazzo così, cioè, ma chi me lo fa fare? Fammi cambiare lavoro. Ecco, se poteste oggi cambiare lavoro, sì, ma tu oggi molli tutto. Finisci di fare la radio, finisci di fare il DJ, finisci di fare tutto quello che fai, no? Sì. La parte di management, insomma, ok, mollo tutto, totale, ok? Cosa faccio? Qual è la prima cosa che faccio? 342 41 15 105, vai Simo.
2: Ma come lavoro o proprio prima cosa che faccio?
1: Qualunque cosa, cioè, chiaramente
2: un
1: devi pensare,
2: lunghissimo,
1: no,
2: un
1: però aspetta,
2: lunghissimo.
1: Devi pensare al sostentamento della tua vita, quindi cambiare lavoro, cambiare totalmente vita, cioè se potessi proprio rivoluzionarla, cosa faresti?
2: Allora, mi riallaccio al viaggio e andrei in un paese, penso, abbastanza sperduto.
1: Sì.
2: Con un bel ciringhito, credo.
1: Quindi il classico ciringhito in spiaggia?
2: Sì, mi piace stare.
1: Non è facile, cioè devi imparare
2: facile.
1: Un altro mestiere. Comunque uno fa, apre il ciringhito, sì, ciringhito. Poi è mazzo da ciringhito. Comunque, ciringhito in spiaggia, cioè, quindi
2: sì,
1: si parte, molli Milano, sì. Non torni a Bordighera.
2: Assolutamente.
1: Te ne vai, ciringhito in spiaggia, bene. Allora, io questo è quello che chiedo a voi. Ripeto il numero, 342 41 15 105. Oggi mollate il lavoro, basta. Cosa faccio? Come rivoluziono la mia vita? Come la cambio? Tra poco vi dico anche quello che penso io, anche perché in realtà adesso ci devo pensare, ma lo farò durante questo disco, va bene, che si chiama Da Dio.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Brian. 105 Open Club inizia con una domanda. Una domanda che secondo me una volta nella vita tutti ci siamo fatti, almeno una volta. C'è gente che se la fa secondo me in continuazione. Oggi mollo tutto, mollo il lavoro, mollo tutto quello che ho, cambio vita. Chiaramente devo pensare ad andare avanti, non è che ho vinto 9 milioni di dollari, ok? Cioè stiamo parlando proprio di cambiare vita. Cosa faccio? Mollo il mio lavoro, cambio vita. 342 41 15 105. Tra poco ne parliamo. Mi fai sentire il messaggio di Roberto un secondo? Che
1: ciao Brian, pavole pavoleggiate, mi piacerebbe vederti fare la break dance, guarda. Ma non è che l'hai confusa con la lap dance, si sa mai, eh? Buona giornata, Roberto Cascina, San Tommaso.
0: Sei uno dei miei pirloni preferiti. Comunque, va bene, torniamo all'argomento. Mollo tutto, cambio vita. Io andrei di Ibiza anche mantenendo lo stesso mestiere di adesso, cioè il rifornitore di bevande nei locali. Ma allora, io si firma come Bomba, da Correggio. Bomba, io sinceramente... Cioè, pensaci, se vuoi fare lo stesso mestiere magari è anche più facile, no? Di solito uno pensa proprio a cambiare totalmente. Ho chiesto a Simo J, ha detto io, da regista radiofonico, cambierei, Ciringhito in spiaggia, non so dove. Simo, isola? Tipo, ci hai pensato?
2: Ma forse qualche isola caraibica, proprio lontanissima.
0: Da quelle parti, molto lontano, sì, ok, sì, ok. Sì, ad esempio, sì. Viviana ci scrive, io andrei nel Nunavut, non so neanche come si legge. Sto guardando su Wiki, il Nunavut, o non lo so come si legge, è il territorio del Canada più settentrionale e più vasto.
2: Bello.
0: Si estende su una superficie di 2 milioni di chilometri quadrati che corrisponde alle dimensioni dell'Europa occidentale. Stavo guardando un pochino di immagini di questo, perdonatemi se dico Nunavut, magari qualcuno sa dirlo in maniera corretta. Posto stranissimo, molto aperto, fatto di mega paesaggi con dei laghi giganteschi, delle catene montuose. Insomma, è veramente un posto molto bello e romantico. Non so come si viva da quelle parti, però sicuramente è un posto interessante. 342 41 15 105, mollo tutto, cambio vita. Allora, per quanto mi riguarda, poi continuate a mandarci messaggi, magari tra poco sentiamo anche qualcuno al telefono, qualcuno che ha un'idea interessante. Io, ad esempio, l'estate... Quando vado, io vado a Lampedusa in vacanza da qualche anno, sono 4 anni che ci vado, a me ogni tanto viene, ma io mollo tutto, me ne vengo qua, imparo a fare, non so, mestiere della barca, imparo a guidare, non lo so, qualcosa del genere, e vivo di pesca, turismo, non lo so, è un mazzo tanto per chi non l'ha mai fatto, però non lo so, a me questa cosa un po' affascina. Dai, ne parliamo sempre qui a 105, ne parliamo qui a 105 Open Club, come sempre, e andiamo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

modo qui a Radio 105 di lasciare tutto, cambiare vita. Io ad esempio leggo il messaggio di Alex da Empoli che dice: io cambierò vita a dicembre, lascio il lavoro in fabbrica per iniziare un'avventura da guida ambientale escursionistica. Alex, posso dirti una cosa? Alex da Empoli, in bocca al lupo, sarà una figata. Quando hai il coraggio di cambiare è sempre bello. Noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.

0: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Get Up and Dance non è il titolo, ma è quello che dice Madonna nel suo disco Dance Theory. Radio 105, 105 Open Club. Abbiamo aperto con una domanda molto molto semplice: ma se così domani doveste lasciare tutto, cambiare lavoro, cambiare vita, cosa fareste? 342 41 15 105, sentiamo.
1: Ciao Brian, facciamo così: se tu molli tutto, sì, anche io mollo tutto, sì, tu vai a fare quello che vuoi, io prendo, okay, il tuo posto in radio, no, così no, realizzo il mio sogno da bambino di fare lo speaker. E basta, siamo a posto. Io prendo, dai, il tuo, tu vai a fare il Ciringhito, quello che vuoi, e via.
0: Va bene,
1: perfetto,
0: va bene. Grazie, è una bella voce comunque. No, stavo pensando invece che potremmo fare una cosa: se tu sovvenzioni me, cioè tu mi dai i soldi per iniziare l'attività che io voglio. Simo, io e te ci apriamo il Ciringhito, ok?
2: Va bene.
0: Lui ci paga questa cosa, ci leviamo dalle balle e lui prende il nostro posto. Ci sta? Possiamo farlo?
2: Sì. Sì,
0: dai,
2: sì,
0: mi piace, mi piace. Al telefono con noi invece c'è Matteo. Matteo, pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao Matteo, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Bravo, ti sento tranquillo, rilassato, calmo, sei solo distrutto dalla vita?
3: No, no, sono tranquillo, calmo, rilassato, non posso dire di avere una vita bruttissima.
0: Ok, ma però senti, tu di dove sei intanto?
3: Io sono di Merano, in provincia di Bolzano.
0: Gli abitanti di Merano si chiamano gli abitanti di Merano saranno i
2: meranesi.
0: Lo so, no, ho chiesto a Simo J, lo so che tu lo sai, scusa Matteo, normale. No, però okay. Senti, tu mi mandi un vocale dove mi dici: io lavoro, comunque ho un lavoro, se mi dici che lavoro fai, ma farei questo, raccontaci.
3: Diciamo che io ho questa grande passione che è la subacquea, l'immersione subacquea, e quindi mi piacerebbe fare anche un'esperienza tipo un anno sabbatico facendo la guida subacquea, perché comunque sono già abilitato per farlo, in qualche posto tipo Maldive o in qualche posto tropicale, e fare proprio spezzare completamente una cosa del genere.
0: Ma scusami,
3: qua,
0: tu che lavoro fai a Merano?
3: Io faccio... lavoro in un'azienda e mi occupo di ufficio acquisti.
0: Ok, quindi tu fai l'ufficio acquisti, quindi un lavoro un po' più sedentario.
3: Sì, in ufficio, sempre dentro, sempre lo stesso, ecco, sempre lo stesso ambiente, senza mai uscire.
0: Però ti posso chiedere una cosa? È molto complicato provare a fare quello che vorresti fare, cioè il sogno di andare a fare il maestro, la guida subacquea, quindi diving, eccetera. È così complicato poter fare questo tipo di esperienza?
3: Ci vuole comunque un'abilitazione,
0: che tu hai, però
3: sì, io ho questa abilitazione.
0: Ma io parlo complicato comunque... per te, Matteo, scusami, non ci siamo capiti, intendo per te.
3: Ah, per me?
0: Certo.
3: Ma no, diciamo che insomma i figli ormai sono grandi, la casa c'è, quindi diciamo che no, se dovessi mollare dovrei solo avere un po' il coraggio di farlo.
0: Ecco, allora io adesso non voglio essere io a dirti, cioè se poi la vita è la tua, ci mancherebbe, però pensaci, ma magari io non dico di mollare tutto, se ci sono anche le possibilità con il tuo lavoro per prendersi un po' più di ferie, facciamo questo esempio, adesso non so come funziona l'aspettativa, perché non pensarci?
3: Quello sarebbe già un po' più difficile, prendere l'aspettativa.
0: Però le ferie magari riesci a farti un mese di ferie, perché hai accumulato delle ferie, dici ok,
3: sì,
0: proviamo.
3: Un mese sì, però vorrei proprio, perché comunque ho degli amici che hanno fatto, ho addirittura un amico che adesso è in Polinesia francese, lui ha preso un anno di aspettativa e sta facendo questo tipo di esperienza.
0: E allora vedi che è fattibile, ragionaci, sì, pensaci, bisogna... Matteo, esatto, pensaci, l'hai detto tutta Italia, adesso ci devi pensare, hai capito?
3: Va bene.
0: La vita è una.
3: Bene, dai. Esatto,
0: dai.
3: Quello è vero, è vero.
0: Matteo, ti mando un grande abbraccio, in bocca al lupo. Oh, facci sapere, poi sei andato tutto a puttane, cioè non sarà colpa nostra, io mi dissocio da tutto quello che ti ho detto, però mi raccomando, facci sapere come va. Ciao Matteo, un abbraccio.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, bello mio. Vabbè, è vero che ci vuole coraggio, comunque secondo me lui coraggio ne ha avuto e ne avrà.

0: Carpenter Tears Radio 105, io sono sempre Brian, nel senso che non è che cambio nome durante la puntata, sono sempre io, cioè in 40 minuti non è che uno può cambiarne. Oh, però non si sa, nella vita tutto può succedere. Una cosa che però possiamo cambiare volendo è la nostra vita. Cioè, se oggi io potessi mollare tutto, no? Se voi poteste mollare tutto e cambiare lavoro così radicalmente, quale sarebbe? Cosa fareste? 342 41 15 105, sentiamo.
1: Ciao amici di Radio 105.
0: Ciao.
1: Mannaggia voi, io e il mio fidanzato stiamo discutendo in macchina per il cambio vita, perché io nel tuo cambio vita non sono prevista.
0: Ma no.
1: Ciao.
2: Ma
1: no.
2: Ciao.
0: Allora, loro sono Ludovica e Stefano. Ludovica e Stefano da Novara. Chissà Stefano, perché non ci hanno detto cosa, no? Quale sarebbe il cambio vita. Anzi, Stefano, Ludovica, vi invito a mandarci un vocale così velocemente, così nel prossimo intervento magari, se state ancora ascoltando la radio, sentiamo. Però adesso, ovviamente, il cambio vita, quando si è da soli è più facile, no? Quando si è legati a qualcuno è più difficile. Infatti Matteo al telefono ci ha detto: i figli ormai sono grandi, quindi volendo, perché no, si potrebbe fare. Una cosa interessante, e tutto ciò nasce da una notizia che ho letto stamattina, che dice: ho lasciato il lavoro per costruire una casa sull'albero, non potevo passare un altro secondo al computer, per gli amici ero pazza. Questa è la dichiarazione di una ragazza, si chiama Aga Mitka, ed è questa una storia di una ragazza che in Irlanda, nella contea di Cork, ha deciso di mollare tutto, mollare il suo lavoro sedentario e di prendere questo terreno, questo piccolo terreno, e da lì ha cominciato a fantasticare un po' su come il potersi liberare dei lunghi spostamenti quotidiani per andare al lavoro, del lavoro stesso. E quindi col passare degli anni, mentre questo lavoro diventava sempre più pesante, cercava un po' parallelamente questo desiderio, no, in qualche modo cresceva, di creare un piccolo rifugio dove le persone potessero staccare dalla routine. Chiaramente partendo da lei, cioè nel senso, prima di tutto io stacco dalla routine, io vivo su una casa, in una casa, in un terreno in natura, e poi cerco di portare anche gli altri, quindi c'è anche l'idea di business. Insomma, lei non poteva più andare avanti, decide di farlo e quindi inizia inizialmente a mettere i soldi, la gente, i carpentieri eccetera, costruiscono queste case sugli alberi, ma poi a un certo punto i soldi stanno finendo e quindi anche lei ha cominciato ad appassionarsi, è iniziato a costruirsi i mobili e tutto il resto. Quindi brava lei che a un certo punto ha deciso di cambiare vita. Voi ne avreste il coraggio? 342 41 15 105.

0: Comunque, sono Michele, sono in macchina con tre miei amici e stiamo tornando alle nostre vacanze al mare. Vi seguiamo sempre. Ciao ciao.
1: Ciao Michele, ciao a tutti i tuoi amici di cui non hai detto il nome, quindi probabilmente non sono così importanti per te. No, sto scherzando. 105 Open Club prosegue fino a mezzogiorno. Vi ho chiesto una cosa molto semplice. Oggi cambiate vita, buttate via tutto, cambiate lavoro, cambiate tutto. Cosa fareste? Quale sarebbe il vostro destino? 342 41 15 105, sentiamo.
2: Se domani cambiassi vita e sì, mi licenziassi, aprirei un rifugio per animali dove seguirli tutto il giorno, portare tutti quelli che salvo, sì, e nel frattempo dedicarmi alla scrittura, articoli di giornale, magari chissà qualche libro.
1: Sì, bello, bello, vabbè, comunque ci sta, mi sembra abbastanza serena. Leggo un messaggio. Io e mia moglie domani abbiamo l'ultima data di pagamento per il visto con cittadinanza australiana, entro 3 anni. E fra un annetto partiamo insieme. Ovviamente non è per tutti. Lei fa un lavoro un po' ricercato da quelle parti, quindi ci ha un po' facilitato, diciamo, lo spostamento. Beh, ci vuole anche un po' di fortuna. No, avevo letto invece un altro messaggio interessante, questo qua. Ciao Brian, io vorrei mollare il mio lavoro da cuoco e aprire un agriturismo, un B&B in Toscana con mia moglie e una coppia di miei amici. Manca la cosa più importante: il capitale. Andrea da Varese. Andrea, lo so, purtroppo c'è anche questa roba qui che tante cose, no, per iniziare ci vogliono i soldi. È un po' come quando decidi di comprare casa, cioè è sempre quello, ci vuole l'anticipo. Io ti faccio comunque l'in bocca al lupo a tutti voi che avete il coraggio di andare avanti, di cambiare vita. Noi ci proviamo, ne abbiamo parlato, concluderemo l'argomento all'inizio della prossima ora, quindi non vi preoccupate. Cosa c'è adesso, Simo? Cosa mettiamo?
3: Mettiamo un bel pezzo di Noemi.
1: Vai, allora, ah, eccolo, sì, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda per materiali dispersi tra il bivio per la A10 e quello per la A12 in direzione Milano, sempre sulla A7 verso nord per lavori in colonnamenti tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Ancora per lavori questa volta sulla A14, un chilometro di coda tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in entrambe le direzioni. Per cantieri, in colonnamenti per un chilometro sulla A26 tra il bivio per la A10 e Masone verso Gravellona Toce. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per lavori all'incrocio di Catanzaro in direzione Santa Eufemia Lamezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Noi ci siamo e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: 105 in the club.
12: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
0: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
13: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
0: I DJ set dei migliori. Apre il club più esclusivo d'Italia.
13: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
0: I DJ set dei

0: Mars internazionale On My Soul a Radio 105, che apre con la sua carica, la sua energia la seconda ora di questo programma che si chiama 105 Open Club. Io sono Brian, c'è Simo J in regia, Valeria Stoppelli in redazione e Eleonora Cetrino. Simo, allora, dimmi. Abbiamo fatto un argomentino carino la prima ora che ha scatenato un po' di messaggi. 342 41 15 105, lascio tutto, mollo tutto, cosa faccio? Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, Daniele da Londra. Se oggi io dovessi buttare via tutto, sì, tornerei indietro per studiare bene come progettare videogiochi.
0: Bello.
1: E tutto ciò che è IT e creativo.
0: Mi piace. Io pensate che prima di laurearmi in architettura avevo fatto un paio d'anni di ingegneria informatica all'Aquila, poi ho mollato tutto perché c'erano abbastanza ragazze all'università in quel periodo, però vabbè, questa è un'altra storia di ormoni, di altre cose. A proposito di videogame, domani alle 9 ci sarà, domani il 27, alle 9 ci sarà l'anteprima mondiale di GTA 6 che finalmente si mostrerà dopo 12 anni di sviluppo. Io sono, a me piace molto, quindi molto appassionato, l'ho già acquistato, quindi figuratevi quanto non vedo l'ora di vedere cosa ci prospetta questo gioco. Tornando all'argomento, abbiamo al telefono Laura che mi ha mandato un vocale fighissimo. Ciao Laura!
2: Ciao,
0: come stai?
2: Ciao a tutti, ciao. Benvenuti nel mio laboratorio.
0: Oh, mamma mia, quanto sei gasati, carichissima. Io ho sentito il vocale, questa la chiamo perché è una speaker mancata. Senti Laura, intanto, da dove ci chiami? Dov'è il tuo laboratorio?
2: Io sono a Dusino San Michele, che è un micro paese in provincia di Asti.
0: Io adoro quando mi dite i nomi strani dei paesi. Dusino San Michele, corretto?
2: Sì, esatto.
0: Come si chiamano gli abitanti, Simo J, di Dusino San Michele?
3: San Michelini.
0: Invece, Laura?
2: Siamo dusinesi e sanmichelesi, perché originariamente erano due comuni separati che poi sono stati accorpati con un'unica amministrazione.
0: Sì, proprio
2: gli abitanti...
0: Sì, dimmi.
2: Gli abitanti delle due zone continuano a considerarsi solo dusinesi.
0: E allora dusinesi, dai. Dusinesi e sanmichelesi, ma non sanmichelini, come diceva Simo già. Senti Laura,
2: no,
0: così...
2: No.
0: Velocemente, che cosa hai fatto nella tua vita? Io so che tu hai cambiato la tua vita, l'hai rivoluzionata.
2: Assolutamente sì. Allora, io ho fatto perito meccanico, cosa che alla mia epoca era rarissima, una donna, e ho lavorato 25 anni in uffici tecnici specializzati in progetti di materiale ferroviario,
0: sì,
2: quindi treni normali, treni ad alta velocità, tram. Poi l'attività di famiglia era già la legatoria.
0: Sì.
2: E a un certo punto ho deciso di, visto che gli altri che se ne occupavano tutti non potevano più per varie ragioni, l'ho rilevata io.
0: Cioè tu hai cambiato vita, hai mollato il perito meccanico, cioè via le ferrovie,
2: tecnico, l'essere una dipendente con il mio scrivania e il mio computer, a essere qua in un laboratorio con macchine vecchie, manuali particolari.
0: Che bello.
2: Colle.
0: Quanti anni fa, scusami Laura, quanti anni fa l'hai fatto questo cambiamento?
2: E l'ho fatto 11 anni fa.
0: 11 anni fa. E ecco, tiriamo le somme di questo cambio vita. Dopo 11 anni. Ma dopo 11 anni, cosa possiamo... Sei contenta, sei felice di questa scelta radicale?
2: Assolutamente sì.
0: Ok. Bello, mi piace perché ci dai un po' di energia. Quindi oggi fai tutto molto manuale, artigianale, giusto?
2: Assolutamente sì, è proprio una legatoria artigianale. Ogni libro è un pezzo a sé. Io lavoro
0: bellissimo.
2: Tantissimo con le biblioteche universitarie,
0: sì,
2: che mi pongono i problemi più disparati, da quelle,
0: certo,
2: che sono le riviste di settore che vogliono rilegare, fare diventare un libro i fascicoletti che acquistano, a quelli che magari sono libri vecchi, dell'emeroteca, piuttosto
0: e
2: che...
0: E c'è ancora tanto lavoro nell'epoca del digitale, Laura? C'è ancora così tanto lavoro da questo punto di vista?
2: C'è libri? Ancora.
0: Okay.
2: È calato nel corso degli anni, naturalmente, perché molte pubblicazioni non le fanno neanche più,
0: certo,
2: sono solo digitali, però continua a esistere. Poi soprattutto oggigiorno c'è molto di più il concetto della conservazione rispetto a una volta,
0: chiaro,
2: quindi magari un occhio di riguardo in più su quelli che sono i libri vecchi e antichi da conservarli, e
0: certo,
2: quindi la giustatina, la riparazione, in modo da mantenerli.
0: Bello,
2: anche se
0: mi
2: magari
0: piace.
2: Sono stati digitalizzati, naturalmente, quindi chi ha bisogno magari di consultare un testo antico non va lì per sfogliare le pagine,
0: eh no,
2: se lo guarda online, però viene conservato il volume.
0: Sì, c'è anche il collezionismo, ci sono tantissime cose, chiaramente tantissimi risvolti. Allora io, Laura, purtroppo tempo non ne ho più, però ti ringrazio perché ci hai dato una carica, un'energia e anche coraggio magari ad alcuni ascoltatori che magari stanno pensando mollo tutto, cambio vita, oh, a te è andata bene,
2: sì,
0: quindi sei un buon esempio. Se
2: io
0: può
2: dico
0: fare.
2: Si può fare e a qualsiasi età.
0: Va bene, Laura.
2: È stato un piacere sentirvi, ragazzi.
0: Grazie.
2: Buon proseguimento.
0: In bocca al lupo per tutto. Ciao, Laura. Un abbraccio.
2: Grazie anche a voi. Baci.
0: Ciao. E ci spostiamo da lì. Andiamo a Genova e a Napoli.

0: cruciverba di Brian.
1: Esatto.
2: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
3: Allora, quando arriva questa sigla vuol dire soltanto una cosa: che regaliamo un kit di Radio 105. Quindi chiudiamo l'argomento, lascio tutto per cambiare vita. Ma entriamo nel magico mondo della competition, la competizione vera tra i nostri ascoltatori del Cruciver Brian. Una parola misteriosa da indovinare. Ovviamente un numero di lettere vi darò come indizio, la prima lettera, l'ultima lettera, ovviamente la definizione. A quel punto voi dovete indovinare, semplicemente dovete essere i più veloci a indovinare la parola misteriosa. Allora, Simo, mi aiuterai tu a fare lo spelling della prima lettera e dell'ultima lettera, ok? Quindi ti voglio bello creativo, mi raccomando, e ricordati bene. Cosa?
4: No, va bene. Senti... Ero impreparato, scusami.
3: Lo so, va bene, non preoccuparti. Ma allora, io ricordo il numero, sì. 342 41 15 105. Mi raccomando, scrivetelo già. Cioè, scrivetelo, perché dovete essere più veloci, altrimenti ovviamente non se ne fa nulla. Pronti? Andiamo con gli indizi, vai. Allora, gli indizi. Numero di lettere della parola misteriosa, 9 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lettere. Sì. È facilissima oggi, ve lo dico, eh. Inizia con la C di...
4: Di Como.
3: Ma vabbè, Simo, però così è scontato, dai. Vabbè, C di Como. Inizia con la C di Como. Vediamo se con l'ultima lettera. E finisce con la E di...
4: Ermenegildo.
3: Bravissimo, perché io speravo in Empoli, invece è arrivato Ermenegildo, bella, prima volta, quindi inizia con la C di Como, finisce con la E di Ermenegildo, quindi Ermenegildo è più lunga addirittura della parola, sì, che dovete indovinare. 9 lettere, inizia con la C, finisce con la E, definizione, ragazzi, di una banalità, dovete essere proprio rapidissimi. Vado, eh. Il pasto... del primo mattino, inizia con la C, finisce con la E, 9 lettere, 342 41 15 105. Facile? Lo so, ma dovete essere i più veloci.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 €.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
12: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
13: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
14: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
13: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
14: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
15: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: il nostro disco 105 Selection, Somber My Body Isn't Ready, a Radio 105. Bello bello, ci piace questo disco proprio del 2026, che è così, è fresco, è talmente fresco che ci fa venire voglia di giocare, no? Di entrare nella competizione più amata dagli italiani d'estate, cioè il Cruciver Brian.
1: Il Cruciver Brian!
0: Lo so, tanti di voi, tantissimi hanno provato a indovinare la parola misteriosa. Soltanto una persona pare sia stata la più veloce, un'ascoltatrice. Al telefono con noi c'è Daniela. Pronto, Daniela?
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Mamma, che emozione!
0: Addirittura, come va? Come stai?
2: Sono felicissima, non ci speravo più, e tutti i giorni che vi rincorro.
0: Guarda, io adoro, perché questa cosa capita ripetutamente. Cioè, quelli che poi ce la fanno, mi confessano che l'hanno provato varie volte. Cioè, non è la prima volta che provano a giocare con noi a Cruciver Brian, giusto? Cioè, anche tu sei la nostra aficionados. Giusto?
2: Hai voglia, da quanti anni è che state trasmettendo voi? 50? Io forse vi ascolto da 51.
0: Ma allora è arrivato il momento. Ma tu hai mai parlato con la radio in questi 50 anni?
2: Ho parlato con Fabiola, e poi vabbè, vengono letti ogni tanto anche dei messaggi che mando.
0: Però in generale comunque ti è capitato di parlare con qualche mio collega, dai,
2: sì,
0: in 50
2: sì,
0: anni?
2: Sì, con Fabiola, con
0: dai,
2: Fabiola.
0: Va bene. Che salutiamo, mandiamo un grande saluto alla nostra Fabi. Va bene, oh Daniela, allora senti, sistemiamo tutto qua. Tu ci chiami da Bergamo o da provincia? Sai che a me piacciono i paesi.
2: Provincia, Caravaggio.
0: Quindi Simogei, gli abitanti di Caravaggio, Simogei, scusa che chiedo al mio amico Simo, sì, come si chiamano gli abitanti di Caravaggio?
3: Caravaggesi.
0: Vediamo se è giusto, Daniela.
2: No, Caravaggini.
0: Dai, Simogei, scusami. Comunque no, è difficile, questo è il gioco più difficile di tutti, è questo. Senti Daniela, io adesso faccio il recap degli indizi, tu rimani lì, poi ti chiedo la soluzione, va bene?
2: Ok, grazie.
0: Allora, parola misteriosa formata da nove lettere. Inizia con la C di cosa, Simo J?
3: Ah, io?
0: Certo,
3: di calcola.
0: No, era Como, Simo. Era
3: ho cambiato.
0: Ma non puoi cambiare, devi ricordarti quello che...
3: Ah, quello di prima devo ricordare.
0: Scusami,
3: Scusa.
0: Finisce con la E di...
3: Ermellino.
0: Era Ermenegildo, Simo J. Non ce la fa, ragazzi, è l'età, un certo... Vabbè, definizione. Poi mi fai ridere Daniela, che deve essere concentrata. Il pasto del primo mattino, inizia con la C, finisce con la E, 9 lettere, cara Daniela. Cara vagina, giusto? Sì, si dice cara vagina. Qual è la parola misteriosa?
2: Colazione.
0: Fermi. Notaio, sentiamo il notaio.
4: Ciao, sono Ginevra.
0: Ciao,
4: ho
0: Ginevra.
4: Sì? E vengo da Rotella.
0: Sì.
4: Colazione.
0: Esatto. Mamma mia, qui abbiamo anche il notaio minorenne, c'è tutto illegale, ragazzi. No, sto scherzando. Daniela, ce l'abbiamo fatta.
2: Io sono la persona più felice del mondo.
0: Ma
2: vi
0: guarda,
2: ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te per essere la nostra ascoltatrice affezionata, per essere stata velocissima, ci hai messo solo 50 anni a indovinare la parola misteriosa. Io ti regalo il kit di 105, è tutto tuo.
2: Ma io ci riprovo ancora, per
0: ma
2: tutta
0: certo
2: la settimana ci riprovo.
0: Vabbè, vediamo, non ti assicuro niente, però intanto questo kit è tutto tuo, Daniela.
2: Che bello, non vedo l'ora.
0: Bene,
2: finalmente.
0: Bene. Poi dopo lo dovrei sfoggiare in tutta Caravaggio, mi raccomando.
2: Assolutamente, dai. Sì,
0: va
2: lo
0: bene.
2: Terrò nel mio forziere, non lo
0: Brava.
2: Darò a nessuno.
0: Bravissima. Allora, io ti ringrazio, Daniela, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: E continua a stare sempre con noi, mi raccomando, Dai.
2: Sicuramente. Grazie,
0: ciao,
2: ragazzi, buona giornata, un bacione.
0: Ciao. Ma io vi amo, cioè io non so, come devo fare quando siete così? Come dobbiamo fare con voi? Non lo so.

0: Fever Dream, Radio 105, sempre con il vostro brand di fiducia. No, mi fanno ridere molto alcuni messaggi che mi avete mandato che non leggerò, ma voi sapete, perché siete delle brutte persone, sapete cosa mi avete scritto, eh? Mannaggia, non vi sfugge nulla. Io vabbè, chiudiamo parentesi. Un ascoltatore ha detto: ah, caspita, io due anni fa ho partecipato al Crucifer Brian, ho vinto, cioè, ma poi il kit non l'ho ricevuto perché non c'erano. Infatti sì, due anni fa noi davamo solo la gloria, l'onore e il rispetto, e purtroppo il kit non c'era. Ma adesso c'è, e quindi ti conviene partecipare, perché magari potresti ottenerne uno. Detto ciò, Simo J, ne approfitto, sai che io di calcio non so nulla, però Cristiano Ronaldo è uno che, se fa qualcosa, lo sanno tutti. Pare che si sia fatto i capelli color oro, miele, Cristianone Ronaldone, dopo
1: oro ci sta,
0: sposato, è impazzito.
1: Oro
0: così.
1: Ci sta.
0: Ci sta?
1: Beh sì, lui comunque calciatore d'oro, perché con tutti i soldi che ha messo da parte mi sembrava il colore giusto per i suoi capelli.
0: Comunque lui non è la classica persona che non ha neanche bisogno di mettere da parte i soldi, considerando quanti gliene arrivano, no? Cioè, quando ne hai così tanti, non è che metti da parte, stanno là, cioè, si accumulano, no? E lui si è anche appena sposato, no?
1: Sì, si è appena sposato, ha fatto un bel contratto per matrimoniale, carino.
0: Ah, sì? Cosa vuol dire?
1: Perché lei, nel caso poi il matrimonio finisse, si è accordata per una buonissima cifra.
0: Tipo? Cosa stiamo parlando?
1: Beh, adesso non me lo ricordo precisamente, ma
0: milioni?
1: No, non milioni, ma migliaia al mese.
0: Migliaia al mese?
1: Sì,
0: ok.
1: Migliaia al mese.
0: Io pensavo al contratto di Max Verstappen, che pare dalle stime che lui guadagni col nuovo contratto 300.000 dollari al giorno.
1: Sì, l'ho sentito.
0: Quindi,
1: anch'io.
0: Bravo Max Verstappen. Chissà, anche lui si farà i capelli color miele oro? Probabilmente sì.
1: Allora, 100.000 euro al mese.
0: Ecco, benissimo. 100.000 euro al mese a Giorgina, se
1: brava,
0: si
1: Giorgina.
0: Lascia. Giorgì, mollalo, che
1: colpo,
0: te frega,
1: ragazzi.
0: Cioè, sarai ricca a vita. No, sto scherzando. Dai, vabbè, basta, era solo per dirvi che Cristianone Ronaldone, quando fa qualcosa alla fine, no, si fa i capelli di quel colore. Lo sanno tutti, è così, ragazzi, è così. Cosa volete fare?

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture, dal 26 agosto, al cinema. Hey!
17: 105.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Club, ancora qualche minuto insieme, dai, una decina di minuti insieme a me, insieme a Simo J, insomma, ci siamo sempre noi. Leggevo una notizia, no, devo leggerla perché questa fa molto ridere, di una coppia, 59 anni e 51, queste sono l'età di questa coppia. In pratica rubano 6.000 euro di parmigiano al supermercato, così, c'è un trucco, questa coppia che utilizza questo trucco particolare per non farsi scoprire. Ma 6.000 euro di parmigiano, cioè vuol dire, ma poi perché? Cioè, che furto è? In senso, chiaramente ha un valore il parmigiano, no? Però boh, tra tutte le cose che puoi rubare, come funzionava questo trucco? Allora loro andavano al supermercato, uno nascondeva la confezione di formaggio da circa un chilo all'interno di una borsa, ok? Sistemata all'interno del carrello, mentre il complice si posizionava vicino alla barriera d'ingresso. Quindi immaginate l'ingresso del supermercato dove c'è la barriera. Dopo aver acquistato alle casse prodotti di poco valore, uno dei due raggiungeva l'esterno e azionava la sbarra automatica dell'entrata. In questo modo il complice poteva uscire passando dall'ingresso con le borse contenenti il parmigiano, evitando così il sistema di allarme. Cioè, sembra una roba, cioè, Mission Impossible possono fare, c'è, cioè, un film su sta cosa del parmigiano. Insomma, esaminando poi i filmati, anche se loro poi cambiavano abito, no? Quando finivano si cambiavano. Esaminando i filmati, i militari sono riusciti a, la polizia, insomma, chi è riuscito a individuare anche l'auto utilizzata per allontanarsi dopo i furti. Quindi si sono fatti sgamare, li hanno denunciati. Quindi questo 51enne, anzi questo 59enne e questa 51enne sono stati denunciati e purtroppo sgamati a rubare formaggi. Immaginate se poi questi finiscono in galera. Ah, però tu per cosa sei dentro? Ah, io spaccio, io non so, ho ucciso. Arrivano questi e io ho rubato il parmigiano. Vabbè, questa è una storia incredibile che ci farà sognare, ci farà immaginare, non so, una nuova serie TV in streaming, no? Un nuovo thriller. Chi derubava il parmigiano? Cioè, una roba proprio. Simo J, un bel plot
1: la
0: per
1: casa
0: una nuova.
1: Padano.
0: Esatto, un bel plot per una bella storia con cui concludiamo questa puntata di Open Club e vi regaliamo un'emozione, una storia da raccontare anche oggi a pranzo o che ne so, all'aperitivo.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: 105.
9: 105.
8: 105. Che storia.
10: Radio 105.
11: Che storia.

0: Stressed Out, che chiude la puntata di 105 Open Club, la puntata che state ascoltando, la puntata che avete ascoltato nelle scorse due ore. E così è volata via anche oggi, oggi che è il 26 di agosto. Iniziamo a ringraziare e salutare ovviamente in primis tutti voi, grazie mille come sempre. Grazie al nostro Simo J in regia.
1: Grazie.
0: Ciao
1: a te
0: Simo.
1: Brian, a presto.
0: Passa una buona giornata.
1: Ci sentiamo
0: tra
1: domenica?
0: Poco. Sì, ci sentiamo domenica. Vabbè. E faremo finta che oggi non ci siamo visti. Facciamo così, facciamo la cosa, un gioco tra di noi, non preoccuparti.
1: Va
0: sapremo
1: bene.
0: Soltanto noi due.
1: Perfetto.
0: E qualche ascoltatore.
1: Okay.
0: Salutiamo la nostra Linda Pani che tra poco sarà in diretta con Tutto Bene a 105, quindi le prossime due ore sono sue. Ringrazio Valeria Stoppelli, redazione, Eleonora Centralino. Noi torniamo domani, per tutta la settimana ancora, dalle 10 alle 12 qui su 105, quindi non vi preoccupate. Passate una buona giornata e mi raccomando, non rubate le forme di parmigiano al supermercato, altrimenti poi vi arrestano e non è bello, ok? Un saluto dal vostro Brian di fiducia, ciao! Muah!

0: Noi siamo pronti a partire con Tutto Bene a 105, è mezzogiorno, quindi adesso ci sono le news del TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio, mentre il diesel sfonda i 3 euro al litro in autostrada. Rubio rassicura gli alleati, per ora non sono previsti attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato americano ha illustrato la politica di Trump sino alle elezioni di metà mandato: evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Finché gli europei sostengono Kiev, il dialogo è impossibile, accusa Mosca. Mentre proseguono gli attacchi incrociati, droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Kzhova, ne è seguito un incendio, ripresi anche i raid contro Wildberries. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi, si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. 3 missili da guerra nascosti nel furgone, arrestato a Bari un cittadino francese di 46 anni. Il carico è stato scoperto durante un controllo di routine dalla Guardia di Finanza dopo l'arrivo da Patrasso. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezzaste in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105.
1: Ma buongiorno e buon mercoledì. Buon mercoledì 26 di agosto. State ascoltando Radio 105. Adesso si apre il programma Tutto bene a 105. Speriamo, tra parentesi, perché ogni tanto ci mettiamo il punto di domanda: tutto bene, quando diciamo delle cavolate? E ogni tanto, tra parentesi, forse tutto bene a 105. Va bene, buongiorno a tutti dalla vostra Linda Pani. Ben ritrovati per chi riconosce la mia voce. Invece è piacere di conoscervi in questo aeroporto che è il mese di agosto. Quindi gente che va, gente che viene, gente che magari sente la voce per la prima volta. Metto le mani avanti, chiedo scusa per tutte le cavolate che sentirete in queste due ore. Esatto, perché fino alle 14 sarete nelle mie mani, ma non solo, anche in quelle sapienti di Simo J.
2: Buongiorno Lindina, buongiorno Lindina.
3: Ciao Simo, come stai?
2: Bene, grazie, tutto a posto. Mi sono ripreso, ho avuto un mezzo mancamento una mezz'oretta fa.
1: No, davvero? Davvero?
2: C'ho troppo sonno.
1: Perché, ah ok, pensavo perché volessi disertare la diretta con me, capito?
2: No, no,
1: allora,
2: no.
1: Sai quando,
2: no, no.
1: Quando sei mai fai l'assenza a scuola.
2: Ho fatto una passeggiata, sono a posto.
1: Ti sei ripigliato?
2: Sì,
1: ti
2: sì.
1: Sei ripigliato. È troppo caldo, Simo J?
2: No, no, no, è veramente il sonno, è stata dura la sveglia stamattina.
1: È stata dura, che ora ti sei svegliato stamattina?
2: Alle 6.
1: Ah, che fatica, che fatica. Vabbè, tieni duro, tieni duro. È quasi finita la tua giornata.
2: Ma poi
1: che
2: c'è il gioco
1: ti sei
2: fatto... oggi, sono contento di... Ieri ho sentito quello che hai fatto con Spine e vogliamo fare meglio.
1: È venuta
2: oggi
1: una cosa veramente brutta, sì. È venuta una cosa veramente brutta ed è per questo che hai avuto un mancamento. Io ve l'ho detto che succede di tutto in queste due ore, per questo che metto le mani avanti. Quindi più tardi ci sarà il gioco, sarà una cosa altrettanto brutta pure oggi. Però intanto passiamo prima, siamo all'inizio della puntata, quindi al gioco piano piano ci arriviamo. Prima tanta musica, tante belle chiacchiere, quindi saluto e ringrazio la Nadia in redazione, la Elia al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105 e ovviamente tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi mi raccomando, grazie per averci scelto. Se ci siete, battete un colpo al 342 41 15 105. Fra poco vi racconterò una cosa, perché sapete che in questo mese di agosto io vi interpello facendo domande, chiedendovi cose. Però intanto volevo allacciarmi al discorso di Brian, chi ha rubato il parmigiano. Sappiate che a Venezia uno ha fatto una rapina in Reggiseno ed è uscito, è stato preso con soldi e limoncello.

0: anche oggi presente. Buongiorno.
1: Bravo. Buongiorno anche a chi manda diapositiva dall'Elba, che ci ascolta dalla spiaggia con il cappellino di Radio 105 Grande, numero uno, spargiamo il verbo di Radio 105 con i cappellini gialli. C'è anche Rossa da Voghera che dice: sono sempre con voi, appena tornata dal lavoro, alle 3 si ricomincia, quindi pausa pranzo, buon pranzo a te. Saluto anche Giangi da Milano, Vincenzo da Verona, quindi tutti coloro che sono in questo momento all'ascolto, è come se vi stessi abbracciando una a uno. E mentre nel mondo c'è chi ruba parmigiano e chi fa rapine usando reggiseni come passamontagna, arrivano anche delle belle notizie. Per questo ringrazio la Nadia in redazione, ma in realtà è una cosa che mi è capitata sui social facendo un po' di scrolling ieri sera. Il video virale di un gruppo di ragazzi giovani che mangiano al ristorante ormai chiuso e poi puliscono tutto. Praticamente siamo in provincia di Caserta, un gruppo di ragazzi, una volta che la cucina aveva chiuso dopo il pranzo, loro si sono presentati lì e hanno chiesto di mangiare qualcosa. Il proprietario ha detto: ragazzi, guardate, la cucina è chiusa, non posso fare niente, al massimo scaldarvi due polpette e al ragù, un po' di genovese, e quindi ha detto: vi do un po' di roba da mangiare, mettetevi ai tavolini all'esterno perché ormai stiamo chiudendo. E ragazzi: sì, ok, hanno mangiato. Una volta che il ristorante comunque era chiuso, non c'era più nessuno, hanno ripulito tutto dai tavolini, hanno proprio tolto tutta la sporcizia, quindi quando poi il proprietario è tornato per la cena ha trovato tutto pulito e ha voluto condividere sui social il video delle telecamere di sicurezza dei ragazzi che hanno ripulito tutto quanto. E questa cosa, che da una parte dovrebbe essere la normalità, dall'altra ci porta a stupirci della gentilezza delle persone. Cioè, io sono una di quelle persone che quando fa colazione riporta la tazzina nel caffè al bancone, perché cerco di aiutare, non è dovuto, però mi sento bene con me stessa a farlo. E quindi penso a tutte le trottole che devono fare soprattutto il mondo della ristorazione, al quale mando una grandissima solidarietà. Il fatto di spargere gentilezza nel mondo, secondo me, è una cosa molto molto bella in questa fase dell'esistenza e dell'umanità in cui ce n'è veramente molto poca. Quindi io stamattina vorrei fare una sorta di giochino con voi che siete all'ascolto in questo momento. Quindi, se vi va di farlo, a me piacerebbe tantissimo, al 342 4115 105 vorrei raccogliere una sorta di lamentino quotidiano, se vogliamo, ok? Potete dire qualsiasi cosa, ma con tono gentile. Quindi più è, diciamo, brutta la cosa che dovete dire, più è divertente il fatto che la raccontiate con tono gentile. Cioè, del tipo: Simo J oggi, non so, è svenuto quasi, ok? Mi sono stancato di svenire e accasciarmi dolcemente, però meno male che è venuto qualcuno a portarmi un po' di acqua e zucchero, e viva la vita. Te faccio un esempio veramente molto stupido. Io sono in fase di trasloco, io... Ah, che fatica alzare le cose, preparare gli scatoloni e rovistare tra le cose, doverle buttare via. Però alla fine sono contenta di sudare tutti i giorni, tutta l'abbronzatura che ho preso per poi fare i chilometri con questo caldo e spostare gli scatoloni pesantissimi da sola. Tipo cose così. Quindi più è distaccato il concetto dal tono, più è divertente. E so che io posso contare sulla vostra creatività. Avete capito più o meno quello che voglio fare? Sicuramente lo farete meglio di me, perché gli esempi facevano un po' schifo, però avete capito. 342 41 15 105, una sorta di raccolta di lamentini quotidiani, però con tono gentile, anzi più è sdolcinato, meglio.

0: Disco di Coil Ray, Players, dal 2022 qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene letteralmente, perché vi ho chiesto di fare il lamentino quotidiano, quindi sfogatevi, lamentatevi, però fatelo con tono gentile, perché noi comunque ci teniamo a spargere la gentilezza nel mondo, che un pochino manca, giusto? E sono arrivati un po' di messaggi che mi hanno fatto molto ridere, sentiamo.
1: Salve Radio 105, sono grato del caldo che fa qui a Roma. Ieri sì? Stavamo sfiorando i 42 gradi. Mi si attaccano le scarpe all'asfalto, fa caldo, sto per morire. Sono contentissimo di svenire ogni giorno, di avere bassa pressione e di prendere un integratore del giorno per colazione. Grazie mille caldo,
0: anch'io da bassa pressione sono veramente contenta di vivere questa montagna russa della pressione, e quindi grazie caldo per esistere. Martedì scorso, leggo il messaggio di Cappera Padova, si sono presentati dei simpatici gaglioffi presso la mia magione che hanno allegramente spaccato la serratura d'ingresso, ma non sono riusciti ad entrare perché purtroppo qualcosa li ha disturbati. Che peccato che non siano riusciti ad entrare in casa, c'era anche mia madre da sola pronta a riceverli con tè e pasticcini. In modo carino e gentile per dire che i ladri stavano entrando in casa, mi sembra giusto. Poi chi c'è?
2: Sì, buongiorno a tutti. Oggi sono molto felice di essere tornato a lavoro, primo giorno dopo le vacanze.
0: Sì.
2: Sono un corriere, sto consegnando tanti fantastici pacchi.
0: Che
2: a casa non c'è neanche nessuno, quindi sono anche molto contento di questo. Davvero, buona giornata a tutti.
0: Senti com'è contento, ma quanto fa innervosire sentire queste voci contente di fare delle cose che sono... Ah! Potete farlo al 342 41 15 105, lamentatevi con tono gentile.

0: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Crafta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate ciò spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
9: Mamma
10: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
9: Te gusta mamma sita.
11: I beat più ballati.
10: Hip hop,
11: R&B,
10: dance,
11: reggaeton,
10: mumbaton.
9: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: Il nuovo di Kamrad, Hug Yourself, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 fino alle 14 con me, Linda Pani, il nostro Simo Jay in regia e ovviamente tutti voi che state facendo un sacco di cose, chi è rientrato a lavoro, chi sta andando in ferie, chi sta tornando semplicemente a casa come Luisa, Luca e Leo, che è dalle 8.40 che ascoltano 105, stanno in viaggio dalla Calabria alla Lombardia. Un lungo viaggio di altre 7 ore e mezza, quindi ha voglia ascoltare Radio 105, quindi grandi ragazzi. Allora, stamattina volevo fare una raccolta di lamentini, ok? Lamenti, sfoghi di qualsiasi tipo, però con tono gentile, perché noi comunque vogliamo, insomma, spargere la gentilezza nel mondo perché ne manca, e quindi un po' delle vostre storie.
1: Jay, stamattina mi è capitata una cosa molto singolare. Sulla 1 all'altezza di Fidenza ho fatto un sorpasso ad una macchina e l'autista bellamente mi ha mostrato il dito medio. Io l'ho ringraziato, l'ho salutato.
0: Bravo.
1: Anche perché sicuramente non ce l'aveva con me.
0: No, secondo me no.
1: Per i fatti suoi, con il moto. Mi sarà capitato qualcosa di brutto questa mattina.
0: Probabile, sì.
1: Ciao Giorgio da Torino.
0: Ciao Giorgio, forse aveva prurito, poverino, aveva prurito il dito medio e quindi tu, insomma, l'hai visto. Enzo da Roma dice: ma che bravi e gentili quelli che lasciano le cicche di sigarette sotto la sabbia, così le può fumare chi si è dimenticato di comprarle. Grandi, bravo Enzo, ottima osservazione.
2: Il tuo cane abbaia fino alle 11 di sera. E perché... che devo pure andare a dormire e domani si va al lavoro, mi alzo presto.
0: Che bello,
2: sei un grande.
0: Oh, l'amico è ancora vivo, è esploso perché nel frattempo questa risata qua, vedo Simo Jay che si sta pisciando. Che bello, che simpatico, chi fa rumore, anche i cagnolini ovviamente che abbaiano fino a tarda notte quando ti devi svegliare presto. Che spasso, che spasso. Mary da Nardò dice: buongiorno ragazzi, io lavoro in un B&B, può gentilmente rimuovere il trucco con dischetto e latte detergente prima di usufruire degli asciugamani? Lo staff ringrazia, buona giornata. E effettivamente quando devi pulire ti trovi tutto il trucco della signorina, della signora stampato sugli asciugamani. Però guardi Mary, a discolpa io dico, io mi strucco bene, però con gli asciugamani bianchi ogni volta un pochino di rimasuglio di trucco rimane. Però c'è tanta gente indisciplinata in giro alla quale chiediamo gentilmente di struccarsi meglio. Va bene, avete capito? 342 41 15 105, lamentatevi di qualsiasi cosa, ma fatelo con gentilezza.

0: mi diverte vedere per strada gli autisti che guidano e che mettono la freccia a sinistra e svoltano a destra.
1: Aha,
0: mi mettono
1: bellissimo.
0: Una felicità in corpo bellissima, sì, sono veramente felice quando devo capire se lui veramente vuole girare a sinistra oppure la sua intenzione di svoltare a destra, però mi riempio il cuore di gioia.
1: Eh sì, perché ti intrattengono, capito? Ti fanno giocare e quindi così tu sei felice e ti diverti. È divertentissimo quando devi cercare di capire dove la gente vuole svoltare. Quindi grazie a tutti. Come vogliamo ringraziare anche il fatto che la benzina sia magari a 2 euro al litro. Mi diceva Simo Jane, autostrada, il diesel a 3 euro al litro, giusto?
2: Sì, praticamente quasi 3 euro al litro.
1: Ma pensate che bello, così il portafogli si alleggerisce, no? Cioè, il portafogli più leggero, meno peso in borsa, meno peso nelle tasche. Quindi che bello, no? Che meraviglia. C'è anche qualcun altro che vuole aggiungersi?
3: Salve, 25, oggi volevo ringraziare per il fatto che ogni giorno sfioriamo i 42 gradi qui a Roma. Sì. La gomma delle scarpe si attacca all'asfalto. Io sono contentissimo di svenire ogni giorno e di prendere il polase per colazione. Grazie
1: certo.
3: mille, spero che continui così a fare caldo così, sono contentissimo.
1: È certo, perché viviamo con il brivido, no? Di questo caldo e non sapere se ogni giorno ci sveglieremo e sverremo nello stesso esatto istante. Qualcuno dice, per esempio, sono felice di aver passato tutto agosto tra ventilatore e aria condizionata, con tosse e raffreddore, come in pieno dicembre. Che gioia infinita! Poi, sono una postina, gentile che in casa io gli suono per pacchi e raccomandate, può aprire per favore? Chiara dalla provincia di Pisa, mi ha fatto molto sorridere, effettivamente, se sentite suonare, guardate chi è, perché così almeno qualcuno non si squaglia sotto il sole mentre aspetta che apriate.
4: Io oggi voglio ringraziare davvero tanto, tantissimo, la famiglia a cui sto facendo pulizie, perché? In 5 camere da letto ho raccolto così tanti vestiti sporchi, buttati a terra dovunque. Sì. E li ringrazio perché mi hanno fatto risparmiare la palestra, perché ho fatto così tanti squat a prenderli. Grazie tante. Baci Terry.
1: Baci Terry, ma vedi, perché buttare i soldi per la palestra quando puoi fare su e giù, fare gli squat e sei pagata a ore per farlo perché è il tuo lavoro, ma è tutto bellissimo, è meraviglioso. Che

0: Temper City Self-Aware qui su Radio 105. Oh raga, io volevo ricordarvi invece che dal 28 agosto al 6 settembre Radio 105 vi aspetta a Rieti, perché c'è la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi e più spicy dell'estate. C'è l'area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e poi le grandi serate con il DJ set e l'animazione chiaramente di Radio 105. Ci sarà il Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, che saluto e abbraccio tantissimo, quindi siete in buone mani. Gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, LDA, H7, gli imperdibili appuntamenti poi anche con 105 Discomania e 105 anni 90, quindi veramente tanta roba. Fiera mondiale del peperoncino a Rieti dal 28 agosto al 6 settembre.
1: Tutto bene a 105. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Ehi, hey Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: paradiso, agitare Coca-Cola e te ne vai. Ma noi stiamo spargendo gentilezza e allegria a prescindere dalle cose brutte che ci accadono. Quindi stiamo raccogliendo una serie di lamentini quotidiani, di polemiche, di arrabbiature. Ma lo stiamo facendo con tono gentile, perché bisogna spargere la gentilezza nel mondo, a partire da questa notizia dei ragazzi che hanno ripulito tutto dopo aver mangiato dopo l'orario di chiusura di un ristorante. E quindi prendiamo il buon esempio, facciamo delle cose belle e gentili e diciamolo soprattutto con gentilezza.
1: Io sono contentissima da quando sono entrata dalle ferie. Ho speso già 400 euro in farmacia. Che figata.
0: Che figata, che bello spendere 400 euro in farmacia. Yuhu! Qualcuno invece dice: come ieri al supermercato, felice di portare due casse di bottiglie d'acqua. Un simpaticissimo signore: posso passare ragazzo, ho solo questo. E io: certo. E poi aveva la borsa con 10 cose. La felicità, ma certo, prendimi pure in giro, fai pure.
2: La gioia di questa mattina. Che sì. Mio cane, malato di pancreatite e malassorbimento, in cura da anni, iniziava a vedere la luce in fondo a questo tunnel di cure, iniziavamo a vedere i primi miglioramenti.
0: Sì.
2: E si è rotto un dente giocando con un legnetto, e ora dovrà fare delle cure antibiotiche che distruggeranno probabilmente tutto il lavoro fatto finora. La gioia.
0: No. Che gioia infinita. Beh, qua si fa veramente fatica ad usare un tono allegro e gentile, contento per questa cosa. Quindi ti abbraccio veramente forte e mi auguro che il tuo cagnolino ce la faccia, insomma, superare anche questa. Il dente rotto non ci voleva. Ma a prescindere, andare dal dentista, animali, uomini, esseri umani, insomma, andare dal dentista, oh, che spasso, che gioia infinita. Vai, almeno 700 euro, 1000 euro di lavoro. Ah, che bello. Che gioia spendere i soldi, alleggerire il portafogli, eh. Che meraviglia, che spasso, che allegria. Ah, mamma mia, che fatica. Ho sudato tantissimo per fare la

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 2 km per lavori tra Grotta a Mare e Fermo Porto San Giorgio in direzione Bologna, nel senso opposto per lo stesso cantiere, incolonnamenti tra Fermo e Pedaso. Un incidente sulla A16 causa 1 km di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. Infine, sulla statale 202 Triestina si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di via Fregessi con la statale 15 Flavia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
7: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19
11: euro. 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
13: Radio 105.
12: Che storia.

0: E vai che un'ora è andata, ne abbiamo un'altra insieme. Sono le 13 qui su Radio 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

Bresh con Da Dio apre la seconda ora di Tutto Bene a 105 qui su Radio 105. Beh, Da Dio un po' come la prima ora. Ciao a tutti, io sono Linda Pani, cioè sì.

0: Joey in regia. Nella prima ora abbiamo raccolto una serie di polemiche, di lamentini, ok, però con tono gentile, allegro, ma sì, ma va tutto da Dio, va tutto da Dio.
1: Che bello sapere che la prossima ora ci sarà il gioco con la canzone di Linda. Non vedo proprio l'ora. Io ringrazio questo momento che sta arrivando. Non vedo proprio l'ora, sono felicissimo.
0: Grazie, sono contenta che tu sia contento che arriva il gioco. Sì, alle 13.20 si gioca, quindi mi raccomando, ricchi premi e contiglion anche oggi. Allora, in realtà, in questo spicchiettino che ci separa tra le 13.20 in cui si giocherà e diciamo adesso, io volevo parlarvi del Gen Z Put. Sostanzialmente si tratta dell'espressione che i ragazzi della generazione Z fanno nelle foto, perché sembrerebbe che attualmente non vada più di moda sorridere nelle foto. Allora, il sorriso è comparso grazie al marketing, no? Con l'avvento e la diffusione poi delle prime macchine fotografiche e per tutti poi in realtà gli spot commerciali dove il sorriso indicava apertura e comunicazione, no? E quindi poi è diventato un simbolo del venire bene in foto, famosa cheese, sorridete, siamo tutti felici, quindi queste foto sempre sorridenti. Sembrerebbe che invece dalle modelle alle star, quindi red carpet, poi i social, le passerelle, stiano diciamo riportando in auge l'espressione un pochino un po' più seria. C'è chi ci vede anche un gesto politico, un moto di dissenso per la società, per il patriarcato e tutte queste cose qui, e quindi vogliono distaccarsi da questa cosa e fare una faccia un po' più seria. Poi in realtà l'atteggiamento distaccato è diventato più figo, più cool, sembrerebbe, per tanti, e quindi hanno deciso che invece di sorridere fare questa faccia un po' scazzata, se vogliamo, ed è diventato di moda fare le foto così. Poi c'è chi dice anzi che enfatizzare le linee di espressione magari sorridendo faccia aumentare le rughe e quindi questo non va bene, quindi la gente non sorride più nelle foto, soprattutto i giovanissimi. Io sono una di quelle persone che tende sempre a sorridere nel fare le foto, ma perché banalmente non so che faccia fare. Se faccio la faccia seria sono irriconoscibile. Io non so se sia una questione generazionale, quindi non so voi come vi fate le foto. Se vi va di dirmelo, che analizziamo un attimo se c'è una differenza generazionale o meno in questo, e vi racconto anche che cosa è successo sotto mio

Barry Can Swim, Dance Dance Dance, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene quando sorridete in foto e magari siete a disagio e non sapete che espressione fare. Allora, vi raccontavo che la generazione Z sembrerebbe, insomma, abbastanza indirizzata nel non sorridere più in foto, ed effettivamente io ho pubblicato un post ieri. Se volete andare a cercarmi sui social, mi trovate come Linda trattino basso Pani, come pane al plurale. E niente, ho messo questo post anche io di solito sorrido sempre nelle foto, no? In queste foto invece, tra la luce del sole in faccia, tra che stavo cercando inutilmente di fare un po' la sexy, lo dico, non stavo sorridendo. E quando il post è andato anche su Facebook, mi ha fatto troppo ridere. C'era gente che insinuava che non fossi io in foto, cioè perché non mi riconosceva, perché tra il fatto che sono struccata e abbronzata, quindi con le guancette rosso, a parte che sembra che abbia 12 anni nelle ultime foto, il fatto che io non stessi sorridendo ha messo in crisi magari chi mi seguiva e ha detto: ma questa non è lei. E invece sì, no, sono io. Però effettivamente cambia completamente la faccia in base a come sei impostato, non impostato, eccetera. Però io sono molto a disagio, cioè al di là di quello che è il mestiere, no? Che tende ad esporti un po', io sono un po' a disagio a fare le foto, questa è una cosa che vi confesso. Quindi di solito sorrido, perché nel dubbio dico vabbè, sorridiamo, ok? A parte che rido anche se vedo un moschino che vola, quindi vabbè, quello è un altro problema lì, facciamo il gioco disagi e patologie che piace tanto al mio collega Dario Micolani. Però effettivamente fare i seri in foto è difficile, per me è difficilissimo. Infatti io di solito mi metto con le dita a V, il segno di vittoria, quindi con indice e medio alzato, e risolvo la cosa del non so come mettermi in posa. E mi sono accorta che questa cosa riguarda soprattutto i giovani, non giovanissimi, ok? Quindi magari la generazione soprattutto di trentenni, ventenni, così. Mentre i giovanissimi tendono a fare questa faccia scazzata perché va di moda. E poi c'è la generazione invece di più adulti, un po' più boomer, che fanno queste pose plastiche soprattutto per fare le foto ricordo, no? Allora io in vacanza ne ho provate a fare un paio, fa troppo ridere queste pose plastiche, tipo che tutti dritti. Ci sono un sacco di video anche di gente che prende in giro, diciamo, i genitori che si mettono, la classica foto di genitori, delle classiche foto ricordi. A me fa veramente molto sorridere come ci sia questa differenza generazionale, insomma, tra soggetti nelle foto. E Raffaele da Pesaro dice: penso sia bello sorridere nelle foto, ci siamo fatti un selfie insieme a Senigallia, sei venuta benissimo. Grazie Raffaele, che carino. E poi qualcuno che dice: io sin da piccolo non sorridevo nelle foto e tutti mi dicevano sorridi di più. Bene, nel 2026 sono arrivato ad essere di moda. Vedi, alla fine tutti ti dicono sorridi, sorridi, sorridi. A forza di farlo, c'è una generazione intera che deve sorridere per forza.

0: Beautiful Mistakes. Omar da Sassuolo dice: ciao cara Lindina Pucci Pucci, ma in che senso? Vabbè, io ho 47 anni e non mi piace sorridere nelle foto, dice. E che c'è anche quell'aspetto lì, che tanti non amano sorridere nelle foto. Invece qualcuno scrive: niente foto se possibile, vengo male. Qualcuna con il mio migliore amico, ogni tanto sì, ma senza sorriso. Cerchiamo di risultare che facciamo tipo brutto, ma siamo ridicoli, sì, quando fai la faccia tipo cazzuta, tipo facciamo brutto, yeah, tipo cose così. Luca da Trieste dice: ciao Linda, io cerco di sorridere sempre e magari con il pollice all'insù, poi mi rivedono la foto e non mi piaccio mai. Questo è un altro grande classico. Però vedi, c'è il fatto di dover fare qualcosa, quindi o il pollice all'insù o le mani a fare la V, perché dici: dove le metto le braccia, le mani, quando fai le foto, dove le metto? O stai abbracciando qualcuno, ma se sei da solo, cioè, che fai? Io non lo so, trovo un certo disagio nel fare queste cose. Poi arriva il messaggio di Milena da Como, che ci aiuta nell'analisi generazionale di pose in foto, e dice: io e mia figlia, che è millennial, abbiamo la stessa faccia, ma io dico che vengo male in foto e lei bene. Lei risponde sempre che il motivo è che non rido o sorrido abbastanza, lei invece sì. Ecco, vedi, svelato allora il trucco. Qua oltre alla generazione c'è anche il fattore della genetica. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ci sarà più che da sorridere, forse da ridere fra poco, perché arriva il gioco. Quindi mi raccomando, state pronti, state qua che si gioca!
1: Tutto bene a 105. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 €, in store, app e su decathlon.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: L'inflazione

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Perché? Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
9: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

Il disco di Sombre, My Body Isn't Ready, è il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e, come direbbe il buon Edomecca, color bombetta. E a proposito di bombette, è arrivato il momento di giocare proprio con le canzoni, proprio con la musica. Praticamente si tratta di un gioco di una canzone recitata, quindi io prendo il pezzo di un testo di una canzone, cambiando la metrica, cambiando la base sotto, eccetera eccetera, ve la reciterò. E quindi, se voi avete il testo in testa, quindi se riconoscete dal testo la canzone, al 342 41 15 105 dovete essere i più veloci a indicare titolo e artista. Mi raccomando, devono esserci entrambe le cose, titolo e artista. Poi la Ele al centralino selezionerà il più veloce tra di voi, che verrà in diretta, quindi vincerete l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo una buona estate. Premessa: oggi, secondo me, dato che in console, cioè sui Mojay, sarà un po' più difficile del solito, però magari mi sbaglio, perché poi voi siete bravissimi, quindi io mi auguro che qualcuno la prenda, non lo so, brancolo nel buio oggi, quindi vediamo che succede. Prego maestro, siete pronti? Ecco qua, con questo bel sirtacchi sotto. C'è una notte tiepida e un vecchio blues da fare insieme. In qualche posto accosterò e quella là sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Intanto sono qua io e ti offro di ballarci su. Non saremo delle star, ma siamo noi. Con questi giorni fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è. Non si può sempre perdere, per cui giochiamoci. Certe luci non puoi spegnerle. Se è un purgatorio, è nostro, perlomeno. 342 41 15 105, avete riconosciuto che canzone è? Se l'avete riconosciuta, titolo e artista. Non lo so, non lo so. Oggi rischia di non vincere nessuno? Vediamo, vediamo.

0: Easy Lover, Miley Cyrus, qui su Radio 105. Abbiamo giocato al gioco del testo in testa, dove dovete riconoscere il testo di una canzone soltanto appunto dal testo, quindi senza cantarla. E la più veloce al telefono con noi oggi è stata Barbara dalla provincia di Biella. Buongiorno, ciao Barbara.
1: Ciao, ciao Linda, ciao. Ligabue,
0: ciao,
1: ovviamente.
0: Come stai tesoro, tutto bene?
1: Beh,
0: ah, subito
1: bene,
0: la soluzione, così va bene, vai,
1: sì,
0: vai,
1: sì,
0: vai, dalla, dalla,
1: dai, era,
0: dalla, dalla, titolo artista.
1: Dai. Urlando contro il cielo,
0: era facilissimo.
1: Mitico.
0: Brava, brava, sei una fan
1: dai,
0: del Liga?
1: Sì, sì, sì, sì, ho visto più di un concerto, quindi sì, sì, assolutamente, cresciuta fan e Liga.
0: Ah, che meraviglia, che meraviglia. Anche col sirtacchi sotto, se sei fan del Liga la riconosci subito. Sì, questo è un pezzone,
1: sì,
0: più amati,
1: infatti,
0: forse dal pubblico.
1: È una delle più famose, bellissima, bellissima.
0: Bene. Allora, oggi hai vinto l'onore, la gloria e la mia stima. E siccome siamo nel bel mezzo dell'estate, voglio sapere cosa stai facendo oggi e soprattutto se sei già stata in vacanza.
1: Allora, sì, siamo stati in vacanza, siamo tornati purtroppo, siamo andati all'Isola d'Elba 2 settimane meravigliose, uh-huh, e adesso lavoro, sono già a lavoro, ho ricominciato lunedì.
0: Okay. Ah, che fatica, che fatica. Che cosa fai nella vita?
1: Ma è stato peggio la domenica. Nella vita vendo portoni industriali, uh-huh, ho una ditta insieme al mio socio e vendiamo portoni, porte, chiusure, anche quelle dei supermercati, un po' di tutto.
0: Ah, ok, che cosa curiosa, un bel lavoro, un bel lavoro. Va bene Barbara, allora ti lascio gli ultimi secondi per salutare chi vuoi e dedicare la tua vittoria, magari qualcuno anche con cui magari condividi anche questo amore per il Liga.
1: Oh, saluto tutta la mia famiglia, il mio piccolino che adesso ovviamente è dalla nonna perché non è ancora iniziata la scuola. E un bacione a te che sei stupenda.
0: Ma che carina, grazie Barbara, che
1: sì,
0: gentile,
1: sì.
0: Ti abbraccio e ti bacio anch'io,
1: grazie,
0: che carina.
1: Un
0: bacione, buon lavoro e complimenti,
1: grazie.
0: Sei stata velocissima, grande.
1: Sì, in atteggia proprio, grazie.
0: Brava, brava. Ciao Barbara,
1: okay, grazie. Grazie, ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Noi ci siamo. E voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Live from the Magic City 105 Miami con Radio 105. Vola a Miami.
16: Why don't you dance?
17: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
15: Party esclusivi,
17: tendenze,
15: moda e lifestyle.
17: 105 Miami.
15: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

Disco di Post Malone, Enough is Enough, qui su Radio 105, a separarci ormai gli ultimi istanti prima di chiudere il programma. Io volevo dare un paio di info sul disco protagonista del gioco di oggi, cioè Urlando contro il cielo di Ligabue. Pensate che un brano musicale scritto e cantato da Luciano Ligabue, lui praticamente ha composto questa canzone già nell'anno del primo album, però ha deciso di non pubblicarla in quello, ma subito l'anno successivo all'interno invece di Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn. È diventato disco d'oro, uno dei più amati del pubblico, e pensate che la versione live, proprio cantata dal pubblico, è il primo brano dal vivo inciso da Ligabue. Quindi pezzo che sicuramente non può mancare nei suoi concerti, che è diventato praticamente un inno. E Ligabue ha raccontato proprio un episodio autobiografico in questa canzone, perché un giorno si era fermato in mezzo ad un campo isolato, ha iniziato spontaneamente ad urlare, tra virgolette, contro il cielo proprio, e quindi dare sfogo, scaricare tutta la tensione, tutta l'energia, e da questo gesto che fece poi divenne l'ispirazione per la canzone. Quindi questa piccola pillola, per chi non lo sapesse, sapevatelo, di questa canzone che appunto è diventato un inno, ovviamente i fan di Ligabue lo sanno bene, magari qualcuno no, insomma, ve lo volevo raccontare. Invece altro disco bellissimo in questa versione 2026 è invece Ring My Bell. Quindi adesso c'è chi dice che abbia dei poteri anche per manifestazione, questo disco. Quindi andiamo sempre con l'entusiasmo di Tutto Bene a 105 sul volume. You can...

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. 105.
1: 105.
2: 105.
0: Che storia.
3: Radio 105.
1: Che storia.

0: come rovinare un capolavoro. Niente, la cosa che mi viene forse meglio in generale in assoluto, quindi chiedo scusa Michael Jackson, Beat It. Dall'82 il nostro disco 105, che storia, che chiude queste due ore insieme di Tutto Bene a 105. Quindi ovviamente io parto ringraziando ovviamente tutti quanti, e è stato molto divertente anche questa mattina, quindi grazie, grazie, grazie mille a tutti. Grazie anche a Simo J in regia.
1: Grazie a te carissima.
0: Ci vediamo sabato?
1: Sabato.
0: Top, top,
1: sabato
0: e ci
1: domenica.
0: Vediamo. Fisicamente,
1: esatto.
0: Che meraviglia. La Nadia in redazione, la Ele al centralino. Grazie ragazze, il team al femminile di Tutto Bene a 105. Da Linda Pani è tutto. Si sono fatte quasi le 14, quindi io vi lascio in compagnia della Summer Compilation e poi di tutta la programmazione di 105, e vi do appuntamento a domani sempre da mezzogiorno. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao.

0: Musica più bella, più fresca dell'estate 2026 e non solo, la trovate solo qui, Radio 105 Summer Compilation con la ciurma di Tutto Esaurito. Io sono Ilenia, ciao Betty!
1: Buongiorno a tutti, buona estate!
0: Oh Betty, finalmente
2: brava.
0: Sole!
2: Brava!
0: No, sento voci.
2: Oh, sì, io ci sono che collegato, buongiorno.
3: Buongiorno! Buongiorno, ci sono anch'io!
0: Sento un'altra voce, no, non siamo sole Betty, Fabio Liuzzi e Micci, dove siete?
2: Siamo insieme, dove siamo oggi, Mitch? Dillo
3: Rimini,
2: tu.
3: Sulla spiaggia di Rimini,
0: wow.
3: Alla ricerca di un ombrellone.
2: È piena, incredibile. Fai sentire il pubblico che c'è qua a Rimini. Oh, vi ascoltano tutti e vi stanno guardando in TV, Ilenia.
0: Sì,
2: eh?
0: Ma non siamo in TV.
2: Come no?
0: Ma come?
2: E quelle due chi sono? Lascia stare. Dai, falli sentire. Ragazzi, ci siete?
3: Signora, venga qua, si faccia sentire.
0: Benissimo.
3: Ma è occupato,
1: niente,
3: quell'ombrellone è occupato.
1: Niente.
3: Ah, è del cugino.
2: Ilenia.
0: Io non capisco perché poi noi dobbiamo rimanere qui in studio a Milano e quei due stanno girando l'Italia.
2: Ilenia, è incredibile, non troviamo neanche un ombrellone, ci metteremo sul bagnasciuga.
0: Vabbè, insomma, intanto fate ballare i vostri amici di Rimini, facciamo ballare l'Italia intera, alzate il volume, arrivano Barry Can Swim, Return to Bahibo. Dito della piaga, Businessman e Benson Boone, Mr. Electric Blue. Partiamo così, le prime tre di oggi.
2: Signora, non faccia quello che fa Benson Boone, perché sennò mi si rompe una gamba, ecco. Lo sapete.

0: Benson Boone, questo è Summer Compilation, il programma dell'estate di Radio 105. C'è la ciurma di tutto esaurito insieme a voi. Buona estate!
1: Buona estate!
2: Buona estate! Guarda, ho comprato due costumi oggi. Ti piacciono?
0: Che meraviglia! Ma tanto noi non siamo
3: come
0: al mare.
3: No? C'è la piscina in studio, l'ho lasciata io montata dall'ultima volta.
1: Sono usati quei costumi, Betty, ti hanno preso in giro.
2: Ma non è vero.
1: Ma come no? C'è lì la sabbia, ancora c'è tutta la sabbia attaccata. Guarda,
3: spenta, no, no. Le ha usati lei.
1: Tutti i granelli di sabbia.
3: Li ha usati lei, Mitch. Ti dice che sono nuovi, ma li ha già usati.
1: Sono della scorsa stagione, almeno.
0: Non è della scorsa stagione, cosa? Ma è di questa stagione. Ed è una bomba, Carol G, Manu, ciao, viajando por el mundo. La volete?
3: Como nosotros.
0: Ah, ma se vi dico Doja Cat, Say So, vi può piacere?
1: Sì,
0: non Doja. È il gatto.
3: Doja. Chiama il cat, Doja.
2: Ma perché fanno così adesso?
3: E qua in spiaggia c'è un cane che si chiama Doja e c'è anche un gatto che si chiama Cat.

0: Sei so Doja Cat all'interno di Summer Compilation, dove trovate solo la musica più bella, più forte dell'estate 2026, ma anche delle estati passate. Io vi consiglio di rimanere insieme a noi.
1: Noi
2: perché
1: chi?
2: C'è musica bellissima, Eleni, è come essere lì sulla spiaggia, è come essere con Fabio e Mitch. Dove siete?
3: Sul bagnasciuga che giochiamo a racchettoni. Mia!
1: No!
4: Grande, l'ho presa.
1: Sì, sì. Sai dove è finita? In mezzo al mare.
2: Ma sarà vero,
0: ma
2: secondo
0: va, questi te lo dico io, cioè. Se bussi sono nello studio accanto.
1: Mia! Ancora. E due palline avevamo tutte e due in mezzo al mare, le hai buttate.
0: Guarda, sta a vedere.
1: Adesso va, manda la signora a prenderle. Signora!
0: Sì, sta a vedere.
1: Grazie.
0: Sta a vedere, Betty.
1: Ha detto che va a prenderle,
0: sì,
1: lei, l'avete sentita?
0: Sì, certo, guarda,
5: C'è nessuno.
1: Chi è? Mia!
0: Te l'ho detto. A tra poco.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
5: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief,
10: con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
13: Compilation continua con la ciurma di Tutto Esaurito. Buona estate, amici.
14: Buona estate, da Rimini.
13: Buona musica, agosto. Musica, musica, ancora musica. Ma quale Rimini? Io sono Ilenia con Betty insieme a me qui a Milano.
15: Eccoci qua.
13: E nello studio accanto, ma fintamente, dicono di essere a Rimini.
14: Non è assolutamente vero. Famiglia,
13: amici.
14: Non è assolutamente vero.
16: Ci siamo
14: giocando
16: a Rimini.
14: Allora, giocando a bocce
13: avanti,
14: in questo momento.
13: Avanti, ragazzi, dateci una prova della vostra presenza reale sulla spiaggia.
16: Ti faccio
13: di
16: parlare con il bagnino,
13: dai,
16: che è qua in giro col metal detector a cercare che una persona con l'anina d'oro.
13: Passacelo, dai.
16: Vieni, Franco, vieni, vieni. Sei in onda su 105.
13: Sì.
14: Saluta Franco.
13: Franco.
14: Senti com'è simpatico Franco.
16: Ah,
14: dai.
16: Che risa.
14: Cioè, fa troppo ridere. Non l'hai sentito, Ilenia?
13: Sì, io no.
16: È disturbato forse.
13: Tu, Betty, l'hai sentito?
15: Non si sente niente.
14: Però Franco è arrivato sicuramente a tutta l'Italia, come la nostra musica d'altronde.
13: Certo,
14: Ilenia,
13: certo.
14: È normale, no?
13: Sono due cialtroni questi qua.
15: Ma
13: comunque
15: tanto.
13: Stanno peggiorando il caldo. Si vede di quest'anno, gli ha dato proprio alla testa.
14: Dai, veloce che Franco ha trovato la medaglietta d'oro. Certo. Così dividiamo.
16: Ha trovata, vai Franco.
13: Pure veloce, capito? Allora, la musica, e che musica? Si parte con Baby K, tra le più forti di quest'estate, Tu Macarena, Ariana Grande, Olivia Rodrigo. Guarda che donne che arrivano.

0: Red, Olivia Rodrigo all'interno di Summer Compilation. Betty, non so te, ma io ne voglio ancora.
1: Anch'io tante ne voglio.
2: Di che cosa? Di donne? Come queste tre che sono appena andate.
0: Ne
2: abbiamo
0: donne?
2: Qua un sacco di donne in spiaggia a Rimini. Guarda.
3: Sì, erano tutte qua per la collanina, ma questo non è una collanina, dai.
2: Che cos'è? Scusa,
3: sono i tappi della birra. Che...
1: mamma mia.
2: Vabbè, ma quello usa il metal detector di spiaggia e trova i tappi della birra. Ma che bagnino è?
3: Neanche 20 centesimi ha portato a Cafranco.
0: Comunque, vai, Betty ed io ci stiamo riferendo alla musica, non alle donne.
2: Ah, no?
0: Che musica! Arriva Sombra, My Body Isn't Ready. Arriva anche Sienna Spyro con Material Lover e Bruno Mars, grande protagonista dell'estate 2026 italiana, I Just Might.
2: Tu non ci crederai, ma è Bruno Mars in vacanza a Rimini con noi.
0: Sì,
2: Lega.
0: Certo.
2: Poi, dopo ti facciamo salutare.
3: Sì, sì. È qui con il cane, ha preso il lettino più costoso. Guarda.
0: Sì, vabbè, credici.
3: Bruno, fai sentire. Senti, questo è il cane di Bruno Mars.
0: Beh, chiaro, inconfondibile. Ma va.

0: Night, Bruno Mars, e questa è Summer Compilation. Vogliamo spiegare ancora una volta, Betty, qual è la caratteristica, la prerogativa di Summer Compilation?
1: Musica bellissima, solo qui con noi su Radio 105, e poi collegamenti in tutta Italia.
2: Brava.
1: Dal nord al sud.
2: Brava. Insomma, giusto, brava,
1: da destra,
2: Betty,
1: a sinistra,
0: addirittura,
2: sì, passiamo
1: montagna,
2: dalla Toscana,
1: spiaggia,
2: brava,
3: certo.
2: Betty, dillo,
3: diglielo, Betty, diglielo.
2: Okay, quella non ci crede Ilenia,
1: no,
2: non ci crede.
1: Dite voi dove siete adesso.
3: Adesso stiamo scavando, proprio perché passiamo
0: scavando
3: da una città a un'altra.
0: Che vi spostate sottoterra?
3: Sì, mi ha detto che c'è Atlantide qui sotto Rimini.
2: Sì, certo. Sì, siamo a Formia. Siamo a Formia.
3: Scava, cioè, Fabio, scava.
0: Ragazzi, se posso.
2: Non Formica, Formia.
0: Ho una grande idea per voi per la prossima puntata di Summer Compilation.
2: Sì. Dove andiamo?
0: Perché non andate nello spazio, già che ci siete?
3: Ah, ah.
0: Qui sulla Terra c'è ancora tantissima musica in arrivo per voi. Jonas Blue Girl, la volete?
2: Diciamo di sì, dai.
0: E se vi dicessi Run, One Republic?
2: Ah, a me piace correre, va benissimo.
0: Ma se vi dicessi anche Antidroga?
3: Bello, ci sì, piace.
2: Dipende, chi mi mandi.
0: Ma che, dipende da niente.
2: C'è il cane di Bruno Mars che è incredibile, anche lui.
0: Per favore, M Fabri Fibra.

0: L'antidroga di Emma e Fabri Fibra in Summer Compilation.
1: Oh, finalmente il cane di Bruno Mars è riuscito a trovare quello che cercavamo.
2: Ma dai, ma finiscila.
1: Oh, è meglio di un cane da tartufi, eh?
3: Hai ragione.
1: Mitch, sai cos'è? Che Mitch ha perso gli occhiali come ogni volta.
2: Eh?
1: Il cane di Bruno Mars. Ringrazia il cane di Bruno Mars.
3: Grazie, cane di Bruno Mars.
2: Gentile, però, Elena.
1: Pensa che non ha un nome, si chiama cane di Bruno Mars. Certo, è incredibile.
0: Certo. Dobbiamo correre,
1: dove?
0: Andare veloci. C'è una piccola pausa rinfrescante per noi, ma torniamo e sarà ancora musica. Summer Compilation continua.
1: Grazie. Summer Compilation.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
6: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
13: La spesa intelligente!
14: 9 anni fa il mondo è finito.
15: A me manca la musica.
16: Cantare mentre vado all'alimentari.
14: Dal leggendario regista Ridley Scott.
17: Il mondo di prima non esiste più.
14: Che cosa ti aspetti di trovare?
18: Sopravvissuti.
14: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
19: 105 in the club.
4: Hey, you're listening to 105 in the club.
8: In the club.
1: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
7: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
1: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
7: 105 in the club. 105 in the club.
1: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
7: solo su Radio 105.
11: Radio 105 Summer Compilation.
2: Summer Compilation.
0: Ben ritrovati amici, questo è Summer Compilation, il programma dell'estate che vi tiene compagnia qui su Radio 105 con tantissima bella musica. Oh, è rinfrescante, se alzi il volume, senti, ti arriva un getto di aria fresca.
2: Sì. Che freddo!
1: Sì, non è il ventilatore del Lido.
0: Ah, no, è il ventilatore che abbiamo lasciato acceso.
3: Sì, ragazzi.
1: No, qua al Lido hanno messo un ventilatore, ma fa troppo freddo. Mi sa che la prossima volta siamo in studio con voi,
0: No, no, ragazzi, noi ormai non vi vogliamo più, andate sulla luna piuttosto.
3: Guarda chi c'è.
2: Cosa ha visto adesso?
3: C'è David Guetta in acqua.
0: Sì, certo, ti sta chiamando, guarda, David Guetta. Una telefonata.
1: Rispondili.
0: Per te, attenzione.
3: Ah, non sei David Guetta? Ah, ok, no, ho sbagliato. Non è David Guetta.
1: C'è uno che vuole i soldi, credo, Mitch. Però se gli rispondi in diretta, va bene, grazie David.
0: No, sta arrivando Malcolm Todd, va bene lo stesso?
3: Sì,
0: Earrings,
3: sì.
0: Questa è bellissima. A seguire, The C, Anxiety. Ma ve la ricordate?

0: ancora qui.
1: Sì, sì, se David Guetta non ci porta a mangiare fuori, ci fa ubriacare.
2: Eppure, secondo me, quello che balla col materassino da fenicottero va in fondo è David Guetta.
0: Ma va là, sì, ma cosa dice? Ma a Rimini, con tutto il bene.
1: Andiamo a chiederglielo, se è lui mi paghi da bere, va bene?
0: Va bene, mentre voi glielo andate a chiedere, noi ci salutiamo, torniamo presto in questa estate 2026. Grazie Betty.
3: David. Grazie Lenia.
1: Jean-Mappel Fabio, David.
0: Jean-Mappel, Fabio Liuzzi, Mici.
2: Ben ritrovati.
0: Ma che ben ritrovati. Ah, stiamo salutando il
2: fine.
0: Pubblico. Buona estate, a presto, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Cioè,
2: vedi, ho sbagliato, è Bob Sinclair.
1: Ecco chi è.
2: Ecco chi è.

0: Riparte l'appuntamento della 105 Summer Compilation in diretta, ovviamente qui su Radio, certo, 105, con i due soci Pauline e Martin. 60 minuti di buona musica firmati Radio 105.
1: Sì, la traduzione è 60 minuti di buona musica rovinati da Pauline e Martin.
0: Diciamo che cerchiamo di alleviare un po' il dolore dell'estate, perché
1: senza l'estate, farcela
0: diciamo, sappiamo che state soffrendo col caldo al mare, c'è gente che è in vacanza, insomma cerchiamo di riportarvi un po' quello che è il sapore della città.
1: Soffrite per solamente tre motivi.
0: Che cosa
1: il primo è che non siete stati invitati alla ultima spiaggia.exe, che qui davanti al Largo Donegani.
0: Vi ricordiamo, è il luogo virtuale da cui va in onda la Summer Compilation.
1: È solo per vippissimi.
0: Sì, no, ciao, cioè, ma qua
1: VIP, veri in porta a pirla.
0: Sì.
1: Poi è solamente per chi ci crede.
0: Sì, assolutamente. E poi
1: il secondo motivo è che siete poveri.
0: Poi mi dispiace. Solo a chi è stata mandata la mappa del pirata, perché altrimenti del pirata Yanez.
1: Lo ricordiamo,
0: che non è che uno può venire qua alla spiaggia così e dire: scusami, ciao, sono amico di, voglio
1: spiaggia
0: entrare.
1: Spiaggia dove abbiamo tutti i servizi del pianeta, compresi dei servizi,
0: sì,
1: dei corsi,
0: sì,
1: e anche dei giochi.
0: Io l'ultima volta
1: ne parleremo dopo.
0: Io l'ultima volta che abbiamo fatto la Summer Compilation, poi terminata la Summer Compilation, ho fatto il corso di lancio dei coriandoli, che è stato bellissimo. Mi sono preparato per il carnevale, che tanto ormai non manca tanto, siamo ad agosto.
1: Io ieri invece sono arrivato secondo al gioco traduci il dinosauro.
0: Bello!
1: Dove c'è uno che fa e tu devi capire che cosa
0: bello
1: dice. Uno fa il verso del dinosauro e tu devi capire che cosa vuole.
0: Allora cominciamo ufficialmente questa Summer Compilation odierna, 60 minuti a partire da adesso. Sincronizziamo gli orologi, cominciamo con Madonna, questa è Densiteria.

0: Merck e Cremont qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation odierna, dicevamo 60 minuti di buona musica firmata Radio 105. Noi continuiamo praticamente subito, immediatamente, così vi lasciamo tempo anche per ascoltare la musica e ascoltate meno noi, che non è male, anche perché poi dopo vi ricordiamo che da settembre, anzi dal 31 agosto, vi aspettiamo.
1: Paolino ricomincerà la carovana di 105.
0: Ci sei anche tu, socio, te l'ho già detto.
1: No, no.
0: Ma non puoi
1: io
0: prendere.
1: Io sarò in vacanza perché ho preso delle vacanze. Come tu hai preso le vacanze per andare in Siria a metterti i capelli?
0: Ma io non sono.
1: Ti hanno bombardati.
0: Io non sono andato in Siria, sono andato a Istanbul a mettere i capelli.
1: Sì. E io sarò in vacanza in quel periodo fino al 12 di settembre.
0: Vabbè, te la prendo.
1: No, scusa, di dicembre.
0: Ah, ecco.
1: Finisce per Embre.
0: Cominciamo, anzi, continuiamo. Lo facciamo con Jungle. Questa è The Way.

0: Lui è Joe con End of Beginning. Te lo ricordi chi è Joe?
1: Sì, sì.
0: Chi è Joe?
1: Oh, banana. Banana Joe, non è
0: no,
1: quello?
0: No, non è lui.
1: Scusa, socio, in questo periodo che siamo nella ultima spiaggia.exe, sono impegnato con dei documentari per imparare a cucinare.
0: Sì.
1: Per poi fare il cuoco insegnante per i pesci.
0: Ah, sì, cioè?
1: I pesci non sanno cucinare.
0: Sì, e quindi?
1: È per questo che il mare è così salato, che ce ne mettono troppo. E io gli insegnerò a stare un po' indietro.
0: Ti stavo dicendo che Joe è uno degli attori di Stranger Things.
1: Ah,
0: faccio finta di non aver
1: sentito. Che io non ho visto la quinta.
0: Faccio finta. No, ma c'era anche nella prima, socio. C'era anche nella prima.
1: E vabbè, ma nella quinta non l'ho vista, quindi.
0: Sì, ma c'era anche nella prima.
1: Ma cazzo, la prima è di 9 anni fa, mica posso ricordarmelo.
0: C'era anche nella quarta.
1: Qual era?
0: Lui, quello con i capelli così.
1: Ah,
0: te lo ricordi?
1: Adesso capisco. Certo.
0: Ci dobbiamo fermare, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105,
1: sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti e online.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Questa è la Summer Compilation, comincia ufficialmente il blocco numero 2 con i due soci Pauline e Martin. Ancora ben ritrovati, buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio,
2: in diretta da radio, dagli studi di Radio 105 in Largo dei Negani e anche dalla spiaggia che abbiamo denominato Ultima Spiaggia.exe, che è davanti all'ingresso di Radio 105.
1: Spiaggia virtuale, perché voi se passate da Largo Donegali non la vedete mica.
2: Virtuale per voi che non avete i soldi per accedere.
1: Perché poi c'è cioè, solo su invito e solo VIPs.
2: Sì, esatto.
1: Tante S, perché solo i VIPs possono entrare.
2: S di soldo.
1: Mi era venuta una battuta molto cattiva.
2: No,
1: ma non la farò.
2: Capita, ma non la farò.
1: Bravo. Continuiamo, lo facciamo con Jugel. Questa è Moving to the Sun.

0: girl one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl Next Door su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. 60 minuti di buona musica, ovviamente firmata a Radio 105. Sai che oggi non ho ancora visto passeggiare per la nostra spiaggia il vecchio del Cocco, c'è oggi in giro?
2: Il vecchio del Cocco c'è, ma in questo momento sta intervistando
1: fa l'intervista adesso.
2: Ormai l'ho assunto, no? Sta intervistando degli ospiti, sì? E sentiremo le interviste nel prossimo blocco. In questo momento sta intervistando un rotolo di carta.
1: Ah, bella questa
2: carta
1: roba qua.
2: Igienica, chiaramente.
1: Beh, che volte
2: e
1: è?
2: Ci dirà dopo come si sente.
1: Sai che se ci fosse il Fargi in questo momento, sì? Sai cosa direbbe? Il rotolo di carta igienica è più interessante di voi due.
2: Ma sì, ma non capisco assolutamente. È per questo che sentiremo questa intervista più tardi.
1: Continuiamo con Fabio Rovazzi.
2: Rovazzi va bene.
1: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Questa è Costiera Amalfitana.

0: Harry Styles con Dance No More all'interno della Summer Compilation qui su Radio 105, ovviamente con i due soci Pauline e Martin. Ora io alzo la mano, perché ti ho chiesto qualche informazione qualche minuto fa riguardo al vecchio del Cocco che stava intervistando il rotolo di carta.
1: È tornato comunque, eh?
0: Ci ha regalato anche oggi una supposta, sì, una perla.
1: Assolutamente, è arrivato il coccolino che fa bene al borsellino, perché da noi il cocco costa poco. Però se avete registrato la vostra presenza a ultimaspiaggia.exe, avete preso i divanetti, perché noi non abbiamo i lettini,
0: no,
1: abbiamo i divanetti,
0: certo,
1: quelli vicino al mare, quelli più costosi, il cocco lo pagate di meno, cioè, c'è lo sconto.
0: Praticamente da noi costa tutto tantissimo, tranne, sì, il cocco, che è praticamente gratis.
1: Quello no, aspetta, sei...
0: ve lo tiriamo dietro, ma ancora in noci, però è proprio così. Continuiamo, lo facciamo con Olivia Dean, questo è Baby Step.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio 105, addirittura d'arrivo del blocco numero
2: 3. 2.
1: Come 3?
2: Scusa.
1: Ma come 3?
2: Il mago del cocco.
1: Il vecchio del cocco.
2: Il vecchio del cocco mi ha donato dei superpoteri.
1: Sì.
2: E quindi, scusa, sono avanti nel futuro.
1: Usali però, socio.
2: Ho capito.
1: Ma non devi usare i superpoteri, devi usare il cervello, che è diverso.
2: Per adesso mi ha regalato dove sapere sono, dove sono le graffette.
1: Ma non mi interessa.
2: Hai bisogno di una graffetta? Io so dov'è. E parlare con le zucchine.
1: Ma non mi interessa, cioè dobbiamo finire il blocco, dobbiamo chiuderlo.
2: Capito.
1: Ok, allora noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa
2: e poi
1: ritorniamo, perché abbiamo gli ultimi due dischi di oggi, sempre qui su Radio 105,
2: sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
3: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
11: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 €, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: 105 in the club.
15: Hey, you're listening to 105 in the club.
14: In the club.
16: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
17: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
16: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
17: 105 in the club. 105 in the club.
16: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
17: Solo su Radio 105.

0: 105 Summer Compilation comincia ufficialmente l'ultimo blocco di oggi, poi sarà via libera per andare a fare tutto il bagno, sì, se avete mangiato almeno da 3 ore.
1: E state attenti a quello che fate, perché ho cambiato tutti i miei superpoteri all'anziano del cocco e adesso ho recuperato uno, prevedo il gusto delle caramelle.
0: Socio, ma basta,
1: guarda che bel superpotere,
0: ho capito, però basta,
1: se tu prendi una caramella sai già se sarà alla menta, alla banana,
0: sai che è facile questo super, basta guardare il colore della confezione, non è difficile.
1: Adesso arriva lui,
0: non è
1: invidioso,
0: certo.
1: Invidioso perché non hai questo superpotere
0: ovviamente. Allora, l'ultimo blocco di oggi, le ultime 2 canzoni della Summer Compilation odierna, cominciamo subito con Bruno Mars, questa è On My Soul.

0: Prima Bruno Mars con On My Soul e chiudiamo l'appuntamento di oggi con Calvin Harris con Release the Pressure. Siamo arrivati veramente alla fine della Summer Compilation odierna.
1: Per lui stai a Pressure, stai bene?
0: Guarda,
1: 80-120?
0: Ho un po' di giramenti in questo momento qua.
1: Ma secondo me non è di testa.
0: No.
1: Non sto... no. Guarda, io giuro... ti conosco da 20 anni, ti gira qualcosa ma non è la testa.
0: Giuro che per una volta intendevo la testa, non, non intendevo nient'altro.
1: Certo, certo.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Intanto, grazie a tutti voi che siete rimasti con noi anche oggi, ricordandovi una cosa fondamentale. Le Summer Compilation hanno degli orari un po' così, a volte
1: arrivano un po' come gli orecchioni.
0: Esatto.
1: Quando arrivano, arrivano.
0: Se non è proprio un bel paragone, nel senso.
1: No,
0: arriva,
1: vabbè, nel senso,
0: arriva
1: certo.
0: Come il Natale. Quando arriva.
1: No, è come la Pasqua. Sì, il Natale arriva sempre il 25.
0: Ma la pubblicità diceva così.
1: La pubblicità dice cazzate.
0: Certo,
1: allora,
0: ovvio.
1: Il Natale arriva sempre il 25. La Pasqua quando arriva, arriva.
0: Vabbè, io dico così, va bene.
1: Noi siamo come la Pasqua. Quando arriviamo, arriviamo.
0: Vabbè, io pubblicità mi ha insegnato così.
1: Allora tu fai Natale, io faccio Pasqua.
0: Certo. Speriamo che ci sia qualcuno che vuol passare un periodo tra le vacanze. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Grazie mille. Ci risentiamo alla prossima. Sempre qui su Radio 105.
1: Sempre con Paolino Martin.
0: Sempre con la 105 Summer Compilation. Summer Compilation. Oh,
2: Summer Compilation. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. Sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop.

0: Sì, Pippo Palmieri con me.
1: Ciao.
0: Ciao, come va, bellezza?
1: Oggi molto meglio di ieri.
0: Guarda, cioè, chi lo dici? No, io a parte gli scherzi, vero, tu sei ironico o va davvero meglio?
1: No, vero.
0: Okay,
1: vero.
0: Ok. Allora, io ho dormito e su questa cosa voglio fare il coming out della sfigata. Ieri sera ho acceso la televisione alle... mangiato 7:30. 8:15 ho sentito, ragazzi, un sonno, ma un sonno proprio nelle membre, nell'anima. Ho detto, sai che c'è? Spengo la tele e vado a letto, leggo due pagine. Mi sono spostata, alle 8:30 ero a letto, non ho aperto il libro, ho dormito fino alle 8 di questa mattina. 12 ore di sonno dei giusti. E mi sono rimessa in bolla, un filo, capito, in arretrato. Ma va bene così, non so se anche voi fate. Io ho bisogno di dormire, ragazzi. Che teneri, già mi scrivete. Idraulico Danilo, ciao, io devo prendere, se me lo danno, perché non possiamo vedere i vostri numeri, che c'è scritto al 342 41 15 105. Dimmi se sei nella zona di Milano, perché comunque l'idraulico è uno di quei numeri che io dico sempre, al centralino mettiamo via, che se c'è bisogno, cioè io ho il tubo della doccia che ad esempio lo devo mettere a posto. Allora, veniamo a noi. Ho preparato una puntatina pensando che oggi c'è una ricorrenza particolare, non voglio spoilerare ancora nulla, però c'è una ricorrenza che secondo me una famiglia su tre apprezzerà molto, una famiglia, un nucleo degli abitanti dell'Italia su tre apprezzerà tantissimo. Vi dico che si scomoda l'animale domestico per eccellenza, ovvero il cane. Io qui con me ho il mio Simba che troneggia come sempre, il cane più buono del mondo, voi non lo sentite mai, ma lui c'è e mi segue come un'ombra, quindi preparatevi, tema cani, poi spiegheremo. Come sempre arriva anche la musica, questa è Radio 105, arriva Fibra con i pinguini tattici nucleari, Goya. Cosa so?

In Cicatanua Goya 16.05. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, Danilo l'idraulico Novi Ligure dice: se no volavo. Guarda, se vedi come è messa la doccia di casa mia, non voli. C'è una bacinella sotto a raccogliere l'acqua, praticamente, che non riesco a fermare, ma ne uscirò viva. Va bene, allora, vi ho detto che voglio parlare di cani oggi, perché cosa che non sapevo neanch'io, non ci ho mai fatto caso, perché nelle mie chiacchiere radiofoniche pluriventennali ho parlato tante volte di cani, ma non avevo mai fatto caso che la giornata mondiale del cane casca proprio oggi, il 26 di agosto. Quindi mi sono andato un po' a cercare perché proprio oggi, e parte in realtà da una cosa tenera, perché c'è questa Colleen Page, che è un'esperta cultrice di animali domestici. Lei sostiene il benessere degli animali. Faremo tipo una chiamata a Marco, secondo me, oggi. E questo è il giorno in cui è arrivato il suo primo cane a casa, e per lei è stata la svolta, quella che poi le ha dato l'avvio alla sua passione. In realtà è una giornata, io la voglio buttare sul sentimentale, però è una giornata anche sociale, nel senso che dal sentimento, dal cane che è compagno di vita, in realtà l'attenzione si sposta sull'importanza dell'adozione e il concetto di responsabilità, ovvero in tanti, e lo sappiamo, prendono i cani perché sono cuccioli e piacciono, poi il cane cresce, la prima estate si avvicina, ci si rende conto che è impegnativo portarli in vacanza, o costoso non poterli portare in vacanza e gestirli, e lo sappiamo bene, in Italia c'è ancora l'abbandono. Non voglio però buttarla su qualcosa di triste, vorrei, e la collaborazione è tanta perché sono più di 9 milioni i cani che sono da noi in Italia. Prima dicevo un individuo su tre, è vero, ma sale ancora di più se si parla di famiglie, quindi una famiglia sì e una no, almeno un animale domestico in casa, il cane. Il vostro cane chi è? Me lo presentate, mi fate un identikit del vostro cane, una carta d'identità del cane, come si chiama, tratti distintivi, carattere e il soprannome, perché ogni cane ha il soprannome che poi fa parte del suo carattere. La voglio fare così: 342 41 15 105, scritti, ma soprattutto voglio sentire la vostra voce bella tuonante. Charlie XCX, questo è Wink Wink.

0: o è bastato nominare il nome cane e siete impazziti, così vi voglio. Un pacco di messaggi al 342 41 15 105. Allora, noi qui oggi si fa anche pubblicità. Ciao, sono Luisa, vi scrivo dal numero della mia toelettatura Leo & Co. Il nome della toelettatura è ispirato al mio cagnolino Leo, mio compagno di vita da 11 anni e mezzo. Vabbè, io adesso ho Simba, il mio cane fedelissimo che è sempre qui con me, come vi dicevo prima, ma mi segue veramente ovunque. Per me è un vero peccato, per esempio, non riesco a portarlo, vado in un'isoletta greca sperduta e lì non lo riesco a portare. Tutte le volte con mia sorella ci guardiamo negli occhi e diciamo: certo che se ci fosse Simba sarebbe molto più bello. E è così. Io prima ho avuto un cane, Capi, che è stato con me. Pippo se lo ricorda, forse, Capi, te lo ricordi? Il cane più, amore, il più cattivo del mondo. 21 anni è vissuto in faccia a tutti quelli che gli auguravano di finir male. 21.
1: Allora, il mio cane si chiama Blade, è un Amstaff del 2018, quindi okay, già adulto. È tutto un ammasso di muscoli, è un distruttore, sbrana qualsiasi cosa, ovviamente che non si muove, deve distruggere qualsiasi cosa, però per me è un pasticcino.
0: Quindi Blade distruttore, ma in realtà è un pasticcino. Poi abbiamo la mia Emma, simil boxer incrociato con un pointer, la chiamo Killer o Tiffany Valentine, come la bambolina come la bambolina assassina. Nel mio giardino le lucertole sono tutte senza coda. È Cristina da Caselle.
2: Ah, Lucilla, io avevo un bulldog inglese di nome Obelix, soprannominato Ciccio.
0: Ciccio, mi sembra giusto. La mia si chiama Pepe, come il cacciatore, ma la chiamiamo Pipistrellina perché ha le orecchie da pipistrello. Tiziana da Carugate. Per chi si è connesso in questo momento, oggi è la giornata mondiale del cane e stiamo facendo gli identikit, le carte d'identità dei vostri amici a quattro zampe. Quindi nome, caratteristiche e poi il nome reale, il soprannome che fa uscire fuori, insomma, la cazzimma del vostro cane. Ci piace e la vogliamo così. 342 41 15 105, non riusciremo a leggerli tutti oggi, ma che bello vedervi così attivi. Bravo.

0: Allora, il mio cane si chiama Cesare Augusto ed è un Basset Hound, per intenderci quelli, i bassotti quelli grossi con le orecchie lunghe.
1: Sì.
0: E che pesa 30 kg. Simpaticissimo, non ha voglia di fare nulla, assolutamente nulla. Lo porti in giro, lo porti fuori e niente, lui dopo un po' si stanca e si siede. Soprannome Cotoletta Boy.
1: Mi sembra giusto, perché Cotoletta Boy vuoi che si smuova, vuoi che si schiodi da qualcosa. Comunque è fantastico, ne vedo un po' di cani che non hanno un cavolo di voglia di andare fuori in giro, più sono grossi e più escono, magari fanno le loro robe e più spingono per ritornare a casa a sdraiarsi. Mi ricordo che quando avevo preso Simba, che invece devo dire è cagnetta aitante, baldanzoso, però era piccolo e quindi faceva fatica, ogni tanto si sedeva a terra e mi guardava come per dire guarda, non c'è verso, qui non si prosegue, portami a casa per favore. Allora, poi abbiamo Sam, 14 anni, morbido, pelo biondo, il muso più dolce di questa terra, ma con il carattere peggiore. È il padrone di casa nonché dei suoi proprietari, soprannomi Cioccio, Totolino, Cocciolino, ma più di tutti è amore de mamma. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta per davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, che è l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 di settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte, attività per tutta la famiglia e c'è un invito speciale. Portate con voi un oggetto blu che trovate a casa e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su ikea.it.

0: prendi meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.

0: È la nostra 105 Selection. Lui è Somber, giovanissimo, non pensavo fosse così giovane. È un 2005, newyorkese. My body isn't ready, ma noi invece lo siamo e siete belli attivi. Oggi si festeggia qua con me a Radio 105 la giornata mondiale del cane e vi ho detto dai, facciamo questi denti kit dei vostri pelosi. Ciao, il mio cane si chiama Maverick, ma risponde al nome di Broccolo o Brock. È un Amstaff di 9 anni da 30 kg, super coccolone, tuffatore professionista e dotato di santa pazienza, perché mio marito lo stuzzica in continuazione. Lei è Jessica da Torino.
1: Il mio cane si chiama Toby, è un meticcio di quasi 5 anni trovato per strada. È simil Jack Russell e il suo soprannome è Topo quando lo porto in giro e sembra un gatto da quanto è affettuoso.
0: Amore, cucciolone. Allora, c'è l'amo, mi scrivono, una staffina di 10 anni, detta la stronzetta. Quindi l'amo la stronzetta. Poi i miei tre trattori che si chiamano uno Iago, uno Daisy e uno Melody e sono tre francesi. Allora, posso dirvi una cosa? Capisco che di cani siamo tutti amanti dei cani, però potete farmi capire almeno di che animali si trattano? Cosa vuol dire i miei trattori sono dei francesi? Bulldog francesi, Pippo, per te? Forse sì. Va bene, dai, stiamo parlando dell'identikit. Sentiamo ancora qualche voce.
2: Lucilla, io ho un Jack Russell, si chiama Elvis perché è il re di casa, super coccolone con le persone e super rompiscatole con gli altri cani.
0: È giusto, ecco, come spesso sono i Jack Russell, loro sono cani da tana. Tra l'altro, per fortuna ormai la legge è cambiata, non si tagliano più le orecchie, non si taglia più la coda. In realtà loro, essendo cani da tana, avevano molto spesso in giro le codine corte perché li dovevi tirare fuori quando mettevano il muso dentro alle tane dei conigli. Per fortuna si sono ritornati a vedere in giro con le code lunghe e quindi non si vedono più modifiche dolorose. Questo mi piace. Va bene, continuiamo con l'identikit, le carte d'identità dei vostri cani. Proprio mi piacerebbe che fossero fatte bene, quindi nome, tratti distintivi e soprannome, proprio come se fosse il vero identikit del cane. Forza, 342 41 15 105. Chissà come lo chiamerebbe il suo cane, Anna? Tremo.

0: Your husband is coming.
1: I miei tre bambini pelosi si chiamano Grisù, che è un chihuahua, Zoe, che è un hamster, Mimmo è un bulldog francese. Non hanno un soprannome singolo, ma ne hanno uno che li comprende tutti e tre, ed è il trio Lescano.
2: Mi piace molto, devo dire, il trio Lescano. Poi c'è qualcuno che dice: io ho quattro pitbull, i più dolci del mondo. Byron, 10 anni, detto Uccio. Blondie, 9 anni, detto Ninnina. Poi abbiamo Brad Pitbull Lupin e Live Boy Pucci Poo. Dei nomi, ragazzi, che sono la mia vita. Cani unici, al contrario delle diceria. Vero, ci sono delle razze che poi spesso sono anticipate dalle loro fama, senza che in realtà ci siano, cioè ci sono delle motivazioni reali, ma poi non è vero che tutti i pitbull sono aggressivi. Hanno, diciamo, una particolarità, che la loro morsa, che è fatale, perché per come sono molossidi, se t'acchiappano t'acchiappano, ma in realtà sono cani dolcissimi e di una dolcezza pazzesca. Forse uno dei cani femmina più dolci che ho conosciuti è quello di una mia amica, si chiamava, adesso non c'è più, Margot. Era un pitbull veramente grande e lei ha fatto la guardia alla sua bambina, ma tipo che se la teneva, non la lasciava mai dormire, proprio con un istinto materno che ti stringeva il cuore. Devo dire che era unica. Va bene, nel caso qualcuno si fosse connesso con me in questo momento, io sono Lucilla, vi accompagno fino alle 18 in questo mercoledì pomeriggio e stiamo parlando di cani. Oggi è la giornata internazionale mondiale dedicata al cane e quindi stiamo facendo l'identikit del nostro peloso, caratteristiche, di che razza è, come si chiama, ma soprattutto quello che ci piace di più è il soprannome, ovvero quel soprannome con cui poi arrivi a chiamare il cane, perché parla il suo carattere, quello che fa, e che magari è l'opposto dalla razza e dal

0: mio cane si chiama Tobias Di Nozzo Ferrari, in onore dei personaggi della serie TV NCIS, di cui in famiglia siamo tutti appassionati, però per gli amici si chiama Toby, più altri nomignoli che ce n'è una miriade.
1: No,
0: è tutto
1: prego.
0: Bianco con un'orecchia marrone e nonostante i suoi 12 anni compiuti lo scorso mese si comporta ancora come un giovincello.
1: Amore.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie. Vedi che belli questo messaggio. Cioè, a me sembra di conoscerlo adesso il suo cagnetto. Stiamo parlando dei vostri cani. Vai con l'identikit 342 41 15 105.
2: 105 Summer.

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
15: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
16: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
17: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie.
19: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
22: Non gliela daremo vinta.
18: Couture dal 26 agosto al cinema.
23: Mamma
24: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
23: Te gusta mamma sita.
25: I beat più ballati.
24: Hip hop,
25: R&B,
24: dance,
25: reggaeton,
24: mumbaton.
23: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: Don't You Worry, Black Eyed Peas insieme a Shakira e David Guetta. 16:47, la nostra diretta su 105. Stiamo parlando dei nostri cani perché oggi è la giornata mondiale. Messaggi su messaggi. So che Pippo oggi mi dicevi che vai a vedere l'Odissea di Nolan.
1: Eh sì.
0: Allora senti, c'è un messaggino che è collegato. Dice: abbiamo due chihuahua white, uno perché da cucciolo era tutto bianco, 9 anni, e Argo come il cane di Ulisse, che ne ha 11 di anni. Il loro problema è che non si rendono conto delle proprie dimensioni e quindi vanno contro a tutto e tutti, perché si sentono giganteschi, ad eccezione delle femmine perché lì si innamorano molto facilmente. Ho letto una cosa molto carina sull'Odissea, poi mi dirai domani se l'hai notata anche tu. Proprio in una recente intervista che ha fatto Nolan, ha detto che ha voluto dare una rivisitazione a, in realtà, a quello che Omero aveva scritto, cioè che Ulisse non riesce a salutare Argo. Argo riconosce Ulisse ma muore prima che si rincontrino, e invece Nolan ha voluto far sì che Ulisse si avvicinasse ad Argo e silenziosamente gli restituisse il fatto di averlo riconosciuto. E dice proprio, testuali parole: l'Odissea è la storia definitiva sui cani, come per dire mi allontano. E qui c'è anche il flashback che lui ha messo da casa con il mio cucciolo di cane e torno che il mio cane vecchio. Quindi è pazzesco come un film così famoso in realtà abbia il tema sottolineato dal regista legato proprio al valore, al legame profondo che c'è tra il cane e il suo padrone. E mi è sembrata una cosa molto carina, per cui quando questa sera lo vai a vedere, Pippuzzo, guardami.
1: Sto già piangendo.
0: Lo so, già piangendo. Toccato insomma questa spia tua di sensibilità, Madonna Santissima. 342 41 15 105, mi state raccontando dei vostri cani, e allora fatelo adesso, l'identikit speciale, quello che fanno di strano e il loro soprannome meritato.

0: 105 Summer. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
7: 105
8: Che storia.
9: Radio 105.
8: Che storia.

0: Che storia, il nostro 105 Che storia, Chris Cab, Liar Liar, era il 2014. Buon compleanno a 105, dischi che hanno fatto la storia, storia della nostra radio. Un minutino e saranno le 17, questa è Radio 105.
1: Radio 105, proud to be different.

Animal, questa è Cat's Eye, 17.01, seconda ora che stiamo passando insieme. Io vi accompagno fino alle 18, Lucilla, Pippo Palmieri con me in regia. Vabbè, allora io chiuderei l'argomento sui cani. Oggi abbiamo festeggiato un po' la giornata internazionale mondiale dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Si potrebbe andare avanti due giorni solo con i messaggi che sono arrivati, che vi ho chiesto di fare l'identikit. In realtà ci sono un sacco di cose carine, mi è scappato l'occhio, effettivamente. Le canarie, cioè perché si chiamano canarie, ti vengono in mente i cani? In realtà questo è una, diciamo, un fuoriluogo che hanno pensato gli antichi romani, che erano convinti che nelle Canarie ci fossero molti cani, perché avvistandoli con le navi in realtà hanno scambiato delle foche monache per i cani, quindi le hanno chiamate le Canarie. In realtà non ce n'erano di cani, erano tutte foche, mi faceva molto ridere. Poi quante razze di cani esistono? Anche adesso sono venute fuori un sacco di nomi, no? Di vostri cani quando facevate l'identikit, il pitbull, l'Alstaff, eccetera eccetera. Ce ne sono 400 di quelle scritte all'albo proprio dei nobili dei cani, ma in realtà pare che siano molte molte di più, e io voglio aggiungere che secondo me i bastardini sono il meglio di tutti. Poi, come funziona il fiuto del cane? Questo mi ha interessato tantissimo. Cioè, narice destra che gestisce le situazioni nuove e narice sinistra che invece è adibita ai profumi, agli odori che si sono già riconosciuti. Per cui un cane che annusa solo con la narice destra è in allerta perché è qualcosa che non ha conosciuto. Perché è umido? Perché l'umidità, quindi il bagnato, trattengono maggiormente gli odori che restano maggiormente in circolo nelle loro narici e quindi riescono ad essere proprio dei cecchini a livello olfattivo. Il cane più alto del mondo è alto 1,15 m ed è un danese chiamato ovviamente Zeus, non poteva che chiamarsi così. Famoso perché io lo guardo sempre, mi fa impazzire. C'è anche il contest del cane più brutto del mondo. Non vogliamo fare body shaming canino. Beh, esiste proprio ogni anno a Petaluma, che è in California, e premia effettivamente il cane più brutto del mondo. Negli ultimi due anni l'avrete visto di sicuro su Instagram, c'è quel cane tutto storto con la lingua fuori, gli occhi fuori. Lui per ora è proprio il più brutto incontrastato negli anni e ci piace che sia così. Va bene. Cani, vi ringraziamo, vi salutiamo, buona giornata mondiale. Adesso vedo un po' su che cosa sfrugugliarvi. Questa è Radio 105.

0: Imagine Dragons, Sharks. Allora, ho iniziato queste due ore insieme a voi, quindi erano le 16 circa un'oretta fa, dicendo che finalmente questa notte sono riuscita a dormire un numero di ore ma vergognoso. Cioè, io poi non sono una sicuramente più diurna, sono più una lodola rispetto a un gufo, no? C'è questa distinzione tra chi vive più di notte e chi vive più di giorno. Tu, Pippo, cosa sei? Più diurno o più notturno?
1: Notturno.
0: Sei più notturno, quindi anche tu, cioè tu nel tuo vai a dormire tardino. E l'ora comoda con cui ti svegli al mattino spontaneamente?
1: Beh, comunque 8 del mattino, eh.
0: Ah, comunque 8, anche quando sei da solo, senza ritmi, vita, le 8. Quindi tu sei metà e metà, quindi non sei di quelli che vanno avanti a dormire fino a mezzogiorno. Vabbè, fatto sta che io ho dormito la bellezza di 12 ore, questo perché nella mia vacanza greca senza figli, in divertimento con mia sister e gli amici, ho fatto le 5, una serie infinita e consecutiva di notti a ballare, cosa che mi piace sopra ogni cosa nell'universo. Il mio corpo però ne ha risentito, per cui ieri pam, 12 ore. Ho scoperto che il 93% delle persone è ossessionato dalle ore che dorme. Quindi si mette a letto e quanti di noi l'hanno fatto? Sono le 11, a che ora mi devo svegliare? Sono le 3, a che ora mi devo svegliare? Conto quante ore dormo. Tu zero non lo fai, Pippo. Invece volevo dirti che sei nel 7% di persone, il 93% lo fa. E sono tutti, almeno spesso una percentuale molto alta, imparanoiati da non dormire a sufficienza, quindi non dormire quelle fantomatiche 8 ore di sonno che dicono sia la panacea del rimanere fighi, con la pelle riposata, col cervello attivo, il corpo che risponde, quando in realtà abbiamo scoperto, la scienza ha scoperto, che è una cosa totalmente personale. Cioè, io conosco persone che dormono 4 ore a notte e stanno bene, persone che ne devono dormire 9. Io per esempio, se dormo 9 ore nella media, non questa notte, mi sveglio gonfia e rincoglionita. Anche se riguardo al sonno tutti i medici dicono che in generale alla lunga dormire troppo poco non fa bene, quindi è sempre meglio trovare quella quadra che serva al corpo ma che non siano 3 ore a notte, no? Ci sono quelli che fanno i fichi e dicono io a me basta dormire 3 ore e sto bene. Nane, alla fine bussa il conto. Allora pensavo, ognuno di noi ha la sua fissazione barra fobia. Appunto, la fissazione può essere, che ne so, ho chiuso le porte, ho chiuso il gas quando vai via, il controllo che tutte le finestre siano chiuse, piuttosto che l'ordine e la simmetria, quindi mettere le cose tutte in un certo modo. E allo stesso tempo, a parte le ossessioni, non tutti ce le hanno, alcuni hanno delle fobie, la vera paura, quindi che ne so, sparo, la più, quella che mi viene in mente più immediata, la paura dei ragni, o la paura più grave di stare in mezzo alle persone, la paura che è il fastidio di sentire gli altri che mangiano, ok? Quindi quella cosa che ci sono persone che non possono condividere la tavola con le persone. Sono qui per essere la vostra psicologa. Raccontatemi le vostre ossessioni, raccontatemi le vostre fobie, ne andrò ghiotta, le metteremo in piazza, le condivideremo con gli altri, capiremo che ci sono tante persone che ce le hanno e ci sentiremo più normali. Vi aspetto.

0: Le mie fobie più grandi sono pagare gli F24 in scadenza e la luce soprattutto, dato che abbiamo un'azienda.
1: Amico mio, se apriamo questo tipo di fobie e le apriamo, mi sa che di messaggi al 342 41 15 ma ne arrivano parecchi. A proposito di notte, era partito da lì, no? Dalla fobia degli italiani di contare, vedere se si dorme abbastanza, ci scrivono, io ho sempre lavorato a turni e anni fa, dopo i primi turni di notte fatti di seguito, sono andato a dormire alle 7 di mattina e mi sono svegliato alle 9 di sera per tornare al lavoro. Da lì un mio collega mi ha soprannominato Pisolo.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao, io ho una fobia strana che è quella dei cavalli. Purtroppo ho avuto un trauma da ragazzo con i cavalli e mi è venuta questa fobia dove se mi avvicino a un cavallo mi tremano le mani, non riesco proprio neanche a starci vicino. Ciao.
1: Ciao, ti siamo vicini, ti supportiamo. Meno male che per i cavalli e non ad esempio dei cani, di cui abbiamo parlato tutta la prima ora. Fobie legate agli animali ce ne sono tante, soprattutto gli insetti, lo dicevo anche prima, no? La classica, il ragno. Tanti che scrivono di una fobia di cui ho scoperto, scopre anche Pippo, ovvero il rumore del cibo. Ma sentiti libero di raccontare, di sputtanare i tuoi colleghi anche.
2: Insopportabile, no? Quando mangio di fianco a Paolo Noyes, mamma, quanti schiaffi gli tirerei.
1: Fa rumore,
2: Fa
1: papo
2: così.
1: gnagnac. C'è gente, vedi, ossessionato dal rumore che fa la bocca delle altre persone quando si mangia. Se in un ambiente silenzioso divento matto. Hai capito? Perché è anche quello, cioè, che cos'è che accade? Che tu quando hai una fobia, non è che pensi una persona sta mangiando, pensi alla bocca che procura rumore. E quella immagine, che poi diventa mastodontica nella tua testa, quasi horror, ti immagini questa grande bocca masticante. Guarda, sei schifato. È così, funzionano così le fobie. Allora, tante, delle farfalle, delle api, dei serpenti, dei ragni, dei topi, però anche più profonde, della solitudine, delle malattie. Insomma, le persone che hanno paura delle malattie sono in tanti. Io, ragazzi, ho un amico che ogni settimana ha una visita con uno specialista da fare. E lì quando è che diventa una fobia vera? Quando impatta anche a livello economico. Cioè, lui io penso che al mese spenderà, beh, 600 € di controlli fissi al mese. E se trova qualcosa che non va, sono controlli su controlli. Cioè, adesso sta andando in terapia, guarda che è una roba
3: La mia
1: grave,
3: fobia
1: eh.
3: mettere le stoviglie dentro la lavastoviglie con un verso ben preciso. Se apro la lavastoviglie trovo le forchette, le posate, i cucchiaini messi in maniera casuale, divento pazzo.
1: Quello è l'ordine. Io ad esempio metto in ordine, vabbè, casa sempre, ma se condivido la camera con qualcuno, io metto in ordine i vestiti dell'altra persona se li lascia in giro. Metto le scarpe allineate. Ognuno, ragazzi, ha le sue. Me le state raccontando? Ossessioni, paure, fobie, grossi spaventi? 342 41 15 105.

0: si chiama Benson Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. Siamo in diretta, pomeriggio di Radio 105, io sono Lucilla. Abbiamo scoperto che il 93% degli italiani conta le ore di sonno quando va a dormire perché ha paura di non dormire abbastanza. Da lì basta, il file fissazioni e paure si è aperto e lo stiamo sbloccando anche voi. Devo dire che, cioè, voglio leggere questo, la misofonia è la fobia dei rumori del cibo, ok? Abbiamo visto che ritorna. Io ce l'ho, mio figlio ce l'ha, mio marito ce l'ha. Siamo ai limiti e a dei livelli estremi. Io nello specifico ho la fobia di tutte le cose che devono essere assolutamente pari o destre, ad esempio. Cioè, se attraverso le strisce pedonali, se pesto il grigio con il piede destro, devo calpestare sempre il grigio anche con il sinistro e così via con tutte le cose. Se vengo toccata sulla spalla destra, devo essere assolutamente toccata anche sulla spalla sinistra. Lei è Marzia da Bergamo, grazie per esserti aperta così. Ma qui abbiamo il re delle cose strane, Alessandro da Siena. Dopo ti chiamo magari. La mia paura più grande era ed è rimanere senza amici, cioè senza qualcuno con cui condividere delle esperienze. La seconda, l'impotenza contro l'evento inatteso, come l'impossibilità di proteggere i propri cari. La terza, trovarmi di fronte all'uscita di grosse tubazioni. Questa non so perché. Cioè, guardate che se ci pensiamo, la mente umana è straordinaria, ma veramente straordinaria. Poi c'è uno, adesso è in lizza con Alessandro da Siena, che è Mattia da Padova, che dice: io ho la fobia dei bicchieri, soprattutto quelli di vetro, non ci bevo mai. Cioè, anche questa, Pippo, convieni con me che è veramente strana.
1: Questo è importante.
0: Cioè, questa, dove cavolo bevi? Nei bicchieri di plastica sempre. Al ristorante cosa fai? Ti porti il tuo bicchiere di plastica. Per cui voglio capire se sei un fanfarone che l'ha buttata così o se è vera questa roba. Tu hai qualcosa, Pippuz?
1: No, non più di tanto.
0: Guarda,
1: no,
0: ma
1: no.
0: Allora teniamoci per la telefonata. Fobia ossessione, non ce la faccio ad ascoltare le persone con la R moscia. Questo però è body shaming, scusa. Non è una cosa carina. Va bene, dai, 342 41 15 105. Stiamo parlando delle paure che avete, oppure ossessioni, mettere in ordine, tenere sotto controllo, quelle cose lì. Raccontate.

Lil Nas X qui insieme 17:38. Allora, dopo domani, il 28 di agosto fino al 6 di settembre, vi vogliamo portare noi come Radio 105 a Rieti, perché c'è la fiera campionaria mondiale del peperoncino, che è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi di tutta l'estate. Gigante, c'è un'area food, un sacco di convegni, show cooking, mostre, laboratori, ci sono delle grandi serate con i DJ set e l'animazione di Radio 105. C'è lì Dario Micolani, a cui chiederò di portarmi del peperoncino. Ci sono gli show musicali di Baby K, di Eddie Brock, di LDI H7, e poi gli appuntamenti col 105 Discomania e il 105 anni 90. Quindi segnatevelo dal 28 agosto, dopodomani, fino al 6 di settembre, fiera mondiale del peperoncino. Noi vi aspettiamo, voi non mancate. 105 Summer.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
6: Why don't you dance?
7: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
5: Parti esclusivi,
7: tendenze,
5: moda e lifestyle.
7: 105 Miami.
5: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Tommaso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola 17:43. Stiamo parlando delle fobie degli italiani, le paure, le ossessioni. Ne abbiamo snocciolate parecchie. Una che ci è rimasta particolarmente nel cuore, tanto più che da un padovano. Quindi, insomma, in terra in cui si sbicchiera mica da ridere, quella di Mattia, che ha la paura dei bicchieri, ma è al telefono per spiegarcela meglio. Mattia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Ah, io sto benissimo, grazie.
0: Cin cin. Dai, raccontami un attimo, quando ha avuto inizio? Cioè, tu hai proprio detto paura dei bicchieri di vetro.
1: Sì,
0: spiegami bene.
1: Più che altro una fobia generale dei bicchieri. Non sono abituato a bere dei bicchieri. Perché?
0: Aspetta un attimo, quindi tu quando vai al ristorante dove bevi?
1: Allora, adesso ho 46 anni, quindi ormai ho imparato a controllare questa cosa.
0: E ci hai lavorato?
1: Ci ho lavorato, sì.
0: Ma sei andato in terapia o ce l'hai fatta da solo?
1: No, ce l'ho fatta da solo.
0: Ah,
1: non mi è servito andare in terapia.
0: Ok.
1: E più che altro io proprio, ed è sì, sono veneto, la cosa può sembrare strana, ma io ho l'avversione totale all'odore del vino e della birra.
0: T'hanno ripudiato in casa te?
1: Ma sì, mi ha picchiato, mi si chiedono se sono figlio loro.
0: Se fanno delle domande, certo. Ma quindi, io voglio che tu mi racconti, che ne so, di tue esperienze in cui tu proprio il bicchiere lo riesci a tenere in mano.
1: No, sì, beh, il bicchiere se devo... Sì, lo riesco a tenere in mano, non mi fa schifo solo berci e basta, solo questo.
0: Ok.
1: E infatti a casa, ad esempio, ho le mie bottiglie di plastica e mi bevo le mie bottiglie di plastica, o bevo dalle lattine o bevo dal rubinetto, ma dal bicchiere non bevo mai.
0: Quindi, perdonami, anche il bicchiere di plastica ti fa schifo?
1: Diciamo di sì, diciamo che i bicchieri di plastica, ad esempio alle feste, se li usiamo tutti insieme, cioè bisogna quando ci sono i bicchieri di plastica tutti insieme alle feste, che dopo vengono appoggiati in giro, eccetera.
0: Sì.
1: Io dal mio bicchiere di plastica bevo una volta, poi lo appoggio, lo do in un posto, però poi mi dimentico ovviamente dov'è e ne prendo un altro di pulito.
0: Ok, ma quello può essere collegato allo schifo, invece no, è proprio il bicchiere per te, che è cioè un immaginario che ti parla d'altro.
1: Esatto, sì. E ho questo problemino, ma vabbè, insomma, ci convivo da tanti anni.
0: Dirice, ormai l'hai superato. Ti sei sposato comunque, nonostante questo?
1: No.
0: Beh, certo, sarà mica solo per questo. Va bene, Matti, grazie. Un
1: grazie
0: bacio. Ciao,
1: baci,
0: cin cin ancora.
1: Ciao.
0: Vedi, infatti non si è sposato, sennò come avrebbe fatto il matrimonio a fare la sbicchierata? È così. Va bene, grazie come sempre della condivisione. Vedi, ci scrivono, siete fantastici, vi ho scoperto, musica fantastica.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 7 c'è un incidente tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Altro incidente segnalato sulla 13 da Boara a Monselice verso Padova in Campania. Code causate dal traffico congestionato sulla 30 tra Svincolo Nola e Allaccio con la 1 per chi è diretto verso Caserta. C'è un veicolo fermo invece sul tratto pugliese della A14 tra Andria, Barletta e Trani in direzione Bari. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla 1 tra Fidenza e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano. Ultima segnalazione che riguarda la statale 127, la settentrionale sarda, dove c'è un incidente tra 7 chilometri dopo l'incrocio Martis, statale 132 di Ozieri, e un chilometro prima dell'incrocio Nulvi. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre sei alla guida, fermati per una breve sosta o fatti sostituire. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: 105
5: 105
6: 105
4: Che storia!
7: Radio 105.
6: Che storia!

0: Violently Happy, lei è Bjork, 1983, 105 che storia. Quanto è bello sto pezzo, Nico.
1: Incredibile, Lucilla, buonasera a tutti.
0: Buonasera, senti, sai che nell'ultima, per me sei adatto per parlarne, nell'ultima oretta abbiamo parlato di fobie e paure. E vorrei capire se anche tu, che comunque scopro ogni giorno che passa, che sei comunque un personaggetto particolare.
1: Guarda, con qualche problema, per non dire con qualche problema.
0: Io voglio proprio affrontare questo tema con te. Tu hai delle fobie, delle ossessioni?
1: Ho la fobia dei ragni, ma la sto curando.
0: Con lo psicologo?
1: No, la sto curando prendendo possesso della loro forma, maneggiandoli.
0: Nella forma e nel colore, come dice Perù.
1: Ogni volta che vedevo un ragno mi paralizzavo e mi bloccavo. Ultimamente, però, visto che sono comunque esseri viventi, ho deciso di rispettare.
0: E la scolopendra, che effetto? In mente qual è la scolopendra?
1: No, so che...
0: Te la faccio vedere, perché se voglio capire se a chi fa schifo il ragno...
1: La premessa è mia. Fa schifo il ragno in generale, però non lo uccido più, lo salvo e lo porto fuori da casa.
0: Io non riesco neanche a guardarla la scolopendra. Ti farebbe schifo?
1: Allora, no, perché
0: è un millepiedi rigido.
1: È un millepiedi rigido che, se non erro, però pulisce la casa da tutti quei parassiti e insetti più piccoli.
0: Ma perché esiste qua da noi e pulisce la casa?
1: Sì, o se non è la scolopendra è una roba simile.
0: Io non tornerò mai più a casa mia, è l'unica cosa di cui ho paura.
1: Invece sono un fan dei Jack.
0: Lui. Vabbè, dei Jack, vabbè, portano super fortuna. Hai sentito che in amore fanno...
1: Sì.
0: Così fanno. Va buono. Senti, grazie di questo supporto. Pipuz, ci sei anche domani a Vecmoa?
2: Anche domani.
0: Madonna, ragazzi, ed è coppia di fatto. Ciao, bimbi. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao.

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 17:59 minuti. Linea al TGCOM.
2: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi in merito alle misure da intraprendere per arginare il caro carburanti. L'esecutivo va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle tragiche inondazioni che hanno colpito l'area tra Nepal e Tibet. Almeno 100 le vittime accertate, centinaia le persone che mancano all'appello, soprattutto stranieri indiani. Due gli italiani coinvolti stanno bene, dice in proposito il ministro degli esteri italiani. Russia, 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite da un drone ucraino che ha colpito un autobus civile nella regione di Luhansk. Trump definisce intanto visita di semi-routine quella effettuata dal capo della CIA Radcliffe a Mosca. Il gruppo CE Industries non ha presentato al momento nessuna offerta per le attività dell'Ilva a Taranto, non è stata quindi presa alcuna decisione in merito a un eventuale interesse, e quanto ha fatto sapere oggi un portavoce della stessa holding con sede a Praga. Meta ha patteggiato con gli stati americani il pagamento di oltre 16 miliardi nell'accordo che punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. L'intesa, mentre in corso il processo contro la stessa, che punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. L'intesa, mentre in corso il processo contro la stessa.

0: 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Summer, che poi era 105 Summer anche prima, però in una versione più soft, più sexy. Infatti fatemi ringraziare e salutare la nostra splendida e straordinaria Lucilla. Allora, non me ne voglia Moco, non me ne voglia perché è una persona straordinaria, il mindset è pazzesco. Il problema è che ogni volta che entravo, dopo che c'era stato il programma di Moco, vuoi un po' di tofu, c'era profumo di tofu, ho mangiato un'insalata al tonno, profumo di insalata al tonno. Entrare in questo splendido studio, dopo Lucilla c'è questo profumo di rose, questo profumo di primavera eterna, costante, che non si ferma mai. E poi quando mi fa, ciao Nico, ma questi baffi, cosa volete che vi dica? È un altro modo di iniziare 105 Summer, il programma che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Tutto questo fino a domenica, dove domenica ci concederemo come un grandissimo musical di Broadway, ballando e cantando. No, non faremo niente, come al solito metterò i colpi viva la vita per ringraziare tutti. No, perché ormai Pippo Palmieri, che salutiamo in regia.
2: Ciao Nick!
1: Questo è il mio quinto anno di 105 Summer.
2: Eh sì.
1: E ogni ultimissima puntata, l'ultimo blocco, mettiamo i Coldplay, l'eco e io che inizio a ringraziare tutti così a caso. Grazie Graziella. Perché è sempre un piacere tenervi compagnia il mese d'agosto. Dopodiché dal lunedì 31 riprenderà la programmazione regolare di Radio 105 e al mio posto torneranno i veri padroni di casa, ovvero gli amici della carovana. Nicola Torielli, come vi dicevo al microfono, Pippo Palmieri in regia, ma anche, e non abbiamo una sirena tipo la Love Boat, in redazione.
2: La devo cercare.
1: La cerchiamo? Allora la farò io la sirena. In redazione la splendida e stupenda Sara Sgualdi. Immaginatevi la sirena della barra. Ecco. Mentre invece al centralino, anch'essa splendida e straordinaria e pronta a chiamarvi nel caso doveste attrarre la nostra attenzione, Claudia. Che dire, questo è 105 Summer, le coordinate per contattarci sono sempre le solite, ladies and gentlemen. 342 41 15 105. Oggi, nella prima ora, vi dico subito, affronteremo i legami di coppia. Voglio arrivare a settembre a fidanzarmi, mi sono stufato, ho bisogno del vostro aiuto. 105isti, ho bisogno di voi, c'è Audrey Robert, sui me.

Audrey Obert, Sui Mi, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Pippo Palmieri e tutti i 105isti pronti a darmi una mano, perché all'alba dei miei 32 anni, no, più qualcosa, ho deciso di fidanzarmi. Sì, ragazzi, ho messo la testa a posto. Sì, Pippo, tu mi guardi con quegli occhi. Si cresce. Il problema è che ho delle lacune infinite. Infatti io continuo a chiedere alla redazione: fatemi fare un programma che lo chiamiamo L'Alieno. Lo chiamiamo L'Alieno, dove io pongo le domande ai nostri 105isti affinché io possa vivere come una persona normale. Tra queste domande, ci avete mai pensato, no? A tutte quelle coppie che appena entrano in casa, lui: amore, fa troppo caldo, possiamo spegnere il riscaldamento? E la moglie: no, tesoro, fa freddissimo, aspetta, alziamolo di un grado. Oppure a letto: no, fa caldo, no, fa freddo, problemi di temperatura. Oppure agosto, lui si avvicina a lei, le sussurra due paroline nell'orecchio, le soffia un venticello nei capelli e le fa: no, fa troppo caldo, non c'ho voglia, non c'ho voglia. Perché nelle coppie uno ha sempre freddo e l'altro caldo. C'è una spiegazione scientifica, signori, perché la diversa percezione della temperatura dipende da metabolismo, circolazione, ormoni, abitudini e sensibilità individuale. La risposta è che non esiste quindi una temperatura giusta. Quindi, se lei ha troppo freddo e voi avete troppo caldo, non è in questo caso che la verità sta nel mezzo, è che siamo diversi, come dice quel detto: gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere. E se invece c'è un trans, sta nel mezzo, Plutone, mi verrebbe da chiedere. Ma il domandone non è questo. Il domandone è: in coppia qual è una sola cosa in cui siete agli opposti totali? 342 41 15 105. In cosa siete gli opposti al vostro partner? La cosa maggiore. 342 41 15 105. Questo è 105 Summer, il proseguo della parte precedente, solo che al posto di Lucilla ci sono io e ci siete voi. C'è Madonna, Dance Ethereum.

0: Nicolò, sono veramente contento di incontrarti. Facciamo amicizia e fidanziamoci. Ciao, amore.
1: Magari passo per questo turno, magari passo e vado avanti. Come risponderei al dottore nel caso mi dovessi trovare davanti a un quiz televisivo? Ma questo è 105 Summer, vi teniamo compagnia fino alle 20. E il primo domandone rivolto a tutti i 105isti è: qual è una sola cosa in cui siete gli opposti totali al vostro partner o alla vostra partner? Tutto nasce dal fatto che quando si è in coppia uno a freddo, l'altro a caldo, si discute per ore e ore. E la spiegazione è molto semplice, però, perché tutto dipende dal metabolismo, dalla circolazione, dagli ormoni, dalle abitudini e dalla sensibilità individuale. Ciò sta a spiegare che siamo diversi. Siamo totalmente l'uno e diverso dall'altro, quindi non ci sarà mai una temperatura ideale per tutti. Da lì vi abbiamo chiesto, però ci sarà un qualcosa nei quali siete totalmente all'opposto del vostro o della vostra partner?
2: Nell'educazione di nostra figlia sicuramente. Io vedo bianco e lei vede nero. Io vorrei fare una cosa e lei vuole farne un'altra. Litighiamo praticamente su tutto, mannaggia.
1: Poi c'è quel detto straordinario, che poi non è un detto, e secondo me è una grandissima verità, dovrebbe far parte anche di uno dei principi ermetici, che gli opposti si attraggono. Quindi tu la vedi in un modo, l'altro la vede nell'altro modo, e nel mezzo si riesce a fondere, a creare la verità assoluta.
3: Noi siamo gli opposti nel colore della pelle, perché io sono bianca e lui è nero. Ciao.
1: Quella risatina lì, la risatina di una donna felice, di una donna appagata. Si sentiva nel tono della voce, appagata, ci fa piacere. Cara ascoltatrice, poi c'è chi ci scrive: come santo, nella coppia io sono quello più testardo e reagisco di impulso. Invece mia moglie è più razionale e prima di fare una cosa ci pensa 30 volte. Stiamo parlando di opposti in coppia. Qual è una sola cosa in cui siete agli opposti totali? 342 41 15 105.

0: evitate tutte le rotture di palle.
1: Allora, potrei concordare, ma poi quando arrivi a casa magari è stata una bella giornata, con chi la condividi, con chi la condividi, o se è stata una giornata pesante, con chi la condividi. Questo 105 Summer non ci vogliamo piangere addosso, vi abbiamo chiesto solamente in coppia qual è una sola cosa in cui siete gli opposti totali al vostro partner. 342 41 15 105. Poi, oh, per carità, sempre meglio soli che mal accompagnati.
2: Summer. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: 105 in the club.
12: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
13: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
14: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
13: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

0: Topic, Wes Nelson, Drive a 105 Summer, Nicola Torielli, Pippo Palmieri, Claudio in centralino e Saretta. È questo il quartetto che vi terrà compagnia fino alle 20. Stiamo parlando di opposti. In cosa siete totalmente opposti al vostro partner? Tutto parte dal fatto che, ci avete mai notato, no? Che le coppie, uno ha sempre freddo, l'altro sempre caldo, alza il termostato, abbassa il termostato, fa troppo freddo, alza, no, fa troppo caldo, abbassa. Il motivo è molto semplice. Il motivo è dato dal primo fattore, che è il metabolismo basale, cioè la quantità di energia che il corpo consuma a riposo. Un metabolismo più elevato produce più calore interno. Chi ha un maggiore massa muscolare tende ad avere un metabolismo più attivo e quindi a generare più calore. Questo mi verrebbe da dire generalizzando nel caso degli uomini. Tutto ciò per quale motivo? Perché ognuno di noi è diverso dall'altro. Poi da lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105, ma voi in cosa siete opposti al vostro o alla vostra partner?
1: Io e mia moglie siamo opposti in quanto io sono molto silenzioso e lei invece vorrebbe chiacchierare 24 ore su 24. Quindi a volte si cerca una via di mezzo, ma ci amiamo così come siamo. Ciao Daniele da Firenze.
0: Però Daniele, pensa alla figata: se tu e la moglie molto chiacchierona e tu sei una persona che non ama particolarmente parlare, vi combaciate, vi incastrate alla perfezione, tanto che, da come mi hai detto nel messaggio, è tua moglie. Pensa se foste entrambi chiacchieroni, vi parlereste sopra e dopo poco non vi sopportereste più. 342 41 15 105. Wassè, wacciumorro, Tiba. Abbiamo un sacco di... Prego, Pippo.
2: Io sono uno che la tira un po' lunga, sono un coccolone, sono un giocarellone. L'opposto di mia moglie, dai dai, muoviti, che non ho tempo da perdere, poi ci sono.
0: Un ascoltatore invece anonimo ci scrive: il sesso, io la voglio sempre e lei non me la dà da mesi. Quali, in cosa siete l'opposto della vostra compagna?
3: Ascolta, stai da solo, dagli retta a quella signora. Prenditi un cane più che altro. Un bel lavo, un cucciolino. Vai tranquillo che condividi tutto con lui. Non ti fa mancare niente.
0: Ci sto pensando anche a prendere il cane. Però questo è un dubbio amletico: fidanzarmi o non fidanzarmi? Perché sai, condividere magari con un opposto a te, perché come vi dicevo prima, nei principi ermetici gli opposti si attraggono. E poi un altro ascoltatore ci fa: ma cosa ne vuoi sapere tu dei principi ermetici? Allora Ciccio, i principi ermetici sono il mentalismo, la corrispondenza, la vibrazione, la polarità, il ritmo, il principio di causa e effetto e il genere. Perché leggo, ogni tanto leggo, non guardo solo le immagini. Questo è 105 Summer, Another Silver Lines.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, questo è 105 Summer. Qual è una sola cosa in cui siete opposti totali al vostro partner?
1: Sul fatto del freddo, per esempio, a casa mia siamo al contrario. Io sono molto calorosa, ho sempre caldo. Per me il riscaldamento potrebbe proprio non esistere. Mio marito è sempre freddo. Io chiacchiero tantissimo, mio marito neanche la metà di quello che chiacchiero io. E soprattutto mio marito non si metterebbe mai a mandare un messaggio per radio.
0: E invece hai fatto benissimo.
1: Ciao a tutti da Jessica.
0: Hai fatto benissimo, Jessica. 342-41-15-105 con l'unica accortezza: quando ci mandate i vostri messaggi audio, mi raccomando, cercate di non superare i 15, massimo 20 secondi, così riusciamo a dare spazio a tutti. E soprattutto, se sono troppo lunghi, non li manderemo mai, mai, mai in onda. Questa è una dura verità, ma è giusto dirla, perché noi vogliamo darvi spazio, perché siamo una grande famiglia, la famiglia di 105 Summer. Si parlava di cosa siamo opposti al nostro partner, però appunto ci vuole un partner, bisogna trovarlo. E dove potremmo andarlo a trovare? 20 anni fa vi avrei suggerito le discoteche. Discoteche che oggi non stanno passando il loro periodo migliore, perché c'è gente come le bestie nere della Gen Z che vengono demonizzati, ovvero quell'annata che va dal 1997 fino al 2012, che sta cercando l'anima gemella al supermercato. Cioè, che follia. Avete capito bene? Che poi mi verrebbe da dire, anche 20 anni fa a Milano, in Viale Papignano, c'è quel supermercato dove si trovano i single. Però i Gen Z sembra che abbiano smesso di andare in discoteca per cercare l'anima gemella al supermercato, perché si sono stancati delle app, dichiarano di preferire incontri spontanei in luoghi quotidiani come il supermercato. Un incrocio di sguardi tra le corsie viene percepito come più autentico e meno costruito rispetto ai profili digitali. Voglio lanciarvi un gioco. Quale prodotto nel carrello di una persona vi farebbe pensare questa potrebbe essere quella giusta? 342 41 15 105.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
7: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo!
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema. Hey! 105.
9: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Ray Soul, 105 Summer, Nicola Torielli, Pippo Palmieri in regia. I Gen Z stanno cercando la loro anima gemella al supermercato e da lì non è che sono arrivati per primi, eh. Ci sono supermercati conosciuti soprattutto a Milano per essere frequentati da single. E da lì vi ho chiesto: qual è quel prodotto nel carrello di una persona che vi fa pensare questa potrebbe essere quella giusta? E al 342 41 15 105 in tantissimi hanno scritto il famoso ananas. Perché il famoso ananas? Per un duplice motivo. Il primo è perché addolcisce e non possiamo dirlo. Il secondo è che nel codice dei single mettere un ananas al posto del bambino nel carrello della spesa sta a significare che sei in cerca. Un'amica mi raccontava che a Verona c'è un supermercato per single dove si comunica anche a seconda della tipologia di pasta che metti nel carrello. Però non è che c'è solamente l'ananas e la pasta. Cos'è che se doveste trovare nel carrello di una persona che vi passa di fianco vi potrebbe far pensare potrebbe essere la persona giusta per me?
1: Una zucchina gigante. Scusa, ma era la chiamata a distanza questa, eh. No. Ciao, buon programma.
0: Vabbè, ci sta, noi chiamiamo ed è giusto che voi rispondiate. C'è chi ci scrive anche l'olio di mandorla, poi preservativi come Valerio. Allora sì, c'è da dire che effettivamente se io dovessi trovare, però la domanda che ci si potrebbe porre nel vedere una fanciulla con dei preservativi nel carrello è che magari è impegnata, quindi insomma più che pensare quella giusta penserei forse è impegnata.
2: Beh, ovviamente shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, vuol dire che ti lavi e quindi è già tanta roba.
0: No, che è il nuovo basta che respiri. No, si parte dal presupposto che ci si tenga un attimo all'igiene personale. Poi chi come Simone il guanciale per la carbonara. Io se dovessi vedere una donna che passa nel carrello e tiene una bottiglia di rum potrei dar di testa. Questo è 105 Summer, Role Model, High Hopes.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monte San Savino e Incisareggello verso Firenze. Lavori segnalati in Abruzzo sulla 14 da Pescara Nord Città Sant'Angelo a Trepineto in direzione nord, quindi verso Ancona. Sulla 4 code a tratti tra la barriera di Milano Est e lo svincolo Cormano per chi sta procedendo verso Torino. Un veicolo fermo segnalato sul tratto romagnolo della 14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Code sul raccordo A13 Ferrara Porto Garibaldi tra la statale 64 Porretana e Ferrara statale 16 Adriatica verso quest'ultima. Un'informazione che riguarda infine la statale 3 bis Tiberina con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio San Carlo verso l'incrocio Ravenna. E tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Darkaplanet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Market aderenti e online.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: 105,
9: che storia!
10: Radio 105,
9: che storia!
11: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I can't.

0: Radio 105, manca veramente una manciata di secondi alle 18.59. Linea Tgcom.
1: Radio 105, Tgcom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di Tgcom 24.
1: Radio 105.

0: Moving to the Sun, you get him, l'Angel, l'Ultra Nate, questo è 105 Summer. Buonasera, buonasera, è iniziata ufficialmente la seconda ora. Sono Nicolò Torielli, mi gasa. Quando sento Moving to the Sun, mi gasa per due ragioni. La prima è che è stata fatta da Ima l'Angel, Pippo. Ima l'Angel ha creato questa canzone con l'intelligenza artificiale. Yugel, la notata, ha detto: io ci vedo del potenziale. E quindi contatta Ima l'Angel e fa: ascolta, va bene, è venuta la botta di culo, c'è il pezzo pazzesco, facciamo che ci aggiungo anche la voce di Ultra Nate e vediamo cosa ne salta fuori. Direi che ne è saltato fuori forse il pezzo più suonato dell'estate, questo insieme agli Another. Mi verrebbe da dire, tu quando vai nelle tue infinite serate, quante volte lo suoni? Lo suoni
1: almeno una volta, ovviamente nel DJ set ci deve stare, certo, ovvio, certo.
0: Poi tra l'altro
1: dopo i ricchi e poveri,
0: no, allora ci sono dei pezzi che sono proprio i sempreverdi, come Ricchi e poveri, Ragazzo fortunato di Jovanotti. Secondo me sono quei due pezzi che anche se dovesse capitare un asteroide sulla pista da ballo, tu li metti e la gente riesplode. E l'altro motivo per cui mi gaso veramente tanto quando sento Moving to the Sun è che Ima l'Angel è una Reiki Master. Io pratico Reiki, non so se te l'ho mai detto, sono un secondo livello, e quindi quando sento una che con la sua energia delle mani ha schiacciato la tastiera per produrre un brano così, mi viene da dire: beh, allora Nicolò, magari anche tu quando ti fai la sessione di Reiki, se ci credi un attimo di più, magari potresti ottenere dei risultati straordinari. Risultati straordinari che potreste ottenere anche voi, cari ascoltatori, perché tra poco noi giocheremo al Nick Pong. Stiamo per regalare un altro kit con i gadget di Radio 105. Le regole sono veramente semplici. Dovete essere veloci a rispondere. Se siete in macchina con vostro figlio, fermatevi, accostate, alzate il volume della radio, perché tra pochissimo giochiamo al Nick Pong.

0: Styles, There's No More. Questo è 105 Summer ed è giunto il momento. Io sono Nicolò Torielli. In regia c'è Pippo Palmieri. Ma ho invitato qui DJ Spine a lanciare il gioco che ha formatizzato e del quale ha creato la sigla e a cui sono profondamente grato. Quindi buonasera DJ Spine.
1: Ciao Nick, buonasera. Ciao Pippuzzo.
0: Adesso è il momento del... Lancialo tu!
1: Bene ragazzi, alle 19.10 e 11 minuti e 12 minuti arriva il Nick Pong.
0: Sigla! Patate DJ Spine.
2: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong. Pong. Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping.
0: Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. Il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 vincerà un kit con i nostri gadget. I nostri gadget sono molto richiesti. I nostri gadget sono fighissimi. Quindi prestate bene attenzione, alzate il volume della radio. Se state guidando, accostatevi e preparatevi a indovinare.

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105. Difficile oggi. C'è Brescia, da Dio.

0: Brescia, da Dio, questo è 105 Summer. Abbiamo giocato al Nick Pong. Sono arrivati un sacco di messaggi con la risposta sbagliata e anche un sacco di imprecazioni questa sera, perché abbiamo scelto veramente una serie di rimbalzi particolarmente difficili. Però anche voi, cari ascoltatori, non è che vi possiamo mettere sempre 5 o 10 rimbalzi. Ogni tanto dobbiamo sembrare un gioco con una certa parvenza. Considerate che se avessimo fatto Bestia Tempesta, lì vi avremmo messo in difficoltà, perché quando Davidino ci ha infilato dentro il formichiere, il chissà veramente che verso fa il formichiere, cioè uno come Davidino che è andato a cercarselo. Quindi gioite del fatto che il Nick Pong era solamente da contare una serie di rimbalzi. Tra l'altro, dal 6 settembre, quando ritornerà 105 Super Weekend la domenica mattina, stiamo preparando un nuovo gioco. No, ne parlavamo poco fa mentre andava la canzone, e a sto giro forse a livello di stupidità ci siamo superati. Questo è 105 Summer, noi torniamo tra pochissimo.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Somber, My Body's Not Ready, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105, perché noi abbiamo una playlist che potete trovare su tutte le piattaforme e leggere tutti i brani che noi trasmettiamo per potervi poi creare la vostra playlist personale. Questo è 105 Summer, in sottofondo state sentendo la colonna sonora del Nick Pong, perché poco fa abbiamo giocato al Nick Pong e vi abbiamo chiesto di indovinare il numero preciso dei rimbalzi avvenuti in 10 secondi. Tra tutti quelli che hanno risposto al 342 41 15 105, il vincitore dovrebbe essere, perché se poi dalla risposta sbagliata perde il diritto di portarsi a casa i gadget da 105. Pronto? Chi parla?
1: Ciao.
0: Come ti chiami?
1: Enea.
0: Ciao Enea, quanti anni hai, da dove chiami?
1: Ho 11 anni e chiamo da Vicenza.
0: Ok, quindi Enea, 11 anni, cosa fai? La prima media? Devi andare in prima media, in seconda media?
1: Sì, vado in prima media.
0: In prima media, quindi sarai un po' emozionato.
1: Sì, sì, sono un po' emozionato.
0: Quando è che ricominciano le scuole, Enea?
1: Il 10 settembre.
0: Ah, e dai, allora ne hai ancora di giorni per poterti divertire, perché se non erro quest'estate state senza compiti.
1: A me è andati per tenermi in esercizio, però sì.
0: Ok, ma hai fatto i compiti come li faresti di solito negli altri anni o te la sei presa un po' più comoda?
1: Me la sono presa un po' più comoda.
0: Hai fatto bene, Enea, hai fatto bene, hai fatto bene, ma stia scherzando, ma hai fatto benissimo. Ascolta Enea, vacanze le hai già fatte, devi ancora farle? Andrai via, partirai?
1: Le ho già fatte.
0: Dove sei stato?
1: Sono stato in Puglia.
0: Bellissima la Puglia, io la Puglia la amo, l'adoro, se fosse per me ci andrei a vivere. In Puglia dove sei stato di preciso?
1: Giù nel Salento.
0: Ah, proprio casa mia, che porto nel cuore. Fammi fare un grandissimo saluto al Salento, a tutti gli amici di Gallipoli, al Parco Gondar, dove abbiamo trasmesso Pippo per ben 3 anni, le estati più belle della mia vita. Enea, lo so che non te ne frega assolutamente nulla, quindi adesso io ti chiedo di concentrarti e di darmi la risposta esatta e precisa. Appena te lo chiedo, quanti rimbalzi ha fatto la pallina, Enea?
1: 25.
0: Enea, risposta esatta. Enea, vinci. Vinci. A chi vuoi dedicare questa vittoria, Enea? A chi la vuoi dedicare?
1: A mia sorella, che è stata lei a dirmi il numero.
0: Ma ascolta, ma tua sorella è lì con te, Enea?
1: Sì, sì, è qua.
0: Passamela.
1: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Anna.
0: Anna, tu hai suggerito a tuo fratello la risposta esatta, quindi io direi, se la nostra Claudia al centralino accetta, di mandarvi 2 kit con i gadget di 105, Anna.
3: Grazie.
0: Sento che c'è sottovoce il vostro papà. Salutiamo anche vostro padre.
3: Il papà.
0: Grande papà Federico. Ragazzi, io vi chiedo solo una cortesia: quando tornerete all'asilo? No, Anna, 7 anni, devi iniziare la prima elementare, Anna?
2: Sì.
0: Ecco.
2: No. Quando... No, la seconda.
0: Ah, la seconda elementare. Anna, quando...
2: No, la terza.
0: Anna, quando andrai a scuola, e la stessa cosa vale per te, Enea, vi vedranno con il cappello di Radio 105, ho bisogno che voi diciate ai vostri compagni di classe, se lo volete anche voi, non vi resta nient'altro da fare che giocare con Nicolò la domenica mattina dalle 6 alle 9 del mattino, ok?
2: Ok.
0: Mi raccomando, 105 Super Weekend. Ragazzi, buona serata. Okay. Avete vinto 2 kit con i gadget di Radio 105. Buona serata.
3: Grazie.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Io quando ho i bambini in linea cambia tutta la prospettiva. Ci sono i Medusa, Weekend.

CX, CX, wink wink. Questo è 105 Summer. Nicola Torielli, Pippo Palmieri, Claudia al centralino, la nostra Sarete in redazione. Pensavo alla bambina di prima. Ma scusa, ma 7 anni che classe fai lei? E le prime elementare? No, seconda? No, terza? Praticamente mi verrebbe a dire non laureata, come ci ha suggerito un ascoltatore al 342 41 15 105. È sempre una gioia quando entrano in diretta i bambini. C'è da dire che però per avere dei figli e per poter procreare ci vuole una dolce metà. Dolce metà che bisogna prima conoscere, magari portandola fuori in un primo appuntamento. E da lì il vostro cinico Nicolò ha deciso di porsi la domanda: quanto costa in media un primo appuntamento? Ci avete mai pensato? Avete mai provato a farvi conti in tasca o in generale prendere la calcolatrice e dire ok, questa uscita mi è costata tot? Perché parliamoci chiaro, molte volte siamo un po' allupati, non badiamo, no, le spese. Allora se lì lei striscia, cosa vuoi? Il vino, ma dai, prendiamo il vino quello buono, vai. Andiamo, perché un cocktailino, non ci sta un cocktailino, perché si cerca anche magari di farle abbattere una serie di difese affinché dopo magari si possa portare a casa il risultato. È stata fatta una ricerca, Pippo, è stata fatta una ricerca, un sondaggio su un campione di 2000 persone che ha analizzato il costo degli appuntamenti e delle relazioni nell'ultimo anno. Praticamente l'intervistato medio ha avuto 8 appuntamenti negli ultimi 6 mesi per un costo di 189 euro ciascuno. Quindi stiamo parlando di una spesa di 90 euro a testa, che non è poco, ma se ci pensiamo non è neanche tantissimo, perché a Milano vai a mangiare due cose, sono almeno 65 euro, 65-70 euro. Decidi di andare a bere anche un drink dopo, arriviamo perfetto all'incirca questi 189 euro. Poi mi rendo conto che c'è chi vuole fare magari il super splendido e esagera, quindi al ristorantone, bottigliona. Però a livello basico un appuntamento medio costa sui 189 euro. Gli uomini hanno aspettative più elevate, dato che pensano che un buon appuntamento costi circa 220 euro. E sinceramente nel fare il conto io lo trovo giusto. Per fare un grande appuntamento e fare una bellissima figura, quella è più o meno la cifra. Perché il ristorante non la porti in un fast food, la porti in un ristorante medio, come ti dicevo prima, 60-70 euro se ci mettiamo dentro il vino. Poi dopo si va a bere un drink perché magari ci si è sciolti un attimino. Sono 15 euro drink a Milano, perché a meno che voi non veniate da quel paesino disperso dove con 5 euro ti fanno gin tonic, però viviamo in un mondo reale. Quindi 15, sì, 220 euro circa. Mentre invece, secondo le donne, vabbè, vabbè, invece un buon appuntamento costa 170 euro. Allora c'è da dire anche una cosa: chi è quell'uomo che al primo appuntamento dice alla sua partner o futura partner facciamo a metà? Voglio saperlo, esiste? No che non esiste. E la domanda che voglio farvi è: qual è la cifra massima che spendereste in due per un primo appuntamento? 342 41 15 105. Io sono d'accordo su questo sondaggio. Poi dopo fammi chiudere con: l'amore non ha prezzo.

0: Wilson Blink, e questo è 105 Summer. Quanto si spende in media per un primo appuntamento? Dopo un sondaggio è emerso che la cifra è di 189 euro e per gli uomini di 220 euro. E da lì vi abbiamo chiesto: qual è la cifra massima che spendereste in due per un primo appuntamento? 342 41 15 105.
1: Come diceva il buon Giacobazzi, con 180-200 euro la metà non te la chiedo perché non è rispettoso, ma due picconate sulla sabbia te le fai dare. Davide da Mantova.
0: Allora Davide, quella è la speranza, quella è la speranza, ma non è detto che poi si realizzi. Quello è sempre l'obiettivo massimo, l'obiettivo cui tutti ambiamo, però magari si può andare in buca. Ma c'è chi ci ha scritto: io per il primo appuntamento ho preso 10.000 lire messe da parte in 3 settimane, 2 pizze, 2 bibite e 2 dolci. Era il 1992 e da allora non ho più avuti altri primi appuntamenti perché ha funzionato e funziona ancora. Oggi si festeggiano 34 anni di fidanzamento. Tanti auguri Luca, a tra poco con 105 Summer.
2: 105 Summer.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie.
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Siete le sorelle Owens?
18: Sì, se amiamo qualcuno muore.
17: Ma dai.
19: A settembre
18: siamo streghe.
19: Ritorna la magia.
18: E siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
21: Mammazzita.
22: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
21: Te gusta, mammazzita?
23: Più ballati,
22: hip hop,
23: R&B,
22: dance,
23: reggaeton,
22: mumbaton.
21: Este es el Mamacita Radio Show.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Questo però è 105 Summer in diretta da Milano. In diretta da Milano è la seconda estate che il vostro Nick trasmette da Milano. Devo dire però con assoluta gioia, perché si sta bene in questo studio. Poi quando mi trovo faccia a faccia con i nostri registi, oggi, ieri e anche domani, come Pippo Palmieri, la gioia aumenta. Vi abbiamo chiesto quanto sareste disposti a spendere massimo per un primo appuntamento, perché da un sondaggio è emerso che il costo più o meno è di 189 euro, mentre gli uomini che hanno aspettative più elevate, vorrei vedere, perché uno dice magari, non si sa mai, ma se succede, insomma, mica la buttiamo via, di 220 euro. E da lì al 342 41 15 105 vi abbiamo posto il domandone. E chi, come Valentino da Napoli, ci scrive: massimo due bit di una chitarra, la spiaggia e si va. La mia arma segreta è la voce, non il portafoglio. Allora Valentino, io non voglio mettere in discussione le tue arti amatorie, ma in questa società il corteggiamento è ancora richiesto, e le donne hanno comunque aspettative molto alte. Da lì mi sono permesso di esternare il fatto che il primo appuntamento non può pagare la persona che viene invitata. Ho detto, bisogna essere cavalieri. Sfido qualcuno che chieda la metà, e puntualmente vengo smentito. Infatti ci è arrivato un messaggio da Annalisa che ci scrive: mi spiace, ma esiste addirittura chi mi ha chiesto indietro 2 euro per il caffè. E noi volevamo non chiamare Annalisa. Pronto Annalisa?
1: Ciao, sono qui, buonasera a tutti.
0: Allora Annalisa, raccontami la storia. Sì. Dal principio.
1: Allora, niente, ho conosciuto un po' di anni fa questa persona, ovviamente alla prima uscita abbiamo fatto a metà, abbiamo pagato a metà.
0: No, come avete fatto a metà la prima?
1: Sì, cioè,
0: allora, scusa, sì. Dove siete andati alla prima uscita?
1: Siamo andati in pizzeria.
0: Ok, e avete fatto a metà?
1: Sì, lui me l'ha chiesto esplicitamente.
0: Cosa ti ha detto? Per favore, dimmi perché.
1: Mi ha detto, paghiamo alla romana ovviamente, e io sì, va bene, ok, ovviamente non mi faccio problemi, non mi sono mai fatta problemi, però insomma è poco galante.
0: E direi abbastanza. Poi cosa, sì. Aspetta, cioè alla romana, ma tu come, cioè, tu come l'hai presa? Quando lui ti ha detto facciamo alla romana, tu sei rimasta pietrificata o ti è venuto da dire ok, va bene, perché è una situazione che si è già ripetuta nella tua vita?
1: Allora, dentro ero pietrificata, dentro di me, però ho fatto finta di niente ovviamente, però diciamo che ha toccato il fondo quando mi ha chiesto indietro 2 euro del caffè.
0: Spiegami bene, questo... come ti ha chiesto indietro 2 euro del caffè?
1: Sì. Siamo andati dopo la pizza a prendere un caffè e mi ha detto, ma mi devi dare 2 euro del caffè. Io, ok.
0: Ma scusami, ma questa...
1: sentita, ovviamente, alquanto imbarazzata.
0: E direi, Annalisa, ma scusami, ma poi con questa persona suppongo tu abbia troncato per sempre.
1: Sì, certo.
0: Ma lui poi ti ha ricercato, ha provato a rinvitarti di nuovo fuori?
1: Sì, ma io ho detto di no perché non era, insomma, il tipo di persona che faceva per me, indipendentemente da questo suo atteggiamento, ci tengo a precisare.
0: No, però è terribile, insomma, richiedere indietro 2 euro del caffè. Allora, poi voglio precisare, non sto affermando, perché alcuni ascoltatori ci stanno scrivendo, se corteggiamento si associa ai soldi. No, stiamo parlando però anche di galanteria. Quindi una cosa ti voglio dire, Annalisa, dimmi il nome di questa persona, solo il nome.
1: Tonio.
0: Allora, questo Tonio sicuramente non è un nostro ascoltatore, perché i nostri 105isti possono dire qualche parolaccia, ma sono tutti dei cavalieri. Annalisa, grazie di cuore.
1: Di niente, un bacione a tutti, grazie a voi per tenerci sempre compagnia, siete sempre nel cuore.
0: Grazie Annalisa, grazie mille. E poi arriva il messaggio dei messaggi. A Villac 180 euro e sei sicuro che vai bene.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, fumo sulla carreggiata causa rallentamenti lungo la A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, lavori segnalati in campagna sulla A16 tra Laccio con la 30 e Avellino Ovest verso Canosa, veicolo fermo a Nord Italia in Friuli sulla A23 la Palmanova Tarvisio tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino Trieste, veicolo fermo anche sul tratto ligure della A12 la Genova Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Lavori segnalati anche tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 Napoli Canosa sulla A14 in direzione Bari. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Bucchi verso l'incrocio Taranto. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: è Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: 105.
2: Che storia!
3: Radio 105.
2: Che storia!
4: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Era il 2012, Asaf Avidana, One Day, il brano per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia, è un lui Asaf, Pippo, che ebbi anche la fortuna di ascoltare nel 2012 quando venne a Milano per una session privata per raccontarti i miei amici importanti.
1: No. Wow!
0: Scherzi a parte, siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata di 105 Summer. Grazie a tutti, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, che avete giocato con noi, ma in particolar modo grazie a Sara Sgualdi in redazione, il nostro love bot, Claudia al centralino. E adesso tienimela lunga la sirena, perché per il secondo giorno consecutivo anche domani, grazie a Pippo Palmieri. No, dai, io sono Nicolò Torielli, ci sentiamo domani dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao!

0: Dalla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 20.
2: Radio 105.

0: cari amici, pensavate che non avreste ascoltato mai più queste due voci insieme all'unisono e invece eccole qua, siamo tornati. Summer Compilation, Jake La Furia, Camilla Ghini.
1: Ammazzo.
0: Così è? Oggi sono pazza.
1: Peccato che non potete vederla, sto facendo
0: anche faccio pure le mosse. Sì.
1: Fai gang side.
0: Ma oggi sto de fuori, eh.
1: Va bene, raga, presento io la prima tripletta. Ci sono Peggy Gou e Era Star con Woman, Dua Lipa con Love Again e Irama con Cabana.

0: Rama con Cabana, il nuovo amico di Jake alla conduzione di X. Oggi faccio pure le rime mentre parlo. Sì. Summer compilation che spaccano, ci sono altri due pezzi.
1: Esatto, uno del mio amico Martin Garrix,
0: sì.
1: Quando sono sceso dal mio albergo di Times Square qualche settimana fa, era lì che suonava al 10° anniversario di Pokémon Go.
0: Beh,
1: che culo che ho avuto. Va bene raga, Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It e
0: Rene Rap con Lucky.

0: Mini rap con Lucky qui su Radio 105, sempre le Summer Compilation. Caro Jake, ci dobbiamo un attimo fermare.
1: Consigli per gli acquisti.
0: Consigli per gli acquisti e torniamo subito. Summer Compilation.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Perché? Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Live from the Magic City, 105 Miami.
15: Con Radio 105, vola a Miami.
16: Why don't you dance?
17: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
15: Parti esclusivi,
17: tendenze,
15: moda e lifestyle.
17: 105 Miami.
15: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
18: Radio 105 Summer Compilation.
19: Summer Compilation.
1: Ciao ragazzi, siamo di nuovo in onda con un altro pezzo della nostra fantastica Summer Compilation condotta da Jake La Furia, io e quell'altra che è qua con me.
0: Eccomi.
1: Camilla Ghini.
0: Eccomi.
1: Cioè il tuo fidanzato vuoi
0: uno dei. Comunque non vorrei che poi loro ci ascoltassero tutti insieme, che magari poi si ingelosiscono.
1: È una bella lotta.
0: Allora ti annuncio il primo. Sì. Il primo è il mio fidanzato, uno dei nuovi che purtroppo potrebbe essere mio figlio, però vabbè.
1: Toy boy.
0: Il mio toy boy, lui si chiama Somber con My Body Isn't Ready.
1: Poi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa. Lo siento.
0: E i Disclosure con She's Gone, Dance On.

0: Loro erano i Disclosure con She's Gone Dance On. Posso dire, era stato uno dei miei pezzi preferiti dell'estate del 2024.
1: Stai ballando,
0: me la sento, tutta qui.
1: Ma senti galla.
2: Va bene, calcola che adesso ci sono altri tre pezzi che spaccano. C'è Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door.
0: Poi c'è la mia amica Katy Perry con Watch It Burn.
2: E Baby K con Tuca Macarena. Summer Compilation.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Lei era la nostra grande amica Baby K, Tuca Macarena, qui su Radio 105 Summer Compilation.
1: Baby K!
0: Baby K! È vero, sì, la devi annunciare così per dare
2: la sua signature.
0: Però dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti,
2: bene,
0: altri tre pezzi. Vai.
2: Vado io col primo, Starb 24K Golden con Fast Friends.
0: Poi Tame Impala con Jenny e il loro Dracula.
2: E Dolci con Anxiety.

0: Va bene ragazzi, questa era Dolce con Anxiety e adesso andiamo un attimo in pausa per
1: no, però ci tocca subito, dai che torniamo subito.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica.
9: Cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
14: Radio 105. Proud to be different.
15: Let me tell you.

0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Siamo tornati, eccoci qui, Summer Compilation, Jake La Furia, Camilla Ghini, pronti per le ultime due canzoni di oggi, cioè di oggi, sì. Poi la radio va avanti, noi però andiamo via.
2: Noi.
1: Sì, sì, per noi.
2: Comunque ne faremo delle altre.
1: Sì, ragazzi, torniamo.
2: Partiamo con Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Cioffi chiude con Carmela.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Cioffi con Carmela era la ultima canzone della nostra Summer Compilation. Tra l'altro ricordiamo che Cioffi mi dedicò a questo pezzo chiamandolo Camilla e non Carmela.
1: Va bene ragazzi, comunque dopo Cioffi abbiamo finito questa puntata. La buona notizia è che ce ne sarà prestissima un'altra.
0: Sì, dai.
1: Un bacione da Gicro Furia e da Camilla Ghini e bella.
0: Ciao raga. Che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Certo, siamo arrivati noi direttamente da Miami.
1: Alright, alright, alright, it's Wednesday, it's hump day, hump, hump, hump day.
0: Eh sì, oggi siamo a metà settimana, quindi siamo in cima alla gobba del cammello. E non ci resta che la discesa verso il weekend.
1: It's hump day.
0: Come dicono qua, lo chiamano hump day.
1: Now usually we would be like, oh man, you know, every day is beautiful because it's vacation. But it's the 26th, so some people are back.
0: Eh
1: so
0: sì.
1: This is actually hump day for them.
0: È vero, perché oggi è il 26 di agosto, quindi magari già diverse persone sono già tornate al lavoro, quindi per oggi anche per voi è metà settimana, quindi
1: right.
0: Poi piano piano ci si avvicina al weekend,
1: esatto.
0: Giustamente. Eccoci qua, allora, Vicky,
1: Babalu,
0: Superstar di Jurassic in the Mix, Thomas in the Family, siamo al completo e siamo prontissimi, come sempre, con tanta voglia di raccontarvi quello che sta succedendo, cosa è trendy da queste parti, tipo la app Cluely, che...
1: What does it do?
0: Si vanta apertamente di poter aiutare tutti a imbrogliare. Poi ve la racconto.
1: I'm looking to cheat.
0: Sì, dopo te la racconto.
1: I'll cheat.
0: Pare che invece, sai che indossare più verde, più green, fa bene.
1: Really?
0: Fa bene, sì.
1: I'll wait for St. Patrick's Day. We'll explain what that means later.
0: Aspetta per il giorno di St. Patrick e poi vi raccontiamo perché aspetta per quel giorno.
1: Yeah.
0: E invece stai attento, perché tra i vari argomenti parleremo anche di troppi incubi che possono ucciderti.
1: Wow, really?
0: Sì, bisogna stare attenti. È una cosa un po' strana, però poi ve la spieghiamo meglio con tante altre curiosità.
1: Alright, let's keep it moving, we got a lot of music on the way, Thomas.

0: State of Mind with Camden Cox. Abbiamo iniziato bene.
1: Let's keep that
0: due
1: party,
0: ore.
1: Party state of mind.
0: Esatto. It's a party il nostro direttamente da Miami. Allora, parlando di nuove app, c'è la Cluli.
1: Yeah, having issues with AI, we'll help you cheat.
0: Esatto, e quindi vi possiamo aiutare a imbrogliare, perché si vanta apertamente di poter aiutare tutti a imbrogliare. E sta raccogliendo, ha già raccolto tantissimi fondi, ha ottenuto oltre 20 milioni di dollari in finanziamenti. Tra l'altro i due fondatori erano stati cacciati dalla Columbia University per aver creato uno strumento, diciamo chiamato Interview Coder, che appunto aiuta gli ingegneri a imbrogliare durante i colloqui tecnici. E quindi cosa fa davvero? Allora, appunto, utilizza l'intelligenza artificiale non rilevabile per guidare le persone durante colloqui, chiamate virtuali, in pratica dicendo loro cosa dire durante esami, certificazioni, valutazioni aziendali, dimostrazioni di competenze. E probabilmente ci sono alcuni usi pratici, come forse aiutare appunto le persone nelle trattative a fornire informazioni in tempo reale che possono rendere riunioni e conversazioni più efficienti.
1: This is
0: quindi
1: rabbit hole, man.
0: È un po'
1: Wonderland, Alice in Wonderland. Down Alice the rabbit hole.
0: Alice nel Paese delle Meraviglie è un po' come il coniglio che cade giù nel buco, insomma, e potrebbe essere d'aiuto. It could be helpful.
1: Could be, kind of. But AI, it just opens up a whole lot of issues because people are going to try and detect whether you're using AI or not.
0: Quello è il problema, perché adesso c'è il rischio che ti vengono a cercare, ti controllano maggiormente se usi l'intelligenza artificiale, e quindi è un argomento abbastanza così un po' discusso, ma

0: adesso capiamo meglio perché insomma piace e non piace questa app che ti invita all'imbroglio.
1: Right, but maybe the app can help you get around it. We're gonna explain.
0: Tra poco.

0: Chaka.
1: Cerchiamo anche noi questa Clueli app. Facciamo un controllo sulla Clueli app, perché appunto è un'app che ti invita un po' a imbrogliare, tra virgolette.
0: Yeah.
1: E per capire perché è così discussa, immagina un colloquio diciamo tecnico, cioè colui che ti intervista che ti chiede di condividere lo schermo, e tu stai risolvendo un problema. Clueli ti suggerisce la risposta corretta immediatamente.
0: Real time.
1: E l'intervistatore non vede che stai ricevendo un aiuto, perché allora l'overlay dell'app non appare nella condivisione nei casi in cui, diciamo, la funzione è compatibile.
0: And that is the problem, because now you can't see that the AI is helping you.
1: Eh sì.
0: Is that right?
1: Sì, but they cannot see that the AI is helping you.
0: Right, they can't see. That's the problem. Now you're just finding a better way to cheat without nobody knowing you're cheating.
1: Dice, forse questo qua è il problema, perché hai trovato la maniera per imbrogliare senza far vedere che stai imbrogliando. Cioè, sì, è questa la parte un po', diciamo, che fa discutere di più, perché un normale copilota AI è visibile.
0: Right.
1: E il suo utilizzo può essere dichiarato. Clueli invece ha, diciamo, fatto della sua modalità invisibile una caratteristica commerciale. Per alcuni è semplicemente una funzione di privacy.
0: Right, they think that it's private.
1: Ad esempio, per non mostrare note personali durante una presentazione. Per altri ha una funzionalità progettata per facilitare comportamenti ingannevoli. Quindi,
0: well, always remember, even if you cheat and get away with it, you always know you cheated. So it's in your character. Can you be cool with that or not? Because no matter how well you hid it from the world, you gotta sleep with that too. So think about it.
1: Sì, Babalu dice, se tu hai questa tendenza all'imbroglio, sei tu che devi convivere con questa tua attitudine del voler imbrogliare, e quindi anche se hai in modalità invisibile la Clueli, comunque sei tu che stai cercando di imbrogliare. Io sono d'accordo nell'usarla se ti può dare una mano, se ti può aiutare, però secondo me va anche detto, aspetta.
0: Una mano.
1: Sì, una mano, ma non che ti
0: però dos manos no.
1: Due mani forse diventa un po'. Una mano e mezza.
0: Here we go down the rabbit hole.
1: Una mano e mezza ci sta.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ryan Castro.
1: Io tu sai. Allora, senti un po', perché secondo un'esperta di psicologia del colore, potresti volere indossare più verde.
0: Verde?
1: Verde. Giù di morale? Ti tirerà su? Diversi colori possono influenzare l'umore e il comportamento. Questo si sa, è proprio un dato di fatto. Ora gran parte delle prove in questo campo sono, nella migliore delle ipotesi, già confermate, quindi non sono più degli aneddoti, ma artisti e interior designer sanno da tempo quanto i colori siano appunto importanti per l'umore. E ad esempio, rosso, giallo e arancione sono noti come colori caldi, possono evocare sensazioni che vanno dal calore all'ostilità.
0: Mira paia.
1: Mentre blu, viola e verde sono noti come colori freddi e possono suscitare qualsiasi sensazione, dalla calma alla tristezza. Wow.
0: Bueno.
1: Ma secondo un'esperta di psicologia del colore, un colore è superiore a tutti, soprattutto quando si indossa, e ha affermato che il verde, è il colore psicologico primario che bilancia gli altri tre, rosso, giallo e blu. Quindi troppo stressato ti calmerà, troppo triste ti tirerà su, è un colore anche molto rilassante.
0: Bueno, yo me gusta verde porque el dinero. Però I don't know about wearing.
1: Dice, a me piace il verde perché è il colore dei soldi.
0: Io non tengo molto mi closet verde. Tu?
1: No, nemmeno io. Il verde, anzi, non è un colore che amo indossare. I don't like green. Non mi gusta il colore. No, non mi sento a mio agio con il verde. Mi sembra di essere un semaforo.
0: Sono felice.
1: I look like a light.
0: Sono felice.
1: No, sono felice, ma non mi metto il verde. No. Non lo so, il verde è un po'. Non mi piace, mi sembra di essere un semaforo, però c'è il verde nell'ambiente. All anche, right. Come visto?
0: Vamo a preguntare a Erasmo si tiene verde después del mashup.
1: Dale, vamos con un mashup latino estilo.

0: Marucco, it's called Replay. Ritmo latino.
1: Ah, infatti, allora parlavamo prima del verde. Il colore verde, secondo questa psicologa del colore, è un colore che ti rilassa, è un colore che ti mette di buon umore, se sei giù ti tira su. Però anche vedere il verde, dice, nell'ambiente circostante, riduce i livelli di stress. Ad esempio, se vedi uno spazio verde in una città, diciamo, può abbassare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.
0: Erasmo, do you have anything green in your closet?
1: Erasmo, hai qualcosa di verde nel tuo armadio?
2: Sì, certo.
1: Certo, hai visto?
3: Tranquilli.
1: Vedi, quindi è positivo, è buon umore, tira su, esotto. Il verde, sì, in qualche modo, se uno se lo sente di mettere un vestito verde o un pantalone,
0: Vicky,
1: una camicia.
0: You and me, we gotta buy more green stuff.
1: No, ma io,
0: do you?
1: Sì, do you e te, mi sa che non, con verde non ci abbiamo molto verde. Non è che te l'ho detto, mi sembra adesso un semaforo.
0: No.
1: I think I'm a light.
0: No,
1: in the middle of the street. Green light.

0: 105 Miami. Summertime.
1: From the sexiest city in the world. Stand by.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: 105 in the club.
5: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
6: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
7: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
6: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

0: con Silver Lines featuring Emily Warren. Un'altra bella production for Ainoach. Yes.
1: All right. Let's talk about nightmares.
0: Attenzione agli incubi, ragazzi. Troppi incubi possono ucciderti.
1: Come si dice nightmares in Italian?
0: Incubi. Sì, i ricercatori hanno monitorato le persone per quasi 2 decenni e coloro che avevano incubi almeno una volta a settimana, avevano 3 volte più probabilità di morire prima dei 70 anni.
1: Sì, per adesso è un...
0: Una volta a settimana.
1: Right, per adesso io stiamo parlando di un incubi bien, you know.
0: Un incubo?
1: Yeah, like a real night, not like, oh, I had a bad dream.
0: No, like a serious nightmare. Sì, un incubo di quelli che ti svegli con il cuore che batte a 2000, ecco, quegli incubi proprio che ti fanno svegliare,
1: right,
0: proprio perché sono degli incubi.
1: Right, something serious.
0: Quindi hanno scoperto che avere molti incubi fa anche invecchiare più velocemente. Quindi prima di praticamente di ucciderti ti fanno sembrare una persona anziana e rugosa. Questo
1: wow.
0: È un po' il concetto. Pensano che sia perché il nostro corpo reagisce allo stress allo stesso modo in cui farebbe nella vita reale. E quindi gli incubi portano a, diciamo, prolungati aumenti di cortisolo, ormone dello stress, strettamente legato a un invecchiamento cellulare più rapido. Quindi è da verificare. Averne uno a settimana è tanto. It's a lot, one a week.
1: If you have a dream that you really, it feels really real, then your body will react
0: reagisce,
1: to it,
0: esatto,
1: like it's real.
0: È quello il problema, perché se è uno degli incubi di quelli pesanti, proprio come dicevamo prima, di quelli proprio che ti fanno svegliare col cuore che palpita, questi ti fanno vivere l'incubo come se fosse successo qualcosa nella vita reale, quindi è per quello che il tuo corpo ne risente forse maggiormente, insomma, quindi...
1: We're all in the Matrix.
0: Siamo nel Matrix, quindi ottimo, aggiungiamo non fare incubi alla lista delle cose facili da fare.

0: Dai.
1: Tirami su. Mi ha tirato su praticamente.
0: The lifter up.
1: Mi ha tirato perché lift me up vuol dire sollevami.
0: Oh, non fisicamente.
1: No, fisicamente no, ma spiritualmente, moralmente. Mettiti un po' di verde.
0: Scusa,
1: il verde aiuta a tirarti su. Senti. Oh, abbiamo qualcosa da raccontarvi che sicuramente non sapete, ne arrivo tra poco.
0: Lo sapevate che Wanna find Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by. Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: 9 anni fa il mondo è finito.
11: A me manca la musica.
12: Cantare mentre vado all'alimentari.
10: Dal leggendario regista Ridley Scott.
13: Il mondo di prima non esiste più.
14: Che cosa ti aspetti di trovare?
15: Sopravvissuti.
10: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
3: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Welcome to the Magic City.

0: ci proviamo a risollevarvi un po', ragazzi. Ce la mettiamo tutta e adesso impariamo qualcosa.
1: Lo sapevate che?
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Allora, lo sapevate che alla primissima partita di basket NBA tra i Toronto Huskies e i New York Knickerbockers,
1: right, New York Knicks now,
0: i New York Knicks now del 1946, si chiamavano così. Allora, chiunque era alto più di 2,30 metri entrava gratis.
1: I wonder why.
0: Stavano reclutando giocatori?
1: I think so.
3: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: Wow, sì, se vai a pensare ai giocatori di basket, sono degli energumeni, sono altissimi. Super tall.
1: That is really tall.
0: È veramente 2,30 metri, insomma, ragazzi, a tiri di arrivare in armadio. Oh, salve! Vedi lassù in mezzo alle nuvole?
1: And a little background, a little fun fact.
0: Sì.
1: Vicky used to play basketball.
0: Sì, è vero, è vero. Non è che sono altissima, non sono 2,30 metri.
1: No, però... you're pretty tall for a woman.
0: Oh, beh, sì, vabbè, 1,70 metri, quasi, 1,70 metri, 1,69 metri. Sì, ho giocato a basket quando ero una teenager, ragazzina, esatto, mi piaceva molto. Ed è il mio sport preferito, tra l'altro, quindi I love
1: By the way, big shout out to, of course, the New York Knickerbocker, the Knicks.
0: Sì, the Knicks.
1: Because they won the NBA championship.
0: È vero, perché infatti i New York Knicks hanno vinto il campionato NBA che si è concluso.
1: It's not the world champion, it's just the United States.
0: Il campionato di basket americano, esatto.
1: Moving right along.
0: Seconda ora insieme.

0: It's gonna be my theme song when I go home.
1: What the fuck?
0: I'm just gonna walk in playing that song.
1: Cosa succede? La mia canzone quando tornerò a casa stasera.
0: Every time my wife wants to go shopping,
1: ecco,
0: I'm just gonna walk in with that song playing on a Bluetooth speaker.
1: Ecco, ogni volta che mia moglie va a fare shopping,
0: what
1: io le suonerò what questa canzone, Broken Hill, di Nuns Roland Clark. Senti, Raven Rapson, e la gente è stata avvertita di tenere la bocca chiusa mentre fa un giro sulle montagne russe, perché tra poco...

0: Maya, Too Short, just a little bit. Not a lot.
1: Un pochino, solo un pochino, just a little bit, esatto.
0: Great set, Erasmo.
1: Yep, altro che un pochino, qua con l'estate arrivano sciami di cicale.
0: Yeah.
1: L'estate porta tante cicale, bisogna dire la verità, e senti qua.
0: I've been telling my wife about this over a long time.
1: Ah sì, gli avevi detto
0: tu? No screaming, keep your mouth closed.
1: Esatto, e quindi bisogna tenere la bocca chiusa perché c'è un buon motivo, ragazzi, perché allora il parco divertimento. Vabbè, vuoi pace? Gli ha detto, voglio tirare la bocca chiusa.
0: Sei no more.
1: Se no mangia le cicale, altro che pace. Senti qua, il parco divertimenti di Kings Island in Ohio.
0: Go ahead.
1: È alle prese con così tante cicale che la gente è stata avvertita di tenere la bocca chiusa mentre si fa un giro sulle montagne russe.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: In fact, even when you're not on the roller coaster, do the same thing.
1: Paolo dice che quando non sei sulle montagne russe tieni la bocca chiusa.
0: To be safe,
1: per sicurezza. Per alcune persone non c'è niente di più emozionante che fare un giro sulle montagne russe, solo che se hai paura, urli, apri la bocca, no?
0: Realmente those cicadas are,
1: quindi però ecco,
0: you'll get to that.
1: Però ora puoi avere anche l'esperienza di mangiare cicale, perché il parco divertimenti sta affrontando una moltitudine di cicale che ha invaso ovunque all'esterno, e gli sciami sono così densi che la gente è stata proprio avvertita di tenere la bocca chiusa mentre si fa un giro su queste montagne russe.
0: Sometimes a swarm of those cicadas will fly up into the track.
1: Esatto.
0: And then the roller coaster goes
1: arriva
0: right through it. And if your mouth is open,
1: ciao. Esatto. Dici no, perché a volte ci sono questi sciami che magari sono proprio su dritti, giusto dove sta scendendo diciamo la navicella lì delle montagne russe, se tu sei lì che stai urlando da tutti i tuoi versi, ti mangi,
0: you never know,
1: ti mangi un po' di cicale.
0: You're gonna have sushi,
1: non puoi saperlo,
0: sushi cicada.
1: Che schifo. No, beh, altro che snack al parco, qui il buffet ti arriva direttamente in bocca.

0: Mad Night, James Hare and Cutty Ranks.
1: Cutty Ranks!
0: Bella production.
1: Cutty Ranks! Way back in the 90s, even the 80s, Cutty Ranks was a big reggae star. I'm glad to hear his voice still doing it.
0: Pensa un po', infatti dice Cutty Ranks negli anni 80-90 è stata una voce reggae molto famosa.
1: Yeah.
0: Dice, mi fa molto piacere risentirlo in questa produzione in cui è coinvolto anche Mad Night e James Hare. Senti, tra un attimo vi raccontiamo queste innocue teorie del complotto. Tra, e si parlo con le mani e faccio tutti dei gesti rotondi. Complotto. Tra poco. E dai, non pigliarmi in giro.
1: Right.

0: Stand by.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: spendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: 105 Miami, summertime.

0: Tay, Imael Angel.
1: Bella, love it, I love it. Mi piace, devo dire, mi piace questo ritmo. Senti, allora abbiamo una lista di innocue teorie del complotto.
0: But it is a harmless
1: innocue, innocue, che potrebbero essere vere. Ma, cioè, siamo onesti, ragazzi, la maggior parte delle teorie del complotto non sono poi così credibili.
0: Yeah, they're not really big serious things, they're just conspiracies.
1: Sì.
0: Or are they?
1: Sì, ci sono, beh no, ci sono innocue, innocue, queste sono innocue teorie del complotto, non sono, oddio,
0: they?
1: Non lo so se sono vere, non, non lo so se sono vere o
0: run
1: no,
0: them down, Vicky.
1: Però ci sono queste teorie che sono un po' più piccole, che potrebbero forse contenere un fondo di verità, e secondo BuzzFeed questa è la lista. Allora, ai baristi di Starbucks viene detto di scrivere male i nomi dei clienti, così le persone pubblicano le foto delle loro tazze sui social media per ottenere così pubblicità gratuita.
0: Ah, that's crazy.
1: Oh, la teoria del complotto. Ah, scrivono
0: that's
1: male
0: crazy.
1: Così noi possiamo. Ora ho scritto il mio nome.
0: That's
1: intanto
0: crazy.
1: Fai pubblicità, esatto.
0: Or is it crazy?
1: È vero o no?
0: Because it does work.
1: Però funziona probabilmente. Dicono che il microfono del tuo telefono sia costantemente attivo e che stai ascoltando le parole chiave per indirizzare la pubblicità. Questa è un'altra teoria.
0: That would never
1: happen. Eh no, qui io sono d'accordo su questa teoria del complotto.
0: That would never happen.
1: Questo...
0: Or does it?
1: Sì, does it, succede. Perché io quando penso qualcosa o parlo di qualcosa mi compare la pubblicità. Come mai? Why?
0: Just a coincidence.
1: Ma che coincidenza, coincidenza. Sono d'accordo su questa teoria. Poi si dice che una compagnia americana che produce pane abbia pagato i produttori di tostapane per impostare una temperatura troppo alta in modo che la gente bruciasse il pane così da venderne di più.
0: Oh, come on, that would never be.
1: Un'altra teoria del complotto, è vero o no?
0: Or does it?
1: Ma sarà vero o non sarà vero?
0: Oh boy.
1: Ai ai ai, ma ne abbiamo delle altre di

0: Madonna, Love Sensation, very cool.
1: Nice, esattamente. Allora, parlavamo prima delle teorie del complotto, però un po' più blande, che hanno fatto la lista BuzzFeed qua negli Stati Uniti, e ce n'è ancora una.
0: Yeah, they're all just conspiracy theories.
1: Sì, tranquilli, moderate.
0: Or are they?
1: O sono vere e legittime teorie del complotto?
0: I keep with that deep voice.
1: Esatto, che questa vociola. Beh, in effetti qualcuno pensa che siano reali e qualcuno ha pensato che, questa è un'altra teoria del complotto, che l'Area 51 sia una trovata pubblicitaria del governo americano per nascondere la vera struttura con eventuali prove di alieni.
0: I don't understand why they would even call it Area 51. Like, what about 50? That's a nice round number.
1: Dice,
0: 60.
1: Perché l'ha chiamata
0: 40.
1: Area 51 e non Area 50?
0: What about 60? How about 45? Like right in the middle. But
1: 45,
0: no. 51?
1: Ma forse perché magari quando l'hanno inventata hanno visto 51 avvistamenti di alieni? Non lo so, I'm just guessing. Maybe they saw 51 aliens. You know why they invented l'area?
0: I don't believe any of that stuff.
1: Ah, già che tu non credi negli alieni, non credi nei fantasmi, non credi fantasma, no. Alieni, non esiste nessun altro fuori del pianeta Terra.
0: I'll believe anything they want me to believe if they send me a check. All right.
1: Che venale che sei, mamma mia. Dice, se mi mandate un check, voi che credete in queste cose, allora mandatemi il check. Se allora magari forse inizio a credere anch'io. Ma veramente, ma sei di una venalità che è paurosa, veramente.
0: You know what I do believe in?
1: In che cosa credi?
0: I believe in Rimo Latino.
1: Ah, sono d'accordo con te.
0: Yeah.

0: Stand by.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.

0: Versione remix di Babalu e Vicky.
1: Durata d'ora e DJ Snake.
0: Tocca. E allora, senti un po' di Singles in America si parla.
1: Here we go. AI. Oh.
0: Esatto.
1: AI.
0: AI, intelligenza artificiale, un'altra volta. Il rapporto annuale di Match Singles in America ha rivelato che la tendenza ora è di utilizzare l'intelligenza artificiale per ottenere appuntamenti galanti.
1: No.
0: Che novità?
1: No.
0: No, non sei d'accordo? No. Ma ormai, guarda, è il futuro, purtroppo è il futuro, che piaccia o no. E le statistiche più interessanti riguardano proprio quante persone utilizzano l'intelligenza artificiale, perché un single su quattro la usa... la usa ora per aiutarsi con gli appuntamenti, con un aumento del 333% rispetto all'anno scorso. 333. Quindi questo include l'aiuto per il profilo, l'invio di messaggi o la verifica della compatibilità, e hanno affermato di aver persino interagito con l'intelligenza artificiale come compagno romantico. Questo già è un po' che gira sta storia. Compagno o compagna di supporto emotivo. Che normalmente appunto è diventata una cosa molto più normale, più diciamo alla portata di tutti i giorni. Quindi stiamo parlando anche di fidanzate e fidanzate robot, perché diventa a volte anche un compagno romantico, e almeno quelli a breve termine, insomma, non credo che sia una durata a lungo termine. Tra l'altro ha affermato che comunque, se si è già sentimentalmente legati, circa la metà ha affermato che l'avere un fidanzato o una fidanzata AI conta come tradimento, perché questo l'avevamo anche già detto, ed è un cheating. Se sei in una relazione, if you are in a relationship, se tu sei una persona,
1: you're not cheating.
0: E come no?
1: No.
0: Se
1: tu sigue con tuo pantalone spuetto.
0: Vabbè, ma di questo l'avevamo già parlato. Se tieni i pantaloni chiusi,
1: e li tieni
0: su addosso, sei tutto sotto controllo.
1: Quédate con lo pantalone bien puesto.
0: Ma no, ma che ti...
1: Buen puesto.
0: I pantaloni ben posti, però che tu pensi che utilizzare la AI per essere un appuntamento?
1: Mira, mira, somos animales social, ok?
0: Però le AI che ti aiuta in esto? E nel primo appuntamento un poco... io non lo vedo, cioè...
1: Io...
0: un po' di calore umano! Basta con l'intelligenza artificiale!
1: Però io non voglio poner los valores mio contra alguien, you know?
0: Se
1: tu stai felice, io sto felice,
0: Ma lo dice, io non voglio mettere
1: se
0: in discussione quello che tu fai. Se io posso essere più o meno d'accordo, ognuno è felice come...

0: traccia.
1: Great track, man.
0: Traccia del dicembre 2013. Yes. È una bella traccia.
1: Yeah, my nonno used to tell me about this track.
0: Ma è del 2013, Babalu, mica di 50 anni fa. Che eri ancora nato e eri anche adulto. Dai,
1: dai, dai.
0: Il nonno. 2013 era bello che adultino. Dai, come on.
1: Che sarà, sarà.
0: Che sarà, sarà. Certo, adesso l'intelligenza artificiale che ti deve anche dire come comportarti al primo appuntamento e suggerimenti. Cioè, veramente, Cupido è veramente stato sostituito con un abbonamento mensile a questo punto, ragazzi. Perché,
1: if you're happy, I'm happy. If you're not doing anything illegal, you're not hurting me or yourself.
0: Ecco, basta, va bene così.
1: Do what you gotta do.
0: Lo dice, basta che non fate nulla di illegale, basta che non vi fate del male, e poi fate quello che volete. Noi vi rinvitiamo a riascoltarci domani. We'll be back tomorrow.
1: Yes, we will.
0: Ragazzi, grazie. Fate una buona serata, divertitevi. Babalu, thank you.
1: Oh, well, thank you, Vicky.
0: Grazie al producer, superstar di Jurassic in the mix. Yep. E grazie anche a Thomas in the family. A domani.
1: Be happy. Don't worry. Be happy.
2: This is Cento Chingway. From Miami. 105 Miami.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Ben Geffede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away. I felt
1: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata Radio 105.

0: Wednesday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is Musical Freedom Radio with them.
3: A-Craze presents Maradox Radio.
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

secondo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: 105 in Da Club Deluxe. I migliori DJ ti aspettano tutte le sere con i DJ set dei party più esclusivi.
1: We'll be back in a while.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Dombi Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, costata a 13,90 euro al chilo. Da 3 kg in su, 11,99 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.

Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale per riprendermi i vestiti, libri, un po' della mia vita, quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento. E se il dolore è una corrente, io tempesta, paravento, paravento.

Se dico quello che penso, non resta neanche un amico. Sono una merda, confesso, se pensa quello che dico. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami. I rapper di ora si vestono male e cantano male. E chi fa lo schifo più sale la fama.

chiaro possibile, se non capisci riassumo. Bravo un amico infallibile, ma non colpisci nessuno. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami, perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami.

0: colorazione sonora italiana. Belli Italiani con Andrea Belli.
1: Il remix italiano che spacca. Belli Italiani, solo su Radio 105.

0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105.
1: We'll be back in a while.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show, su Radio 105. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.

0: You are in the club. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata Radio 105.

0: 105 in Da Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105. In Da Club
1: tonight. Stop this. Stay tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai. A settembre.
11: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
0: L'estate dance è 105.